lasciassi tutto indietro, un vuoto che non si riempie mai, e buttarsi dentro se stessi senza considerare tutto quello che perderai. Fare tutto il necessario per vivere, soltanto vivere, per un solo momento, senza perfezione e senza difetto. Esistere in un tempo bugiardo, assassino, amato, invecchiato, è buono quanto il vino. Lasciarsi tutto alle spalle e cadere nel sogno che trattiene le mani e il respiro come fosse un uomo. Sorride nel mentre ti taglia il viso a metà e vorresti scappare lontano, ma ti muovi con difficoltà. Hai capito che i sogni che fai sono la vita che impari a schivare, e la vita che vivi ogni giorno è quella che vorresti evitare. Ma per quanto puoi andare lontano, altrove, disperso,

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Ciao a tutti amici di Art Radio, sono Fabio e vi do appuntamento ogni giovedì alle 11.20 per il mio programma Nuovi Solchi, dove potrete ascoltare una selezione delle novità della settimana. Ci sentiamo giovedì, naturalmente sulla vostra radio preferita, Art Radio.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.

0: domenica.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

vita ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri.

0: con me, vita.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.

ti non dici, però ci siamo capiti. Lasciano segni, sorrisi, cicatrici sulla pelle, belle quelle lacrime. A volte anche ho paura come te.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Okay, everybody, listen up.
1: More music.
2: All day, every day.
3: Hey, this is Bruno Mars.
4: Hello, it's Katy Perry, and you're listening to
5: Art Radio Prima.
6: Art Radio Prima.
5: Tutte le radio hit del momento.
7: In esclusiva per te.
1: More music.
8: We need to warn people.
9: Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con la Viral Shaz Chart, la selezione dei brani più belli e più virali del periodo, la domenica alle 12 qui su Art Radio.

Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sempre a squarciagola, infiniti.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: E se fossi un pittore, ti disegnerai

0: Così è cos'ha, Radio Show su Art Radio.
1: Con Teo e Stella, tanta buona musica, il comedy, l'Astro Sex e il nostro Good Vibes.
0: Tutti i giovedì alle 8 del mattino su Art Radio.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Wow.

facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Vorrei questo maglione rosso. O forse blu. Hai il 90% di sconto, giusto?
2: Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei fatturati. Dietro ogni bancone c'è un palcoscenico di vita vera e di storie incredibili. Accendiamo i riflettori sui veri eroi del commercio locale. Quelli che ogni giorno affrontano le richieste più folli, umane e surreali con un sorriso, o quasi. Il pretesto è il cliente assurdo, ma il cuore sono loro, i commercianti che animano le nostre strade. Un viaggio divertente e originale dall'altra parte della vetrina. Se pensi di averle viste tutte, non sei ancora entrato nel nostro negozio. Ideato e condotto da Mirko Marcelli e Marco Cedroni, arriva Clienti da Incubo. Tutti i lunedì alle 21. Su Art Radio. Dai voce a chi ci mette la faccia. Clienti da Incubo.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 1 bis via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa tra gli svincoli di Vetralla e di Monte Romano in direzione Civitavecchia in provincia di Viterbo. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano in entrambe le direzioni nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 749 Sora Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

per ascoltare Art Radio. Puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Allaccia le cinture, parte il viaggio sonoro più travolgente della radio. Ritmo, notizie, ironia e i migliori successi da cantare. Sintonizzati su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Dove? Su Heart Radio. Tutti i venerdì alle ore 8. Viaggiando Night and Day Radio Show. Il viaggio senza pagare il biglietto.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Ciao amici di Art Radio, sono Yup DJ. Ogni mercoledì vi aspetto alle 10 con il mio programma Time Machine. Ogni settimana faremo un viaggio diverso, rigorosamente mixato all'interno dei decenni e dei generi musicali. Non potete assolutamente perdervelo, quindi vi aspetto mercoledì alle 10.

0: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di IEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da IEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Giochiamo, dai.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

arrivati. E la polenta, volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
0: Art Radio. Solo grandi successi.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. Ciao amici di Art Radio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Ciao amici di Art Radio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Oroscopo della settimana: Acquario creativo, Scorpione emotivo. E il Leone: non disperdere le energie. Il ritmo rallenta, dando la possibilità di osservare con maggiore attenzione ciò che accade intorno, dando maggiore spazio a nuove prospettive. La settimana si apre all'insegna dell'organizzazione e delle responsabilità, per poi favorire intuizioni, confronti e occasioni di cambiamento, fino a un weekend più leggero e movimentato. È il momento di rivedere alcune priorità e lasciare spazio a soluzioni diverse dal solito. Tutti i segni cardinali, Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, vivono una settimana intensa. Sarà importante distribuire con attenzione energie. I segni fissi, Toro, Leone, Scorpione e Acquario, sono costanti e affrontano gli ostacoli senza perdere di vista gli obiettivi personali. I segni mobili, Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci, si distinguono per capacità di adattamento e intuito, utili per gestire senza problemi cambiamenti repentini. Chi è favorito? Toro. Ritrovi una piacevole concretezza e riesci a dare forma a progetti rimasti in sospeso. Procedi con sicurezza sul lavoro e ritrovi maggiore serenità anche nei rapporti personali. Sagittario. La curiosità ti spinge verso ambienti nuovi e incontri stimolanti. Percorri le strade inesplorate senza paura. Acquario. Una buona dose di creatività ti permette di distinguerti e di proporre idee originali. Gli altri riconoscono il valore del tuo contributo. Cancro. Risolvi situazioni complesse dopo un periodo di tensione. Puoi finalmente recuperare tempo ed energie da dedicare a ciò che ti fa stare bene. Chi è in equilibrio? Ariete. Oscilli tra momenti impulsivi e fasi più lente. Con prudenza, riuscirai a evitare decisioni affrettate che rischiano di allontanarti dai tuoi obiettivi. Vergine. Riesci a mettere ordine nelle priorità senza lasciarti coinvolgere dalle distrazioni. Continua così. Leone. Hai voglia di muoverti e socializzare. Non esagerare. Prova a mantenere un ritmo sostenibile che non ti faccia disperdere energie preziose. Pesci, il tuo intuito ti permette di cogliere dettagli invisibili agli altri. Usa la tua sensibilità per distendere situazioni complesse. Chi fa fatica? Gemelli, guarda un obiettivo alla volta e rimanda ciò che non è urgente. Usa la tua creatività per sciogliere nodi importanti. Comunica con sincerità. Scorpione. L'emotività è difficile da gestire e influenza il tuo umore più di quanto vorresti. Concediti il tempo necessario per capire cosa vuoi davvero. Bilancia. Il desiderio di accontentare tutti rischia di prosciugarti. Stabilisci con chiarezza i tuoi limiti e non rimandare le scelte importanti. Capricorno. La pressione degli impegni rischia di aumentare verso la fine della settimana. Organizzati in anticipo e non trascurare le pause necessarie per recuperare lucidità.

0: Ciao Teo.
1: Ciao Stella.
0: E siete qui per la quarta stagione di Così e Cosà Radio Show.
1: Siamo tornati finalmente.
0: Che sembra una minaccia, siamo tornati.
1: Siamo tornati. Non è una minaccia, perché non volevamo l'ora di essere qui di nuovo insieme a voi per partire con un'altra super fantastica, bellissima, straordinaria stagione di Così e Cosà Radio Show. Vi terremo in compagnia da adesso fino a agosto del 2027.
0: Oh, ma mi pare poco.
1: Ne abbiamo da rompercene.
0: Esatto.
1: Vabbè, allora facciamo una cosa. Visto che abbiamo lavorato tutta estate produrla,
0: sì?
1: Possiamo lanciare la nuova sigla di Così e Cosà Radio Show.
0: Sigla!
2: Hey! Alza il volume! Ci siamo!

0: Così Cos'ha Radio Show è qui con voi anche per quest'anno. E avete sentito quanto è bella la nostra sigla?
1: Ma è fantastica. Allora proviamo a fare una cosa, Stella.
0: Cosa, dica.
1: Molti ci conoscono, ma altrettanti molti non ci conoscono. Quindi ci presentiamo. Io sono il me medesimo Teo e abbiamo la nostra
0: fantasmagorica Stella.
1: Assolutamente sì.
0: E ovviamente entrambi molto modesti.
1: Molto modesti. Imparerete a conoscerci per chi non ci conosce, mentre chi ci conosce già, siamo Q2 che hashtag resto umile.
0: Molto umile.
1: Insomma, è sempre così. Allora, oggi noi vogliamo partire subito a bomba.
0: Scoppiettando,
1: sì, perché vogliamo buttarci subito in questa prima puntata in un argomento profumoso, possiamo dirlo? Profumato?
0: Sì,
1: possiamo
0: profumato,
1: dirlo.
0: Profumato di che?
1: Sì.
0: Profumato.
1: Allora, come al solito, il nostro primo brano è un brano un po' addenseggiante. Oggi partiamo con Hagel e Ultranate, Moving to the Sun.

0: Cosa Radio Show Ugel o Hagel, che dir si voglia, adesso io non ho ben capito, perché alcuni lo pronunciano Ugel, sì, altri Hagel, vabbè,
1: so.
0: Comunque lui insieme
1: ad altri,
0: ad Ultranate, Move into the Sun, qui su Così e Cosa Radio Show. Allora, volevo dire una cosa prima di iniziare,
1: volevo dire
0: una cosa, se mi è concesso, mi consenta, come diceva il nostro amico Silvio. Volevo dire che, oltre alla sigla nuova, noi quest'anno saremo in tre a condurre.
1: Ah, sì?
0: Assolutamente sì, ci sarò io, ci sarà Stella e ci saranno le sue scalmane
1: che ci portano,
0: che ci stanno facendo proprio.
1: Adesso cioè, dobbiamo proprio dire a tutti.
0: Dire tutto.
1: Dobbiamo dirlo a tutti.
0: È la novità di quest'anno.
1: Esatto.
0: È la novità di quest'anno.
1: L'estate ha portato anche questo.
0: Sì.
1: Non era Babbo Natale che portava i doni.
0: Vabbè. Sì, esatto, sì.
1: Invece
0: però...
1: noi arriviamo d'estate, però... a noi è Ferragosto.
0: Ma dai, diciamo, stai facendo l'adolescenza 2.0.
1: Esatto, ho iniziato l'adolescenza 2.0. Solo che ogni tanto questa adolescenza brucia.
0: Ecco, giusto appunto, volevo dire una cosa a riguardo di questa cosa delle scalmane, no?
1: Sì,
0: sai,
1: sì.
0: Questi, ecco. Ma visto, probabilmente potrebbe anche inserirsi nell'argomento di puntata, no? Cioè, le scalmane possono favorire, diciamo, la flatulenza. Perché,
1: no, assolutamente
0: perché,
1: no.
0: Perché oggi l'argomento di puntata è proprio quello. Abbiamo trovato un articolo interessantissimo, prima su Focus e poi è stato rilanciato da altre testate,
1: sì,
0: che le puzzette di voi donne effettivamente sono più
1: come dire, flatulente.
0: Sono più profumose.
1: Sì. Ma certo, perché noi in realtà usiamo le pastiglie di rose, quindi
0: bello.
1: In Giappone hanno inventato queste pastigliette, tu le inserisci e le puzzette puzzano di rosiline.
0: Ma se devi mangiarle?
1: Sì, certo.
0: Ah sì, sì, sì. Beh, sì. Esistono anche gli slip con il filtro antiodore.
1: È vero, saranno carboni attivi. Non lo so
0: se sono
1: carboni. Comunque,
0: attivi,
1: allora, però... partiamo da questa cosa che si dice, sì, che Venere, no, si parla sempre di Venere e Marte, no? Differenze tra uomini e donne.
0: Sì.
1: Ecco, la differenza tra uomini e donne, anche la scienza dice che le donne hanno delle puzzette più flatulente.
0: Esatto.
1: Perché? È una questione chimica.
0: È una questione chimica.
1: Sì. È una questione di chimica. Perché la maggior parte del gas è inodore, ma l'1% che compone la puzzetta invece non lo è.
0: Mi piace come è stato definito nell'articolo. Il restante 1% definisce l'esperienza.
1: L'esperienza. È una grandissima esperienza.
0: Che cosa?
1: Comunque, sopravvivere a una puzzetta dell'1% puzzolente.
0: Delle tue?
1: Però, no, mie no. Io... ti ho detto che faccio le puzzette alle rose,
0: okay.
1: E poi dico che non è direttamente correlato alle mie scalmane. Non c'entra
0: niente.
1: No, vabbè,
0: quella era
1: una
0: così
1: battuta.
0: Per scherzare,
1: no, sì, infatti, sì. Io prendo solo fuoco. Io sono fiamma, quello dei Fantastici 4.
0: Invece di Stella, fiamma.
1: Esatto.
0: Ci sta. Allora, ragazzi, adesso lasciamo un attimo spazio al promo, poi torniamo da voi perché ne abbiamo da dire su questo argomento.
1: Esatto.
0: E ovviamente poi vorremmo sentire anche la vostra e soprattutto voi, popolo di donne, vogliamo sentire. Oggi dovete sbizzarrirvi, è la prima puntata e dovete
1: dirla tutta voi,
0: liberare i vostri chakra. Ok, tanto noi siamo lontani,
1: liberate
0: gli odori non li sentiamo.
1: Gas.
0: Esatto.

0: Così cos'è il radio show? È qui con voi, con Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: Stella la fiamma e Teo lui medesimo.
1: È il me medesimo.
0: Allora, l'argomento di oggi è le puzzette, o meglio,
1: delle
0: siamo
1: donne.
0: Partiti dalle puzzette delle donne,
1: oggi
0: che la scienza dice che profumano di più.
1: Profumano, ecco, profumano. Noi, tra virgolette.
0: Perché noi donne ovviamente ingoiamo pastiglie di rose, quindi le facciamo profumate.
1: Buono, mi piace.
0: Mi piace.
1: Bello, bellissimo.
0: Voi uomini invece mettete le mutande con
1: col filtro,
0: col carbone attivo.
1: Col carbone attivo.
0: Che poi è effettivamente sempre il contrario invece.
1: Perché?
0: Non lo so, perché a me dà l'idea che invece gli uomini le facciano più potenti. Comunque, adesso vediamo, perché siccome vogliamo che voi siate i nostri
1: protagonisti,
0: fateci vi chiediamo
1: sapere.
0: Una cosa.
1: Sì.
0: C'è qualche aneddoto che avete voglia di raccontarci,
1: dai,
0: che
1: ragazzi,
0: vi vede i protagonisti e che parla di puzzette?
1: Non fate i timidi. Se volete non mettete il nome, ma tanto...
0: Vabbè, ma tanto...
1: Cioè, anche se scrivete il nome ce ne sono miliardi,
0: esatto,
1: no?
0: Quindi, esatto.
1: Allora dovete farci sapere un vostro aneddoto sulle puzzette scrivendoci a diretta@cosiecosa.com.
0: Esatto, ma nel cercare nel web queste cose abbiamo trovato tantissime altre cose che ci facevano ridere e quindi adesso ve le enunciamo.
1: Tanto alcune storiche.
0: Esatto, infatti partiamo da quelle storiche. Allora, le cose storiche che l'imperatrice in un hotel di Monte Carlo, l'imperatrice era Soraya, imperatrice di Persia, praticamente è entrata dopo un altro ospite che probabilmente in ascensore aveva fatto espletato i suoi argomenti.
1: Posso immaginare
0: e
1: cosa
0: ha definito la situazione bizarre.
1: Come l'ha definita, scusa?
0: Bizarre.
1: Bizarre, bizarra,
0: sì, bizarra, bizarra. Ok, bizarre.
1: Ma
0: mentre invece
1: chiudo una parentesi su questa cosa, è successa anche a me. Ero in una palazzina di uffici con un ex collega al tempo. Io saluto Silvio. Lui aveva insomma questo, la scorreggina facile.
0: Okay.
1: E siamo saliti in ascensore e nello scendere, prima che si aprissero le porte, lui ha lasciato un ricordino sull'ascensore. Quando si è aperta la porta dall'altra parte c'era il mega direttore galattico che doveva prendere l'ascensore.
0: E tu l'hai guardato, non sono stato
1: non
0: io.
1: Non sono stato io. Però poi dicono: il primo che canta è quello che ha fatto l'uovo, la gallina che canta. Quindi
0: vero,
1: mi
0: sono
1: preso la colpa.
0: Io penso che avevo un collega che si chiamava si soprannominava Puzzolo.
1: Puzzolo, ma che bello,
0: sì,
1: che bello.
0: Era l'ottavo nano, Puzzolo.
1: Abbiamo un altro aneddoto, giusto?
0: Vai,
1: storico, storico, ma non lo trovo negli appunti. Dove sono finiti?
0: Allora, l'imperatore Claudio.
1: Ah, eccolo.
0: Lo storico Svetonio racconta che l'imperatore romano Claudio voleva emettere un editto per legalizzare il rilascio di gas intestinali durante i banchetti, dopo aver saputo di un uomo che aveva rischiato di farsi male trattenendosi per educazione.
1: C'ha ragione, qua viene in soccorso la mia nonna con il suo detto: rombo di culo, sanità di corpo.
0: Anche mia madre lo dice, lo dice anche lei, lo dice in un'altra maniera perché giù in Puglia è soprannominato in un altro modo.
1: Vabbè, però
0: ma va bene.
1: È così, è così.
0: Va bene, a fra poco.

0: Così è cosa Radio Show. Oggi stiamo parlando di puzzette. Siamo partiti dalle puzzette delle donne, che la scienza dice essere un pelino più puzzolenti, un po' più odorose.
1: Anche se io non sono così d'accordo.
0: Se Stella non è così d'accordo. E siamo arrivati un po' alle leggende, agli aneddoti legati alle puzzette, che bene o male facciamo tutti. E quindi vi abbiamo chiesto di raccontarci un vostro aneddoto sulle puzzette. Non siate timidi, scriveteci a diretta@cosecosa.com.

0: Lucas Graham con Before You Go, a Così e Cos'ha Radio Show. Siete in compagnia del me medesimo Teo, che sarei io, e la nostra fantastica Stella. Vi abbiamo chiesto insomma di raccontarci i vostri aneddoti.
1: Io già inizio a ridere.
0: Io il mio ve l'ho raccontato, Stella. Adesso tocca a te.
1: Guarda, ne ho uno che... Allora, ero insieme a un fidanzato.
0: Sì.
1: E praticamente, ovviamente, sai, c'è sempre un po' di vergogna, così, no? Non si fa mai. Insomma. E allora, a un certo punto, dopo un po' di tempo che si stava insieme, e io ovviamente non volevo fare puzzette, me ne è scappata una.
0: Così.
1: Fuori, in spiaggia.
0: Così. Mentre camminavi.
1: Perché sì.
0: Fantastico.
1: Perché avevo mal di pancia.
0: Hai preso freddo.
1: No, probabilmente avevo preso freddo, non lo so, è andata via così. E vabbè, da lì poi abbiamo iniziato a ridere, è diventata una comica.
0: E la spiaggia si è girata.
1: No,
0: tutta.
1: È stata silenziosissima, c'è una roba.
0: Silenziosissima, forse no.
1: Vabbè, l'ha sentita la persona vicino a me.
0: Allora non era proprio così tanto silenzio.
1: Beh, ma scusa, non si dice mica che in effetti quando ci si ama si fa?
0: Assolutamente.
1: Allora forse è lui che è ancora in difetto,
0: è
1: no?
0: È vero.
1: Dovrebbe pensarci un attimino,
0: a
1: invece
0: farle,
1: di dirmi ti
0: farle,
1: amo.
0: A farle con te.
1: Esatto.
0: Ah, ok, dovrebbe dirtelo a scoregge, tipo ti amo diventa così. Giusto?
1: Potrebbe
0: farlo così. Va bene,
1: tocca a voi.
0: Leggiamo
1: allora
0: qualche messaggio che è arrivato alla nostra casella.
1: Io
0: diretta,
1: voglio dare precedenza alle donne.
0: Diretta @cosecosa.com. Vai.
1: Elena, 27 anni. Ero in ascensore con il mio capo e altre quattro persone. Vedi?
0: Questo
1: succede sempre così.
0: È un must questo.
1: Silenzio totale. A un certo punto parte una puzzetta misteriosa. Il mio capo guarda me, io guardo lui e nessuno ha più detto una parola fino al piano 10. Vai, tocca a te.
0: Sara, da bambina pensavo che le puzzette fossero rumorose solo per colpa dei pantaloni. Una volta ho provato a farne una sotto una coperta e ho scoperto nel modo peggiore che l'aria non sparisce. Torna indietro. Giusto.
1: Infatti, perché quelle sotto le coperte sono le peggiori. Vabbè, perché poi quando alzi la coperta.
0: Avete provato a farle in vasca?
1: No.
0: No?
1: No.
0: Ecco, provate.
1: Vabbè, proverò.
0: Brulle mille scorregge blu.
1: Francesca, vai. In treno, posto finestrino, avevo mangiato fagioli a pranzo. Ho resistito per un'ora, poi ho ceduto. Il signore accanto a me si è alzato dicendo: vado a prendere un po' d'aria. Eravamo dentro un freccia rossa.
0: Cioè, neanche di G. Vabbè, capita. Chiara, leggiamo tutte quelle delle donne oggi.
1: Sì, perché visto che avete tirato in ballo le donne.
0: Chiara, durante una lezione di yoga, beh, questo è un altro classico, Posizione del bambino, silenzio, respirazione, concentrazione. E improvvisamente una puzzetta. L'insegnante ha mantenuto una calma incredibile e ha detto: lasciamo andare anche ciò che non ci serve.
1: Non ho mai più fatto yoga. Oh, Shrek diceva: meglio fuori che dentro.
0: Io leggerei l'ultimo, Stella.
1: Vai, allora io direi Giulia. A scuola una volta è partita una puzzetta durante un'interrogazione. Il professore si è fermato e ha detto: bene, vedo che l'atmosfera si sta facendo più distesa. Io volevo scomparire.
0: Carino. Poi a scuola si fa la gita, la gara.
1: Sì,
0: io l'ho fatta anche con l'accendino.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Perché hai risaputo
0: che prende fuoco. Perché nella puzzetta.
1: Ma è vero?
0: Certo, c'è una percentuale di zolfo.
1: Sì, hai fatto la fiamma?
0: Sì.
1: Porca vacca, ti hai fatto la fiamma?
0: Vabbè, no, il fiammone, però si incendia.
1: Ma pensa a te, adesso ti vedo tutto sotto un altro aspetto, da un altro lato, come dire.
0: Arriva Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, il

0: La vita l'è bella, con Deo e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così cos'ha Radio Show, e questo è il nostro momento della vita l'è bella,
2: il un'istituzione
1: non
2: anche
1: potevamo non metterlo.
2: Anche in questa stagione l'abbiamo messo, ovviamente.
1: Sì,
2: magari
1: ovviamente
2: quest'anno ci saranno, ve lo anticipiamo, delle variazioni, perché alcune volte prenderemo spunto da pagine, blog, commenti memorabili, piuttosto che PSDM,
1: esatto.
2: Mamme pazze, robe così. Oggi però vogliamo mantenere la nostra tradizione e andare con le freddure, le battute prese dal web.
1: Possiamo... E andiamo, dai.
2: Vai,
1: allora,
2: vai.
1: La felpa.
2: Scusa Stella, ieri ho dimenticato la felpa a casa tua.
1: Ma vai tranquillo, appena ci vediamo te la do.
2: Ah, ok, grazie. Ma per la felpa come facciamo?
1: I dottori.
2: Due medici fanno l'amore. Cara, si vede che sei ginecologa, ti muovi molto bene.
1: Si vede che sei anestesista, non sento nulla.
2: Grazie. Dal dottore.
1: Dottore, mio figlio ha mangiato una moneta da un euro. Pensa che morirà?
2: Ma signora, i politici si mangiano milioni e stanno tutti benissimo. Questa era cattivella,
1: un po' politica. Il nipotino. La nonna cammina con il suo nipotino per la strada. Non farti vedere, stiamo passando davanti a scuola. La tua maestra non deve vedere che hai marinato la scuola.
2: Nonna, nasconditi tu. Le ho detto che oggi non sarei andato perché sei morta.
1: La svista.
2: Silvia, quando sto con te dimentico tutto.
1: Ma io mi chiamo Stella.
2: Appunto, hai visto?
1: Chi è sta Silvia?
2: Non lo so.
1: La laurea. Ma alla fine tua figlia ha finito gli studi?
2: Eh certo, adesso è video and stylist aesthetic creative.
1: Wow, sarebbe?
2: Si filma i piedi in un social di Guardoni e ci mantiene tutti.
1: Viva OnlyFans.
2: Posso dire una cosa? Sì. Posso dire una cosa? Anche Stella voleva aprire OnlyFans per fare i milioni con i suoi piedini.
1: Perché ho dei bei piedini.
2: Sì, va bene.

0: Così è Cosa Radio Show e siamo ancora qui con voi. Adesso cambiamo un attimino argomento. Beh, dai, e passiamo a qualcosa di un pochino più bello, di un pochino più sorridente,
1: anche,
0: un pochino più serio,
1: sì,
0: ma non del tutto serio. Perché? No. Perché parliamo delle giornate mondiali.
1: Oh, bello, bello, mi piace.
0: Ti piace?
1: Sì.
0: A fra pochissimo.
1: Gemelli diversi per farti sorridere.

0: Così è cos'ha Radio Show. Io sono Stella, qui con me c'è Teo. E eccomi. Partiamo con questa frase: ogni sorriso ti rende più giovane di un giorno.
1: Ma che bello!
0: Bellissimo,
1: bello,
0: vero?
1: Bello, bello,
0: allora, dicevamo sì. Che il 2 ottobre,
1: esatto, in questa settimana, effettivamente,
0: esatto,
1: il 2 ottobre
0: è la giornata mondiale del sorriso.
1: È vero.
0: Il sorriso rende più giovani, allunga la vita, ti migliora l'umore,
1: sì,
0: ti svolta la giornata.
1: Sì.
0: È la cosa fondamentale che tutti noi dovremmo avere per poter vivere nella nostra vita.
1: Assolutamente, sono perfettamente d'accordo. Una vita senza sorriso è una vita sprecata, possiamo
0: dire.
1: Sì, è
0: vero.
1: Cioè, dai,
0: anzi, io vi do anche un consiglio: regalateli questi sorrisi, perché
1: esatto,
0: non costano niente.
1: È vero, è vero.
0: Non
1: fate
0: costano
1: delle puzzette. Vedi, le puzzette fanno ridere, però.
0: È vero,
1: vedi,
0: le puzzette
1: in qualche
0: fanno
1: modo
0: ridere,
1: ci abbiamo
0: quindi
1: preso.
0: Qualcosa ci abbiamo preso,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: È tutto correlato. Ma allora, vi dico solo una cosa che mi ha fatto riderissimo quando l'ho letta, che ci sono 18 tipi, cioè ognuno di noi ha 18 tipi di sorrisi diversi.
1: È vero.
0: Da quello genuino a quello felice, a quello di facciata, a quello forzato, a quello di cortesia.
1: Tu sei
0: a quello
1: una
0: di
1: che
0: allegro.
1: Sa ridere, raccomando.
0: Io sì.
1: Prova. È vero.
0: Poi che tipo di risata vuoi sentire?
1: Quella malefica. Ti vengono tutte.
0: Ti faccio anche di quella di cortesia.
1: va bene. Allora, però è una cosa importante, ragazzi.
0: Sì.
1: Nei tempi che corrono ultimamente, secondo me
0: è un sorriso ogni tanto bisogna farlo.
1: C'è da ridere. Sì,
0: sì, sì,
1: c'è da ridere.
0: Ma poi c'è anche un'altra cosa connessa, perché il 2 di ottobre è anche un altro giorno molto importante.
1: È
0: la
1: roba.
0: Festa dei nonni.
1: È vero.
0: E i nonni sono patrimonio dell'UNESCO. Secondo me tutti i nonni sono patrimonio dell'umanità.
1: Sì.
0: E soprattutto non c'è nulla che non faccia sorridere di più un nonno che non un nipote. Cioè, i nonni, quando arrivano i nipoti, improvvisamente cambiano vita.
1: Si accendono, si sente. È vero,
0: si accendono. È una roba terribile.
1: Sì.
0: Cioè, terribile, meravigliosa in realtà, non terribile. Ma è una cosa. A parte un pochino si stupidiscono anche, no?
1: Sì,
0: ma poi fanno con i nipoti tutto quello che non hanno fatto con te, che sei suo figlio.
1: Assolutamente vero. Io volevo dire anche un'altra cosa che mi sembra doveroso e giusto. Tanti di noi, purtroppo, i nonni non li hanno più, quindi salutiamoli
0: i
1: e magari ogni tanto andate a portargli un fiorellino, ragazzi.
0: Sì,
1: perché io lo dico, faccio mea culpa, non è che vado proprio spessissimo.
0: No, io ogni tanto, io purtroppo non ci vado quasi mai perché i miei nonni sono lontanissimi, però li penso sempre.
1: Beh, certo, assolutamente quindi... sì. Allora, salutiamo tutti quelli che ridono e tutti i nostri amici e carissimi nonni, giusto?
0: Esatto.
1: Giusto. Allora, noi torniamo tra pochissimo perché è in arrivo il primo GV della stagione.
0: Esatto,
1: il
0: e questo
1: Good
0: sarà
1: Vibes.
0: Molto impegnativo.
1: Assolutamente sì. Ci vediamo tra poco. Sigla Good Vibes.

0: Così è cos'ha Radio Show anche quest'anno, è con voi col Good Vibes.
1: È vero, il momento delle vibrazioni
0: positive. Il momento
1: positive.
0: Delle vibrazioni positive. E quest'anno vogliamo introdurre un amico che secondo me spesso troverete, tornerà ed è il nostro amico Alessio Andrea Balza. Il nostro amico Alessio Andrea Balza è in realtà il soprannominato Yosno, che è una persona che ha deciso di cambiare la sua vita da un certo punto in avanti seguire una, come dire,
1: uno stile di vita più
0: completamente
1: più
0: diverso.
1: Tranquillo, segue quella che molti di noi seguono, molti di voi seguono, che è la famosissima mindfulness.
0: Lui però è il primo in Italia che trasforma questa disciplina in uno spettacolo teatrale.
1: Bello.
0: Coinvolgendo
1: tutti il
0: tutto il pubblico.
1: Allora niente, dai, lanciamolo e sentiamo cosa ha da dirci in questo primo Good Vibes di stagione.
2: Ti rendi conto che fatica fai ogni giorno? Voglio dire, fare l'umano è bello impegnativo e devi stare dentro un corpo che continua a cambiare con le sue necessità, i dolori. Devi capire cosa senti, cosa non senti, provare a capire gli altri che puntualmente intanto non ci capiscono e guadagnare, scegliere le cose giuste che poi sono quasi sempre sbagliate, perdere le persone care. E il giorno dopo ti svegli e devi comunque sempre comprare il pane, portare i figli a scuola, rispondere tutto bene grazie a 25.000 persone e mentre fai tutto questo magari riesci anche ad accusarti di fare poco, che non sei ancora abbastanza o come vorresti tu, ma dico, al mattino guardati con rispetto e ogni tanto cerca anche di volerti bene, perché lo sai soltanto tu quanto ti costa certi giorni essere te. Quindi oggi dico, lasciati in pace, almeno tu, almeno tu.
1: Così è cos'ha Radio Show ed eccoci a rientrati dopo questa perla, insomma, di Yosno, per conosciuto come Yosno, potete cercarlo su tutti i motori di ricerca, internet, Google e social vari, e cosa dice? Una cosa effettivamente proprio vera che accade a tutti, no? Insomma, siamo tutti circondati da mille cose da fare, da mille persone che hanno bisogno, da mille cose. E ci dimentichiamo di noi stessi,
0: di
1: volerci bene noi stessi, di dedicarci del tempo, insomma.
0: Non solo, dice, c'è già il mondo che vi tortura, no?
1: Non torturatevi da soli.
0: Allora, questo, devo dire la verità, io ho preso, poi ascoltato uno, ne ho ascoltati tanti altri.
1: Perché poi ti prende il trip.
0: Sì. Ve lo dico, diventa una droga, perché poi li ascoltate tutti. E effettivamente io, per come sono fatta io, un pochino dovrei ascoltarlo, perché io sono una trituratrice di pensieri, mettiamola così.
1: Sì, questo è vero.
0: Teo tra l'altro me lo dice sempre e a volte si arrabbia anche per questa cosa, perché dice, ma perché ti fai del male? Ma non è una cosa che tu, anche lui stesso lo dice in altre cose, dice non è una cosa che tu fai apposta, no?
1: Certo.
0: Però lui giustamente consiglia, perché devi farti del male se già il mondo ti fa del male?
1: Infatti dà un consiglio, dice, almeno oggi lascia perdere,
0: insomma.
1: Lascia perdere, non romperti i coglioni da solo, diciamolo, perché c'è già veramente tutto il mondo che ti rompe le palle. Quindi niente, Yosno è stato con noi, sicuramente tornerà, perché ci piace, a noi ci piace.
0: E secondo me andremo anche noi da lui.
1: Andremo anche magari a trovare Yosno.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: E a Così e Cosà torna imperterrito, immarciscibile anche il nostro super mega astrosex.
1: Yeah.
0: Sono i due segni più hot della settimana. E ovviamente la nostra astrologa Stella ci darà i consigli per vivere al meglio questa settimana. Posso dire?
1: Sì.
0: Hot. Tongi patongi. Un po' che non lo facevo, dai, fammelo dai, fare. Tongi patongi.
1: Qualche giorno ti riprendo e ti metto su Instagram.
0: Va bene, hai ragione. Vai.
1: Allora, come abbiamo finito, così ricominciamo. E quindi abbiamo il Capricorno. Marte opposto rende le reazioni più immediate e una discussione può lasciare spazio a un riavvicinamento passionale. Non cercare però di usare il sesso per evitare un problema reale, perché la relazione resterebbe comunque più debole. Con Lilith nel tuo segno, dal 14 sarai meno disposto a seguire abitudini che ormai ti annoiano e cercherai novità scottanti. Ottobre ti spinge a parlare più chiaramente dei tuoi desideri e a smettere di aspettare che il partner capisca tutto da solo. Marte aumenta la tensione, ma ti rende molto più passionale. Dopo metà mese potrai concederti un'esperienza che finora avevi rimandato per eccesso di prudenza.
0: Molto bene.
1: Il mio consiglio sexy è: per voi che amate il controllo in tutto e per tutto,
0: siamo degli Excel viventi.
1: Esatto. Invertite i ruoli. Lasciate per una sera che sia uno dei due a organizzare completamente l'atmosfera e l'altro a lasciarsi sorprendere, carta bianca su tutto.
0: Mi piace, mi piace. E si rifà un po' quello che abbiamo ascoltato di Oz. No, cioè,
1: è vero,
0: oggi io non faccio
1: andare,
0: niente,
1: oggi non faccio niente. Bilancia,
0: e
1: qui
0: tu,
1: ci sono io.
0: Sei tu.
1: Eh sì, ti piace essere desiderata, ma non sopporti chi pensa di averti già conquistata. All'inizio del mese avrai un fascino irresistibile e ti divertirai a tenere qualcuno sulle spine. Più avanti, però, inizierai a cercare passione, presenza e gesti che dimostrino interesse. Difficilmente sarai tu a prendere l'iniziativa e un partner passivo non va bene. Potresti cercare nuovi partner o riscoprire novità in quelli attuali.
0: Interessante.
1: Consiglio sexy: rallentare.
0: Oh.
1: Dedicate più tempo a baci, carezze e contatto fisico invece di puntare subito all'intimità sessuale. Chiaramente sono solo preliminari, poi si passa al sodo.
0: Beh, giustamente, giustamente. Come, mi è venuta in mente una cosa che intanto che parlavi.
1: Cosa?
0: Esistono i presidi slow food, quelli per il cibo, per mangiare
1: sì,
0: lentamente. Dovremmo fare anche i presidi slow sex, per goderselo, per goderselo un po' di più.
1: Molto, molto di più. Perché sai, in un mondo che va tutto di fretta, avere un momento
0: almeno,
1: di tranquillità, almeno quello, non è male.
0: Andrebbe fatto bene. Allora, in arrivo una canzone strepitosa, secondo me questa è veramente una canzone che fa molto molto sexy, secondo
1: sì.
0: me, ritratta dalla colonna sonora del Moulin Rouge, il tango di Roxanne.

0: Cosa Radio Show, ben ritrovati al microfoni. Ci siamo io, il mio medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e questa è la prima puntata di questa super stagione che è iniziata proprio oggi.
1: Scoppiettante.
0: E staremo insieme fino a luglio del 2027, salvo cataclismi piuttosto che guerre.
1: Noi ci proviamo.
0: Allora, ovviamente. In questo ultimo talk di puntata si entra
1: abbiamo il tuo momento
0: in uno spazio hot, un po'
1: tongi patongi. Questo però è uno spazio hot anche un po' storico,
0: è
1: mettiamolo
0: vero,
1: così,
0: è
1: no?
0: Vero, sì.
1: Abbiamo scoperto tramite
0: un articolo
1: esatto, che nel Medioevo, se un uomo era troppo nervoso, veniva suggerita un massaggio genitale.
0: Ok. Il famoso happy ending.
1: Io l'ho chiamata pippa terapia. L'ho soprannominata così.
0: La pippa terapia.
1: Cosa succedeva? Si credeva che ansia, stanchezza, depressioni fossero provocati da un accumulo di energia nei testicoli.
0: Ok.
1: Quindi questa cosa era capace di alterare l'equilibrio del corpo.
0: E infatti da qua che nasce l'espressione "oggi c'ho due palle", così.
1: Esatto, giusto? Esattamente.
0: Ecco, esatto.
1: Quindi la cura veniva chiamata appunto massaggio genitale terapeutico. Era praticato da terapeuti, levatrici e persino da alcuni monaci che studiavano la salute.
0: Hai capito, i fraticelli?
1: Ma sono quelli delle fiere, quelli che schiacciano.
0: No,
1: dietro...
0: sono quelli che cucinano su realtà. No,
1: è vero. Scusate, ogni tanto ci parte la battuta. Gli uomini entravano irritabili in queste stanze.
0: Sì.
1: E tesi, e ne uscivano rilassati, sorridenti e con aria completamente rinnovata.
0: Vabbè, ma non hanno inventato niente, cioè sono i centri massaggi asiatici di adesso sostanzialmente, no?
1: Più o meno sì, non è cambiato nulla. Però sai, nella storia in realtà veniva appunto, come dire,
0: sì,
1: utilizzato
0: allora,
1: proprio come terapia.
0: Questo è una cosa che si narra succedesse nel Medioevo, ma già gli antichi romani si sollazzavano bellamente,
1: è vero. Tra l'altro, ecco, la battuta finale di questo articolo, quello che mi faceva ridere è che siccome succedeva che magari uno aveva un appuntamento fisso, no? Per esempio, che ne so, uno c'aveva il giovedì
0: in cui
1: aveva il massaggio, no?
0: Sì.
1: Chissà perché il mercoledì, che era il giorno prima, era sempre stressatissimo. Trovava qualsiasi scusa per poter arrivare al giovedì che aveva tempo di dire "ciao, che vado a fare il massaggino".
0: Pensa te. Va bene.
1: Ognuno c'ha il suo giovedì.
0: E allora arriva una canzone fantastica, secondo me, di un artista del compianto Lucio Dalla. Non poteva essere che Disperato Erotico Stomp. E vi lasciamo al messaggio finale, ma prima poi torneremo con i nostri saluti. Vai, Lucio.
2: Ti hanno visto bere a una fontana,

0: Così è cos'ha Radio Show, è arrivato al termine della prima puntata della quarta stagione, un po' come Netflix,
1: un po'
0: no?
1: Come Netflix, noi
0: esatto,
1: arriviamo,
0: noi prima, seconda, terza,
1: facciamo
0: quarta.
1: Le stagioni.
0: Chissà se arriveremo come Walking Dead anche all'undicesima.
1: Ma perché no?
0: Perché no?
1: Ma perché,
0: perché
1: no?
0: No?
1: Perché no? Allora salutiamo tutti gli amici che sono stati con noi oggi e ci hanno, hanno partecipato alla puntata,
0: certo,
1: scrivendo a diretta@cosiecosa.com. Salutiamo tutte le nostre storiche radio, insomma, che ci trasmettono. Salutiamo,
0: sì,
1: quegli amici nuovi che sono arrivati,
0: è vero,
1: in
0: vero,
1: questa stagione. E poi io saluto e faccio veramente i miei auguri di cuore a Stella, perché il 2 ottobre è il suo compleanno.
0: Grazie.
1: Quindi davvero di cuore da parte mia, di tutte le radio e di tutta la nostra redazione, tanti tanti tanti auguri, Stella.
0: Grazie.
1: E ci risentiamo
0: la prossima settimana. Un bacio grandissimo.
1: Ciao. Così è cosa Radio Show, sempre qui con
2: te. In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 1 bis via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa tra gli svincoli di Vetralla e di Monte Romano in direzione Civitavecchia in provincia di Viterbo. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano in entrambe le direzioni nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 749 Sora Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La situazione di disordini nel carcere di Pisa si è risolta senza l'uso della forza questa mattina intorno alle 6:30. Non ci sono stati feriti. La protesta era iniziata nella serata di ieri intorno alle 18, quando alcuni detenuti di un reparto della casa circondariale di Pisa avevano preso possesso degli ambienti, impedendo accesso alla polizia penitenziaria. Per ostacolare l'ingresso degli agenti sarebbero state realizzate anche barricate e versato olio, rendendo i percorsi scivolosi e creando inoltre un potenziale rischio di incendio.
1: Israele ha temuto un altro 11 settembre, questa volta a Tel Aviv, dopo che un volo Fly Dubai, diretto da Dubai a Tel Aviv, è stato costretto a interrompere la rotta per il copilota che ha aggredito il comandante, tentando, secondo le prime ricostruzioni, di far schiantare l'aereo. Un passeggero eroe è stato accolto dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ne ha lodato il coraggio, mentre il ministro della difesa di Tel Aviv ha parlato di tentativo di attacco jihadista.
2: Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui Teheran ha avuto un ruolo nella vicenda.
1: Krista Pike è sopravvissuta a due dosi letali di pentobarbital durante il tentativo di esecuzione in Tennessee. La cinquantenne, condannata a morte per omicidio, è stata poi trasferita in un ospedale nelle vicinanze. Lo riferiscono i giornalisti che hanno assistito alla procedura. Le sue attuali condizioni di salute non sono state rese note. Dopo il tentativo fallito, gli avvocati di Pike hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione.
2: Resta in vigore lo stop a Schengen con la Spagna. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime, dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Pronta la risposta di Madrid, che ha esteso a sua volta i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti, per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
1: Lo sport e il tennis. Buona la prima per Luciano Darderi. L'italo-argentino è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo, grazie alla vittoria contro Casper Ruud per 7-6, 6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Nel calcio, Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro del Portogallo alla vigilia della sfida di Nations League contro la Danimarca. Le motivazioni, ha detto, le spiegherà in seguito. Intanto domani l'Italia torna in campo in Nations League contro la Francia. Lo farà senza la capo delegazione Diana Bianchedi, che ha lasciato l'incarico dopo le dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Ciao a tutti amanti della musica, siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio, preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart, ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più potente d'Italia.
3: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
4: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
3: Davvero? E con quale gestore?
4: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
3: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
4: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
5: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
6: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
5: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
6: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
5: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
6: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola: Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
5: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
6: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico e il palcoscenico è
5: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito, insieme daremo al tuo business il suono del successo.
6: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
5: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
4: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su tracademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto, grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di IEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
0: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da IEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
0: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana, fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
0: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
0: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797.
7: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
8: Amiche e amici di Musical Chatter, ben ritrovati. Oggi accendiamo i riflettori sul tema dell'energia da palcoscenico, quella forza speciale che trasforma una canzone in presenza fisica, in gesti, in sorrisi, in chitarre che tagliano l'aria. Dal soul al rock, dal pop al funk, sei brani per ricordarci che il palco non è solo un luogo, ma è un modo di stare al mondo, e la musica ce lo racconta. Prima parte, due brani che parlano di presenza. I Got You, I Feel Good di James Brown è praticamente una scarica elettrica. Il titolo Ti ho con me, mi sento bene è una dichiarazione di gioia fisica. James Brown non cantava soltanto, comandava il ritmo con il corpo, con le pause, con urla diventate linguaggio. Questo brano è una delle sue firme più riconoscibili, un concentrato di soul e di funk prima ancora che il funk diventasse poi una grammatica comune, diffusa. Don't Stop Me Now dei Queen invece prende quella stessa energia e la lancia nello spazio. Il titolo significa Non fermatemi adesso. E Freddie Mercury ce lo canta come se la felicità fosse una corsa impossibile da interrompere. La curiosità è che, pur essendo oggi uno dei brani più amati dei Queen, all'epoca non fu subito percepito così facilmente, così con la sua importanza. Il tempo però poi ha dato ragione ed è diventato un inno alla vitalità pura. James Brown accende il corpo e i Queen ci aggiungono anche l'immaginazione, due modi diversi di dire che l'energia vera non chiede permesso, arriva e ci trascina, punto e basta. Ascoltiamocene insieme.

Ed eccoci di nuovo qua, pronti per la seconda parte della nostra puntata. Adesso andiamo dove la tensione diventa spettacolo e la musica cambia temperatura. Beat It di Michael Jackson è un perfetto incontro fra pop e rock. Il titolo è Vattene o Lascia perdere ed è un invito a evitare lo scontro, ma il suono invece è combattivo, è tagliente. La chitarra di Eddie Van Halen diede al brano una spinta decisiva, rendendolo credibile anche per chi ascoltava solo il rock. Michael trasformò un messaggio contro la violenza in una performance muscolare, coreografica, memorabile. Are You Gonna Go My Way di Lenny Kravitz ha invece il sapore di una chiamata. Verrai dalla mia parte? Sembra una domanda amorosa, quasi spirituale. Il riff è immediato ed è fisico, è costruito anche questo per il palco. Lenny Kravitz, con il suo amore per Hendrix, per il soul e il rock degli anni 70, riesce a sembrare classico e moderno nello stesso momento. Michael Jackson usa l'energia per disinnescare il conflitto, Lenny Kravitz per chiamarci a raccolta. In entrambi i casi il palco diventa un luogo dove la forza non è aggressione, ma è energia, è direzione, è entusiasmo. Ascoltiamoceli.

0: Musical Chatter con Silvia Dini.
1: Ed eccoci nella parte finale di questo nostro appuntamento. Arriviamo a un'energia nervosa, elegante e un po' sfacciata. Take Me Out dei Franz Ferdinand parte quasi trattenuta e poi cambia passo come una porta che si apre su una pista di rock indipendente. Il titolo significa portami fuori, ma può suonare anche come una richiesta di volontà di rischio, di esporsi a un rischio. Il brano gioca con tensione e con rilascio. Prima ti avvicina, poi ti costringe a muoverti. Locked Out of Heaven di Bruno Mars riporta quella tensione su un terreno funk pop brillantissimo. Il titolo, Chiuso fuori dal paradiso, racconta desiderio e stupore, con una produzione che guarda la new wave e il groove anni 80. È sicuramente pop, certo, ma è costruito con precisione, con gusto, capace di stare benissimo accanto a grandi classici. Franz Ferdinand lavorano sull'urgenza, Bruno Mars sulla seduzione luminosa. E forse l'energia da palcoscenico consiste proprio in questo, la capacità di trasformare un'emozione in movimento condiviso, collettivo. E con questo Silvia Dini per il momento vi saluta, vi ricorda l'appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter e ci salutiamo ascoltandoci insieme gli ultimi due brani.

0: Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
1: Art Radio. La storia continua.
2: Questa è Art Radio.
0: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
3: Ben ritrovati, amici e amiche di Musical Chatter. Stiamo per affrontare una puntata che ha per tema i sogni, i desideri e i luoghi da cui poi è difficile andare via. E come sempre, tanta bella musica da ascoltare in questa mezz'ora insieme, con le immancabili notizie e curiosità da condividere. Iniziamo con una parola che ci accompagna fin da bambini: sogno. Ma attenzione, i sogni non sono tutti uguali. Alcuni ci fanno volare, altri ci tengono svegli la notte. E la musica, come sempre, se ne è accorta molto prima di noi. Partiamo dal 1973 con un ragazzo di Boston che all'epoca nessuno conosceva particolarmente, anzi, ascoltando la sua voce roca e drammatica, molti dirigenti discografici pensavano che non avrebbe combinato molto. Quel ragazzo si chiamava Steven Tyler e la canzone era Dream On, cioè continua a sognare. È un invito a non arrendersi, a continuare a credere in se stessi anche quando il tempo passa. E c'è qualcosa di poetico nel fatto che proprio questo brano, all'inizio accolto appunto tiepidamente, sia poi diventato il simbolo degli Aerosmith. Qualche anno dopo, nel 1977, arriviamo poi invece a un altro sogno, ma decisamente più ambiguo, Dreams dei Fleetwood Mac. Significa semplicemente sogni, ma non stiamo parlando di ambizioni o di desideri. Stiamo parlando di una relazione che si sta sgretolando. La storia dietro è spettacolare. Il gruppo stava attraversando una tempesta sentimentale perché le coppie all'interno della band si stavano lasciando e Stevie Nicks scrisse questa canzone praticamente mentre il mondo intorno a lei andava in pezzi. Eppure il risultato è leggerissimo, elegante, quasi sospeso nell'aria. Due sogni dunque. Uno che guarda avanti, l'altro che guarda una storia che finisce. Forse è proprio per questo che ci piacciono tanto, perché nei sogni c'è sempre un po' di speranza e un po' di nostalgia.

0: Amici di Musical Chatter, adesso aggiungiamo ai sogni una parola in più. Perfetto. È una parola pericolosa perché appena diciamo perfetto sappiamo già che qualcosa non lo sarà affatto. Nel 1972 Lou Reed pubblica Perfect Day, giornata perfetta, e in apparenza racconta una semplice giornata trascorsa con una persona speciale, una passeggiata, un parco, un po' di sangria, il cinema. Molti hanno cercato per anni dei significati nascosti. È una canzone d'amore? È una metafora? Lui, Lou Reed, si è sempre divertito a lasciare il mistero. Quello che resta è un ritratto, dolcissimo, malinconico, di un momento che comunque sappiamo già che non durerà. Qualche anno dopo, nel 1983, arrivano gli Eurythmics con Sweet Dreams Are Made of This. Traduzione: i dolci sogni sono fatti di questo. Titolo enigmatico. In realtà Annie Lennox e Dave Stewart stavano attraversando un momento difficile, sia artisticamente sia sentimentalmente. La canzone parla della continua ricerca di qualcosa, di successo, di amore, di potere, di felicità, perché ognuno cerca sempre qualcosa, ma qualcosa di diverso. E nessuno sembra poi trovarlo davvero, salvo pochi fortunati. Una curiosità su questo pezzo è che il famoso sintetizzatore che apre il brano nacque quasi per caso in uno studio modestissimo, ma da quel suono è nata poi una delle canzoni più riconoscibili degli anni Ottanta. Quindi abbiamo una giornata perfetta e dei sogni dolcissimi che ci aspettano. E la musica ci suggerisce che le cose più belle e più perfette sono spesso invece quelle più fragili e misteriose.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo.

E rieccoci per l'ultima parte del nostro appuntamento. Vi lancio una domanda: che differenza c'è tra un desiderio e una tentazione? A volte pochissima. Nel 1986 Elvis Costello pubblica I Want You, cioè semplicemente ti voglio. Ti desidero. Un titolo diretto, quasi brutale, tre parole che diventano un'ossessione. Non è una classica canzone d'amore, ma è il racconto di una gelosia che cresce, che si avvita su se stessa e diventa quasi inquietante. Costello la interpreta come un monologo emotivo senza filtri. È proprio questa intensità che l'ha resa indimenticabile. E dopo un desiderio così forte, eccoci davanti a una porta famosa in tutto il mondo. È quella dell'Hotel California degli Eagles, un brano pubblicato nel 1976. Sembra un po' la storia di un viaggiatore che arriva in un albergo misterioso, ma quell'hotel è molto più di un hotel, è una metafora, un luogo simbolico. Può essere il successo, il lusso o gli eccessi, o più semplicemente tutte quelle situazioni in cui è facile entrare e difficilissimo poi uscire. La frase finale è nella leggenda della musica: puoi fare il checkout quando vuoi, ma non puoi mai davvero andartene. Ecco il filo che unisce queste due canzoni. In una c'è una persona che non riusciamo a lasciare andare, nell'altra un luogo che non ci lascia andare. Desiderio e prigionia, due facce a volte della stessa medaglia. E forse è proprio questo che rende certe canzoni immortali. Parlano delle nostre libertà, ma anche dei nostri legami, dei pesi, delle cose che ci tengono bloccati, legati. E con questo Silvia Dini vi saluta, vi ricorda l'appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter, vi ringrazio per essere stati qui insieme ad ascoltare i pezzi e ci lasciamo con i due brani di cui abbiamo appena parlato. Oh.

0: Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
1: Art Radio.

Bentornati su Pezzi Unici, sono Vittorio Aimati e questa è Art Radio. Oggi cambiamo ancora registro e ci immergiamo nel fuoco vivo della materia pittorica, varcando davvero la soglia di un manicomio, ma anche di campi di grano battuti dal vento, per raccontare un'esistenza consumata interamente sull'altare dell'arte e della disperazione. Il 27 luglio 1890, ad Auvers-sur-Oise, un tranquillo villaggio immerso nella campagna vicino a Parigi, la luce dell'estate sembra quasi stonare con il dramma che sta per compiersi. Un uomo magro, con i capelli rossi arruffati e lo sguardo febbricitante di un'inquietudine insopportabile, barcolla lentamente nei campi di grano dorato, sotto un cielo plumbeo, minaccioso, solcato improvvisamente da uno stormo di corvi neri. Ha in tasca una pistola. Si è appena sparato al petto, in un tentativo disperato di far tacere i demoni che lo divorano dall'interno. Non muore sul colpo, tornerà zoppicando, tenendosi la ferita alla locanda cui alloggia, e si spegnerà due giorni dopo, lentamente, tra le braccia del fratello Théo, l'unico che abbia mai creduto davvero in lui, pronunciando parole lapidarie e strazianti che rimarranno scolpite sempre nella leggenda. La tristezza durerà per sempre. Oggi parleremo di Vincent van Gogh. Ma chi era davvero Vincent van Gogh? Non soltanto il pittore dei girasoli infuocati che sembrano bruciare di luce propria, e della celeberrima notte stellata che vortica come un oceano in tempesta, ma era un uomo che ha consumato la propria esistenza nel disperato, famelico tentativo di amare il mondo e di essere ricambiato da una società che non lo capiva e lo emarginava. Era nato in Olanda nel 1853, figlio di un severo pastore protestante, Vincent sperimenta una giovinezza errabonda e fallimentare. Prova a fare il mercante d'arte a L'Aia e a Londra, tenta la strada della predicazione religiosa tra i minatori poverissimi e disperati del Borinage in Belgio, condividendone anche la miseria nera e le sofferenze, prima di scoprire, folgorato, che la sua unica vera vocazione, quella salvifica, è la pittura. Inizia a dipingere tardi, quasi da autodidatta, ma con una furia, un'urgenza devastanti, come se ogni giorno potesse essere l'ultimo concesso alla sua vista. Si trasferisce in Francia, a Parigi, dove vive nella miseria più assurda, nutrendosi a stento di pane e caffè, sostenuto unicamente dall'affetto fraterno e dal supporto economico di Théo, che gli paga i colori, le tele e l'affitto della stanza. A Parigi entra in contatto con gli impressionisti, del tempo, osserva la luce di Monet e quella di Pissarro, ma la sua pittura non cerca la luminosità ottica e la grazia o la grazia Empire. Vincent cerca il fuoco interiore, la verità viscerale delle cose. Per lui ogni pennellata non è un esercizio di stile, ma è un grido lanciato nel silenzio, un vortice materico di colore denso, spesso spremuto direttamente dal tubetto sulla tela grezza, grumoso e vibrante. Il suo celebre e febbrile soggiorno ad Arles, nel sud della Francia, baciato da un sole abbacinante che sembra liquefare i paesaggi, l'utopia fallita di fondare una comunità di artisti alla Casa Gialla, l'amicizia intellettualmente burrascosa e lacerante con Paul Gauguin, il tragico e misterioso episodio dell'orecchio mutilato in un raptus di follia e infine il ricovero volontario nell'ospedale psichiatrico di Saint-Rémy-de-Provence. La sua vita si legge davvero come un romanzo gotico e passionale, fatto di una sofferenza indicibile e di una dedizione assoluta al proprio credo estetico. Eppure, per una crudele ironia della sorte, proprio nei momenti di maggiore crisi psichica, mentre le allucinazioni e i demoni della follia lo aggredivano senza tregua, Vincent produceva capolavori immortali, tele monumentali che avrebbero cambiato per sempre e irrevocabilmente la storia dell'arte occidentale, anticipando l'espressionismo
e rompendo ogni regola accademica. In vita, tragicamente, ha venduto un solo quadro, La Vigna Rossa, ma ha regalato all'umanità intera una visione del cosmo profondamente viva, profondamente palpitante e vibrante. E allora, per entrare nell'universo intenso, doloroso e struggente di questo gigante assoluto della pittura, facciamo spazio alla musica, alziamo il volume e ascoltiamo Don McLean con la sua straordinaria e indimenticabile Vincent. Starry

0: Bentornati. Eravamo rimasti ai campi di grano dorati di Auvers e al genio solitario incompreso di Vincent Van Gogh, ma la sua grandezza immensa, non stava soltanto nei suoi colori violenti, acidi, primari, o nella leggenda nera e tragica della sua follia che ha affascinato intere generazioni. La sua vera grandezza risiedeva in una empatia universale, smisurata e dolorosa, nella capacità quasi mistica di vedere il divino, la dignità e la bellezza vibrante anche nelle cose più umili, dimesse e scartate dal mondo. Un paio di vecchie scarpe da contadino infangate e consunte, una sedia impagliata e vuota, un mazzo di girasoli appassiti che tendono verso il cielo, una notte d'agosto vista dalla finestra sbarrata di un asilo per alienati. Vincent non dipingeva per arredare i salotti dorati della borghesia parigina o per ottenere riconoscimenti accademici, ma per dare sollievo all'umanità dolente, per urlare a chiunque si sentisse solo, perduto o disperato, che non era solo sotto il cielo stellato dell'universo. Ha pagato il prezzo più alto e spietato per la sua coerenza artistica e per la sua sensibilità, talmente abnorme da risultare incompatibile con la vita terrena, bruciando come una candela accesa freneticamente da entrambi i lati. Ma quella fiamma, una volta alimentata dall'arte, non si è mai più spenta. Vincent Van Gogh resta per sempre un vero e inimitabile pezzo unico. Il nostro viaggio di oggi termina qui, ma la galleria dei pezzi unici riapre domani alla stessa ora. Vi saluto, io sono Vittorio Aimati, questa è Art Radio. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con la programmazione di Art Radio.
1: Stai ascoltando Art Radio.

0: il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live, intervista, musica d'altri tempi, giovialità. Allora ricorda, Art Radio il giovedì alle 24.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
5: Art Radio. La storia continua.

0: ecco a voi. Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Buon ascolto!
1: Vacanze finite, torna la normal version di Nuovi Solchi con le novità della settimana. Ciao a tutti, sono Fabio e oggi ho selezionato per voi e con voi le novità uscite venerdì 25 settembre. Vi anticipo subito che ascolteremo diversi brani di artisti italiani, in quanto sono state tante le uscite nostrane, tra cui anche un paio di ritorni, un brano tra virgolette commovente. E partiamo proprio da questo. Sinceramente la prima volta che l'ho sentito mi ha messo, per così dire, i brividi, ma testa a parte per quello che c'è dietro, per le parole dell'autore che lui ha detto. Non aggiungo altro, ma vi lascio con Gino Paoli e il suo ultimo inedito, Quando ti rivedrò, suonato con i fiati di Paolo Freso.
0: Stai ascoltando Nuovi Solchi. Al microfono con voi, Fabio DJ.

0: Sarà la decima volta che la sento, ma credetemi, mi fa venire dei brividi. Gino Paoli è scomparso il 24 marzo di quest'anno. Questa canzone avrebbe voluto cantarla con Ornella Vanoni, ma come disse lui stesso, lei ebbe la pessima idea di andarsene appena prima di registrarla. La data di uscita non è stata casuale, ma è stata pubblicata nella notte tra i compleanni dei due artisti. La Vanoni, nata il 22 settembre, Gino Paoli il 23. Una canzone che il tempo ha reso ancora più necessaria. Veramente un brano struggente. E ora una cantante che torna a distanza da 3 anni dall'ultimo suo progetto discografico. Torna Margherita Vicario e lo fa con un tema davvero delicato. Ascoltatela con Ho chiesto aiuto.
1: Ho chiesto aiuto molte volte prima di decidere. Ho chiesto aiuto anche

0: non ci si muore, non ci si arrende.
1: Il tema di questo brano è decisamente forte, quello di riconoscere un dolore che per molto tempo non si è riuscito a definire, ed è arrivato il momento in cui chiedere aiuto diventa proprio quella che è la possibilità concreta. Ho chiesto aiuto nasce da una condizione di malessere difficile anche da mettere a fuoco, e nel brano si sovrappongono ricordi, pensieri difficili da contenere soprattutto, ed una sensibilità che porta ad assorbire anche il dolore degli altri. Che dire, una canzone veramente intensa per Margherita Vicario.
0: Forse il bello, lui resiste. Perché il bello, quello esiste.
1: Decisamente più leggero invece l'altro di turno, questa volta pensate sono passati 12 anni dall'ultimo suo lavoro, e torna con un nuovo capitolo musicale con Shopping con Alanis. Torna Alberto Fortis.

e nel quale di questo nuovo singolo lo spazio urbano assume un ruolo determinante, facendo scelto quello del comune shopping center, luogo simbolo delle abitudini contemporanee, con la frenesia dell'acquisto compulsivo. La curiosità sta nel titolo, ma lo cita anche lui stesso all'interno della canzone. Shopping con Alanis è rappresentata dalla figura di Alanis Morissette, e la presenza della cantautrice canadese all'interno del testo trae proprio origine da un incontro autentico tra i due artisti avvenuto sul fine degli anni 90 a Los Angeles, che dire, un ritorno. Ed ora tenetevi forte, perché dall'Irlanda torna il mito degli U2 con un brano che è una metafora ambivalente che oscilla tra dimensione spirituale ma anche, che dire, violenza. Il titolo Silenzio.

Secondo stato per l'album Camden Valdeluz, uscito 9 anni dopo il precedente. Silenzio è in pratica quella che è l'essenza degli U2, chitarre e tensione melodica, e quella solennità emotiva che la band sa ancora maneggiare, ma veramente alla grande. Un ritorno riconoscibile, ma tutt'altro che stanco, capace di riattivare un animo sonoro. Possiamo definire mai opaco, quindi un disco inequivocabile.

0: alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
1: E dal prossimo brano, onestamente, mi aspettavo qualche cosa in più. Sono due generazioni che si incontrano e che cercano un punto d'incontro proprio. Ascoltate Spiritualité del duo Biagio Antonacci con Saif.

È vero che Biagio Antonacci e Saif trovano una buona convivenza sonora, ma la scrittura rimane così convenzionale e l'incrocio produce quella che è più curiosità che sorpresa. Per questo possiamo definire questo pezzo come ibrido. Era una cantante relativamente giovane, sicuramente bella, americana, sempre sul pezzo, così come si può dire, ed anche con questo brano non delude, con Patient Zero, lei è la splendida Taylor Swift.

ed in questo brano Taylor Swift devia un po' da quello che è il suo solito pop, con un'apertura davvero inaspettata di cornamuse, poi affidata ad un pianoforte e un synth dal passo cupo. Ecco, per quanto riguarda il testo, diciamo che è un po' un qualcosa di forte, perché la canzone è strutturata come se fosse così una telefonata a senso unico, in cui l'artista mette in guardia un'altra donna da quella che è la manipolazione di un ex partner tossico. Che dire, una canzone ma anche un monito. Ed il prossimo brano è per così dire una sorta di genialata, in quanto John Legend si fa guidare dal mito di Pharrell Williams in una dimensione che in effetti non è la sua, e ne esce qualcosa di veramente interessante dal titolo Fire Files.

In questa canzone, come già accennato, John Legend lascia quella che è la sua comfort zone, fatta prevalentemente di pianoforte, e permette a Pharrell Williams di spostare il baricentro verso il funk, verso il soul contemporaneo. E quello che ne esce, spero che lo abbiate apprezzato anche voi, ha groove, ha eleganza ed una struttura e una scrittura scusate, che trasforma la memoria e la luce senza appesantirla. Che dire, un brano luminoso? Ed un altro tema forte, con un testo ispirato ad una storia vera, con sonorità pop rock, ispirate proprio anche agli anni 90, è quello trattato da Francesca Michelin con La mia ragazza.

0: È un pezzo che unisce in una storia queer, sorellanza, autodeterminazione e si sviluppa a partire da una vicenda storica reale di Katrina Alderhofer, che è la prima donna ad essere stata processata e anche giustiziata tramite negamento, pensate un po' voi, nel 1477 a causa delle sue relazioni con altre donne. È un testo pesante, di spessore, peccato che la critica però dice che fa fatica a trasformarlo in qualcosa di incisivo, rendendola così di fatto anche un'incompiuta. E con Francesca Michelin si conclude questo nostro viaggio tra le novità uscite venerdì 25 settembre. Tra le altre vi segnalo Anna Castiglia, Remy Wolf, Mischeta con Crookes, San Giovanni, Sfera e Basta, i Queen of the Stone Age e Il Ritorno di Siria insieme a Fiore di Cadillac. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi, dandovi appuntamento tra 7 giorni. Naturalmente buon proseguimento di programmi su questa emittente. Un grande ciao a tutti da Fabio.
1: I 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
3: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
2: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
3: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
2: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53899.

Bentornati alle notizie a carattere locale della redazione di Art Radio News, in studio Roberto Di Baldi. In primo piano, cronaca riccia, grave incidente su via Pagliarozza tra Genzano e Vallericcia. Furgone e moto si scontrano, 49enne di Velletri in gravi condizioni. Strada chiusa in entrambe le direzioni. A Frascati è scomparso Don Pierfilippo Giovannetti, si cerca il parroco di Vermicino. A Roma colpo sventato in via dei Condotti, recuperata una refurtiva di lusso per oltre 8.500 euro, due gli arresti. Albano, ultimo saluto a dottor Romeo Olivieri, in tanti a rito laico per l'amato ematologo. Carburanti, guardie di finanza in azione anche ai Castelli Romani, oltre 100 euro per un pieno e 26.000 litri di gasolio non conforme sequestrati, controlli anche a Frascati. Frosinone, Colleferro, Valle del Sacco, cresce la mobilitazione contro il data center e avviata la raccolta firme per fermare l'ITRE. La petizione chiede al sindaco Giulio Calamito un consiglio comunale straordinario aperto alla sospensione dell'ITER autorizzativo. Ceccano, 5 appuntamenti dedicati alla prevenzione, screening gratuiti terza età e disagio giovanile. Medici e professionisti sanitari incontreranno i cittadini per parlare di prevenzione e diagnosi precoce. Sora, commissariato senza dirigente da oltre 7 mesi, il SIAP chiede un intervento urgente. La sede di polizia è attualmente affidata a scavalco al dirigente commissariato di Cassino. Passiamo alla provincia di Latina. Omicidio a Latina e di Silvio in silenzio davanti al giudice per entrambi, custodia cautelare in carcere. I due fermati per omicidio di Ibrahim e Dibba si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Viterbo, scuola, allarme denatalità, in 8 anni elementari a rischio nei comuni di medie dimensioni, consiglio provinciale la discussione sul dimensionamento scolastico, arriva anche l'emendamento al documento finale per apertura di un centro per l'istruzione degli adulti stranieri a Orte. Anziano trovato morto in casa dopo giorni, l'allarme lanciato da un vicino. Ebbene, è tutto per le notizie a carattere locale di Art Radio. L'appuntamento a domani. Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile visitare il nostro sito www.artradio.it.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.
5: We need to warn people.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 1 bis via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa tra gli svincoli di Vetralla e di Monte Romano in direzione Civitavecchia in provincia di Viterbo. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano, in entrambe le direzioni nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 749 Sora Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano. Specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC. Gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648. O visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
8: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
9: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
8: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
9: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
8: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana. L'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
10: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
8: Il segreto? Più design. Massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
10: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
8: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.
7: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura.
10: Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-6720-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.
2: Ok, everybody listen up!
4: More music!
0: All day, every day.
3: Hey, this is Bruno Mars.
0: Hello, it's Katy Perry and you're listening to...
6: Art Radio Prima.
5: Art Radio Prima.
6: Tutte le radio hit del momento.
11: In esclusiva per te.
4: More music!
12: We need to warn people.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

meglio della musica in vinile su Art Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21.30. Allora ricorda, 21.30, Vintage Club, il meglio del vinile, 70, 80 e 90.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Ciao amici di Artradio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Ciao amici di Artradio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Oroscopo della settimana. Acquario creativo, Scorpione emotivo. E il Leone. Non disperdere le energie. Il ritmo rallenta, dando la possibilità di osservare con maggiore attenzione ciò che accade intorno, dando maggiore spazio a nuove prospettive. La settimana si apre all'insegna dell'organizzazione e delle responsabilità, per poi favorire intuizioni, confronti e occasioni di cambiamento, fino a un weekend più leggero e movimentato. È il momento di rivedere alcune priorità e lasciare spazio a soluzioni diverse dal solito. Tutti i segni cardinali, Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, vivono una settimana intensa. Sarà importante distribuire con attenzione energie. I segni fissi, Toro, Leone, Scorpione e Acquario, sono costanti e affrontano gli ostacoli senza perdere di vista gli obiettivi personali. I segni mobili, Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci, si distinguono per capacità di adattamento e intuito, utili per gestire senza problemi cambiamenti repentini. Chi è favorito? Toro. Ritrovi una piacevole concretezza e riesci a dare forma a progetti rimasti in sospeso. Procedi con sicurezza sul lavoro e ritrovi maggiore serenità anche nei rapporti personali. Sagittario. La curiosità ti spinge verso ambienti nuovi e incontri stimolanti. Percorri le strade inesplorate senza paura. Acquario. Una buona dose di creatività ti permette di distinguerti e di proporre idee originali. Gli altri riconoscono il valore del tuo contributo. Cancro. Risolvi situazioni complesse dopo un periodo di tensione. Puoi finalmente recuperare tempo ed energie da dedicare a ciò che ti fa stare bene. Chi è in equilibrio? Ariete. Oscilli tra momenti impulsivi e fasi più lente. Con prudenza, riuscirai a evitare decisioni affrettate che rischiano di allontanarti dai tuoi obiettivi. Vergine. Riesci a mettere ordine nelle priorità senza lasciarti coinvolgere dalle distrazioni. Continua così. Leone. Hai voglia di muoverti e socializzare. Non esagerare. Prova a mantenere un ritmo sostenibile che non ti faccia disperdere energie preziose. Pesci. Il tuo intuito ti permette di cogliere dettagli invisibili agli altri. Usa la tua sensibilità per distendere situazioni complesse. Chi fa fatica? Gemelli. Guarda un obiettivo alla volta e rimanda ciò che non è urgente. Usa la tua creatività per sciogliere nodi importanti. Comunica con sincerità. Scorpione. L'emotività è difficile da gestire e influenza il tuo umore più di quanto vorresti. Concediti il tempo necessario per capire cosa vuoi davvero. Bilancia. Il desiderio di accontentare tutti rischia di prosciugarti. Stabilisci con chiarezza i tuoi limiti e non rimandare le scelte importanti. Capricorno. La pressione degli impegni rischia di aumentare verso la fine della settimana. Organizzati in anticipo e non trascurare le pause necessarie per recuperare lucidità. Ed è tutto per questa settimana. Vi diamo l'appuntamento alla prossima. Un grande abbraccio dalle stelle. Un bacio dalla vostra Amy.

Bentornati al consueto appuntamento di Arte Radio con le notizie a carattere locale. In studio Roberto Di Baldi. In primo piano Castelli Romani, cronaca. Colleferro, cassonetti incendiati all'alba in pieno centro, fermato e denunciato un cinquantenne. Tragedia sulla provinciale Velletri Nettuno, morto il 53enne Marco De Angelis, l'incidente fatale in via dei Cinque Archi. Frascati, Vermicino Don Pierfilippo sta bene e ha dato sue notizie, la gioia dei fedeli, è stato ritrovato il parroco di Vermicino. Droga ordinata su Telegram e pagata in Bitcoin nella base tra Montecompatri e Monteporzio. A Frascati un uovo contro un 14enne alla fermata Cotral, brutto gesto in piazza Marconi. Passiamo alla provincia di Frosinone, droga e 17.000 euro nascosti in casa, arrestato un ventenne, scoperto un deposito con crack, hashish e munizioni. Doppia operazione di polizia carabinieri nel capoluogo, nella camera da letto del giovane il cane antidroga Cone, affiutato marijuana e hashish. Vittorio Sgarbi, ricoverato al Gemelli, sindaco di Arpino, in terapia intensiva. Il 74enne critico d'arte è sotto stretto monitoraggio e ricovero è stato confermato al Policlinico Romano. Fumogeni accesi e abbandonati sulle gradinate durante la partita, tre denunciati rischiano il DASPO. L'episodio durante Anagni, calcio a Fragolese, gira del campionato Serie D disputata il 27 di settembre. Ebbene tutto con le notizie di Arte Radio a carattere locale, l'appuntamento a domani.

lasciarsi tutto indietro, un vuoto che non si riempie mai, e buttarsi dentro se stessi senza considerare tutto quello che perderai. Fare tutto il necessario per vivere, soltanto vivere, per un solo momento.

sogni che fai sono la vita che impari a schivare. E la vita che vivi ogni giorno è quella che vorresti evitare. Ma per quanto puoi andare lontano, altrove, disperso, non c'è un posto in cui puoi nasconderti in tutto l'universo. E la notte non riesci a dormire perché lo sguardo punta ieri, ma ieri non è, ieri non c'è. C'è solo un po' d'aria nel petto e le ossa distese sul letto, e il passato cammina, arriva, bussa alla porta.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.
3: Art Radio. La storia continua.
4: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
4: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
5: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
6: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
5: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
6: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
5: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
6: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
0: Ci ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione. Docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10 e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. Roberto Tibaldi presenta Art Vintage.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Art Vintage. Oggi tratteremo Angelo Branduardi. Nasce a Cugiono il 12 febbraio 1950. È un cantautore, violinista, polistrumentista e compositore italiano. Come cantautore si formò alla scuola milanese, anche se ricercò un nuovo genere musicale che unisce la musica antica, in particolare medievale e rinascimentale, con la musica folk tradizionale di tradizione celtica nord-europea, guadagnandosi il soprannome di Il Menestrello. All'età di 3 mesi si trasferisce al seguito della famiglia nel capoluogo ligure. Il padre è un melomane. A Genova Branduardi conosce l'ambiente musicale della scuola dei cantatori, che rappresenterà un importante stimolo per la sua attività artistica. Rimane al tempo stesso influenzato dalla musica d'oltremanica, tanto da considerare anche molti anni di distanza Donovan e Cat Stevens come propri idoli musicali. Volendo interpretare una carriera concertistica, si dedica allo studio del violino, diplomandosi al Conservatorio di Genova all'età di soli 16 anni, tra i più giovani diplomati al Conservatorio d'Italia. Si diploma all'Istituto Tecnico per il Turismo e poi incontra Luisa Zappa, che sposerà e che è tuttora sua moglie e compagna d'arte, scrittrice di quasi tutti i suoi testi. La coppia ha 2 figlie, Sara e Maddalena. Nel 1973 l'incontro decisivo con Paul Buckminster, arrangiatore inglese, lo ha portato ad incidere all'inizio del 1974 Angelo Branduardi, il suo primo album, dal suono progressive. La personalità di Buckminster lo ha molto influenzato nell'incisione dell'album. La timbrica branduardiana era ancora in incubazione, per di più sommersa dalla forte autorità espressiva del Buckminster stesso. Nel 1975 un altro incontro determinante è quello con il polistrumentista Maurizio Fabrizio, con il quale incide il secondo disco La Luna ed inizia una collaborazione che durerà fino al 1979. Nel 1976 torna ad abitare con la moglie e le figlie a Cugiona, dove rimane sino al 1982, e sono questi gli anni di grande successo, perché proprio nella città natale compone l'album Alla Fiera dell'Est, che vincerà nel 1977 il premio della critica discografica italiana, consacrandolo definitivamente. La particolarità della sua ricerca musicale è a cavallo in quegli anni tra il folk e la tradizione celtica, genialmente modernizzata in chiave tendenzialmente pop, lo fa riconoscere progressivamente anche in Germania, in Francia e nel resto dell'Europa. Alla fine del 1977 pubblica La Pulce d'Acqua, che rimarrà per molte settimane al primo posto in classifica, risultando tra i primi 5 album più venduti in Italia del 1978. Forte del successo e ispirato da una sempre maggiore vena creativa, intraprende un progetto dal vivo denominato La Carovana del Mediterraneo, coinvolgendo, oltre ai musicisti che suonano per lui, anche quasi tutti i componenti del Banco del Mutuo Soccorso. La tournée della stagione 1978-1979, oltre che l'Italia, toccherà in più di un anno anche paesi come l'Inghilterra, Svizzera, Francia, Germania e Belgio. Il 1980 è un altro anno importante, perché vede la pubblicazione di 2 album, il primo è Concerto, un triplo LP che comprende 22 brani, molti in versione italiana ed alcuni in lingua inglese, del tour e della Carovana del Mediterraneo. Il secondo album è Gulliver, La Luna e gli altri disegni, e la rivisitazione del suo secondo album del 1975, La Luna. Il 1983 è l'anno in cui inizia a cimentarsi con le musiche da film e compone State Buoni Se Potete, la colonna sonora dell'omonimo lungometraggio diretto da regista Luigi Magni. Branduardi, oltre ad apparire come attore in un ruolo minore del film, viene premiato con il David di Donatello come miglior musicista e come nastro d'argento per la migliore colonna sonora. Seguiranno nel 1986 le colonne sonore di Momo, film fantastico di produzione italo-tedesca, nel 1988 di Secondo Ponzio Pilato, diretto ancora da Magni. Altro importante progetto nato nel 1996 è senza dubbio Futuro Antico 1, a cui fanno seguito in un arco di quasi 20 anni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Molte delle musiche più famose di Angelo Branduardi traggono ispirazione da brani di un passato lontano e spesso dimenticato. Branduardi pertanto è autore di una riscoperta del patrimonio musicale antico, non solo nazionale ma anche europeo. ha portato anche il tour della Lauda di Francesco, evoluzione concertistica nata principalmente da un altro CD edito nel 2000, dal titolo L'infinitamente piccolo, dedicato alla vita di Francesco d'Assisi. E proprio con questa canzone ci salutiamo, vi facciamo ascoltare una delle più belle canzoni di Angelo Branduardi e vi diamo appuntamento al prossimo. Ciao, da Roberto Tibaldi è tutto.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano in un rifugio antiaereo. I bambini si trovavano nel rifugio, i servizi di emergenza si stanno dirigendo sul posto, ha dichiarato il sindaco su Telegram, aggiungendo che i detriti del drone hanno anche danneggiato un magazzino. Due persone sono invece rimaste ferite in un attacco russo con una bomba aerea guidata contro il settore residenziale di Sumy nella notte.
0: Una presunta setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa valle di Susa. Dalle prime ore di oggi militari del comando provinciale di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.
1: Vittorio Sgarbi è ricoverato, a quanto si apprende da fonti del Policlinico Gemelli. Il critico d'arte è ricoverato presso la struttura capitolina. L'ex sottosegretario alla cultura si trova nel reparto di terapia intensiva. Al momento non sono previsti bollettini medici.
0: Dopo le decisioni assunte da Eni, PE Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la Presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. L'obiettivo è estendere ulteriormente l'iniziativa e contribuire a contenere il costo di benzina e gasolio a beneficio degli automobilisti italiani.
1: Domani, venerdì 2 ottobre, si preannuncia una giornata ad alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti proclamato uno sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La protesta è indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione del sindacato Fisi, incrocerà le braccia contro il carovita, chiedendo misure urgenti per il potere d'acquisto delle famiglie.
0: Il calcio, ultima seduta di allenamento a Coverciano per l'Italia, che venerdì alle 20.45 affronterà la Francia allo Stade de France. Roberto Mancini ha deciso che 9 azzurri non partiranno per Parigi col resto del gruppo e resteranno a Coverciano per seguire un programma d'allenamento specifico. Esclusi sono Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nassio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Art Radio.

0: This is Bruno Mars.
1: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
2: Art Radio Prima.
3: Art Radio Prima.
2: Tutte le radio hit del momento.
4: In esclusiva per te.
5: More music.
6: We need to warm people.
7: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietra Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
8: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di IEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
9: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
8: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da IEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
9: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
8: Buon cibo,
9: bevande di qualità e zero pensieri.
8: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
9: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
8: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

0: Uno stress pazzesco. Ti metti davanti allo specchio del negozio, ne provi 20 modelli diversi e dopo 5 minuti non capisci più niente.
1: E poi c'è sempre l'ottico di turno che vi fa: beh, guardi questo modello a goccia o squadrato, le sta d'incanto, anche se poi sembrate una mosca gigante.
0: E puntualmente torni a casa, ti guardi con calma dopo una settimana e capisci di aver comprato una montatura che vi fa il viso tondo come un pallone o lungo come un cavallo.
1: Ma prima di spendere 300 euro per un paio di occhiali che finirete per odiare,
0: l'intelligenza artificiale ci fa da visagista o consulente d'immagine personale direttamente dal telefono.
1: Beh, allora la prima svolta tecnologica si fa con lo strumento come Glassify AI o Fitting Box.
0: Usano la fotocamera frontale per creare una mappatura tridimensionale completa del vostro volto.
1: Cioè, l'AI misura la distanza tra gli occhi, la larghezza della mascella, l'altezza della fronte e la forma del mento.
0: E vi dice subito in automatico: viso ovale sottile, la tua forma ideale è la montatura felina con uno spessore sottile.
1: Vi mostra direttamente la prova virtuale in tre dimensioni sul vostro viso in tempo reale, eliminando al volo tutte le forme che non vi valorizzano. E se siete ancora indecisi tra due o tre modelli che vi piacciono, o volete semplicemente un parere super obiettivo,
0: li sfoderiamo l'occhio clinico di ChatGPT Vision o Claude.
1: Ecco, vi scattate un semplice selfie indossando le diverse montature e caricate in chat.
0: Chiedete alla AI quale di queste montature bilancia meglio le proporzioni del mio viso e la linea delle sopracciglia.
1: L'intelligenza artificiale analizza la simmetria visiva, il contrasto di colore con la vostra carnagione e la posizione del ponte sul naso.
0: Vi dà un voto sincero motivando la scelta. Il modello B allarga il tuo sguardo, mentre il modello A accentua troppo la mascella.
1: E niente più dubbi o consigli di parte dagli amici. Cioè, uscite dal negozio col modello perfetto al primo colpo. Ma Chiara, recap!
0: Glassify AI e Fitting Box per la mappatura 3D del volto e la prova virtuale delle forme. E ChatGPT Vision per un'analisi obiettiva della simmetria.
1: Semplice e indolore. Usare l'intelligenza artificiale per lo stile vi aiuta a valorizzare i vostri lineamenti e ad acquistare con sicurezza e personalità.
0: Perché un bel paio di occhiali non serve solo a vederci bene, ma a farvi sentire magnifici ogni volta che vi guardate allo specchio.
1: E questo è tutto, a domani!
0: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Stai ascoltando Art Radio.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 1 bis via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa tra gli svincoli di Vetralla e di Monte Romano in direzione Civitavecchia in provincia di Viterbo. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano in entrambe le direzioni nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 749 Sora Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.
3: Attenzione!
4: Attention.
5: May I have your attention please?
6: Music, please. Pomeriggio Time con Pietro Gaeta.
7: Benvenuti a questo nuovo appuntamento del Pomeriggio Time. Ciao, buon giovedì 1 ottobre 2026. Da Pietro Gaeta vi giunge proprio il mio cordiale saluto. Oggi si celebrano due importanti ricorrenze internazionali. Una è la giornata internazionale del caffè, che io ne bevo a quantità, e poi l'altra è una giornata molto importante anche oggi, perché è la giornata internazionale delle persone anziane. Questo è Pomeriggio Time, si parte!

0: Poi loro hanno fatto uscire l'album e è uscito anche un altro singolo, Nothing About Our Toasties. Loro sono in Kasabian e a luglio si sono esibiti anche a Napoli. Per il momento i Kasabian non hanno date ufficiali per questo 2027, ma noi attendiamo fiduciosi qui al Pomeriggio Time. Erano i Kasabian.
1: Pomeriggio Time.

album, il suo nuovo album si chiama semplicemente Muse. John Legend in questo progetto ha collaborato con Pharrell Williams. Il sound di The Light unisce l'anima profonda soul R&B di John Legend e un beat contemporaneo vibrante caratterizzato da arrangiamenti orchestrali, insomma tanta roba per il nuovo singolo di John Legend.

0: loro hanno chiuso la loro tournée 6 settembre a Roma. Per il momento non ci saranno nuove date, però vuoi vedere che verso novembre le bambole di pezza faranno uscire alcune date? Noi saremo qui, ragazzi, e se usciranno delle nuove date ve lo diremo.
1: Disco, disco, disco. Time.

0: Ella Lagley, appena ascoltata con il disco Time, ma adesso un tuffo nel passato. 1981, Man at Work.
1: Pomeriggio Time. Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
1: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.

ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.

0: Pomeriggio Time con Pietro Gaetan, ritornano anche i Simply Red in Italia. Ebbene sì, ragazzi, ci sono date molto importanti. Dobbiamo aspettare il 2027, il tour dei Simply Red in Italia incomincia a Venezia il 25 giugno in Piazza San Marco, prosegue per Roma 26 luglio, Pompei 27 luglio, Bari 28 luglio, Lucca 30 luglio.
1: Pomeriggio Time.

Ma c'è sempre una grande emozione quando ascolto i Simply Red, appena ascoltati qui al Pomeriggio Time. Ci sono anche delle date per Fabrizio Moro, perché ritorna nel club: 23 ottobre Padova, 24 ottobre Senigallia, 28 ottobre Milano, 31 ottobre Venaria Reale, 6 novembre Firenze, 7 novembre Bologna, 12 novembre Napoli, 13 novembre Molfetta, 15 novembre Catania.

0: proprio.
1: Regia, posso dire al mio paese come si dice ai che giornata? Che giornata che è scarata? Ecco, che giornata che è uscita, proprio quella giornata di M puntini sospensivi. Angelina, appena ascoltata qui al Pomeriggio Time, saluto anche tutta l'Irpinia, perché ottobre in Irpinia è il mese delle castagne, settembre era il mese della vendemmia, e però ottobre, diciamo, con i contadini vi fanno assaggiare il loro vino, e questa è una cosa bellissima. Poi a settembre era anche il periodo delle nocciole. In poche parole, l'Irpinia è davvero una grande, bella

Arriva anche Sophie Tuckett con la sua Barcelona, appena ascoltata qui al pomeriggio time. In arrivo c'è anche Teddy Smith, questa è Perfect Mark.

il cielo è azzurro sopra Berlino. Era il 2006 quando Bob Sinclair suonava World Hold On e l'Italia vinceva il suo mondiale. Da Pietro è davvero tutto, ragazzi, per questo giovedì. Domani si riaggiorna la nostra classifica, dunque ragazzi, puntuali anche domani. Da Pietro è davvero tutto, un beso.

0: music.
1: All day, every day.
2: Hey, this is Bruno Mars.
3: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
4: Art Radio Prima.
5: Art Radio Prima.
4: Tutte le radio hit del momento.
6: In esclusiva per te.
0: More music.
7: We need to warn people.
8: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
9: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
8: Davvero? E con quale gestore?
9: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
8: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
9: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

L'Ariano c'è un posto che si magna bene veramente, dove la brace è profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio

città di stagione, premiata Trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
0: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta, grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com.
3: Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
1: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.

Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sedi a squarciagola, non finivamo più.

Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio.
1: Ciao a tutti amici di Art Radio, sono Fabio e vi do appuntamento ogni giovedì alle 11.20 per il mio programma Nuovi Solchi, dove potrete ascoltare una selezione delle novità della settimana. Ci sentiamo giovedì, naturalmente sulla vostra radio preferita, Art Radio.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
1: Per ascoltare Art Radio puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden, o con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

0: in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
1: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti, sono Marco Mari. Diamo inizio ad un nuovo appuntamento con Flipper. Parte il nostro percorso di 60 minuti nel corso di 50 anni di musica, 50% italiana, 50% internazionale, dagli anni 70 ai giorni nostri, che come sempre apriamo con qualcosa di italiano. Partiamo con i grandissimi Stadio.

da quasi 50 anni ci regalano le loro belle canzoni, prima come band supporter di Lucio Dalla, poi in proprio. Stiamo parlando di Stadio, di Curreri e Soci. In questo caso li abbiamo ritrovati con questo album dei primi anni 90, Generazione di Fenomeni, dal quale abbiamo estratto il motivo omonimo. Restiamo in tema di musica roccheggiante, anche se comunque gli Stadio ci hanno regalato delle belle canzoni di musica leggera italiana. Tra poco diamo un'occhiata anche agli argomenti curiosi all'interno di Flipper. Per ora gli Skid Row. 18 and Life. 18 anni e la vita. Noi li conosciamo solo per questo album.

Il loro album non era morbido come questo motivo che abbiamo appena ascoltato, era piuttosto robusto, gli Skid Row. E intanto ragazzi, diamo un'occhiata a quelli che sono i temi, gli argomenti, i titoli delle nostre notizie curiose di oggi, molte delle quali saranno in Italia, poi una negli States. Dagli States vi racconteremo di un mamma ho perso l'aereo in versione 2026, solo che questo ragazzino ha fatto più danni ancora di quello. E poi parleremo di funghi, di tartarughe e di un furto di cacao. Sì, sì, avete capito bene. Adesso c'è Antonello Venditti con una delle sue tantissime meravigliose canzoni d'amore. E questa proprio porta il titolo di Mitico Amore. Antonello Venditti in Flipper con Marco Mari.

Ma quanto era bella Mandy Smith? Beh, doti vocali, insomma, tutto il resto è benissimo, va bene. L'abbiamo ritrovata con questo pezzo I Just Can't Wait to See You, tra l'altro motivo che ha partecipato a metà anni 80 al Festival Bar, trasmissione televisiva ma anche itinerante dal vivo in giro per l'Italia durante la stagione estiva. La prima curiosità ci porta a parlare di tartarughe. A Trecastagni, un paese in provincia di Catania, un uomo è stato denunciato perché in giardino aveva la bellezza di 102 tartarughe, tra l'altro di una specie protetta. Evidentemente agli agenti della polizia, dei carabinieri e delle guardie forestali deve essere giunta una soffiata. Durante la perquisizione e l'ingresso nell'abitazione è stato scoperto che l'uomo non aveva nemmeno l'allaccio alla corrente elettrica, quindi è stato denunciato anche per furto di energia. Vabbè. Le tartarughe sono state portate in una zona protetta ed ora arrivano i Pooh.

l'album Rotolando Respirando, dal quale abbiamo estratto questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Dammi solo un minuto, è stato il primo dopo la fuoriuscita di Riccardo Fogli dalla formazione. Va bene ragazzi, intanto noi corriamo, no, per ora non abbiamo corso tanto, però corriamo adesso. Dai che ci diamo una bella mossa, una bella scossa, ne abbiamo bisogno. Con noi ci sono i simpaticissimi e frizzantissimi Boney M con Daddy Cool.

No, ragazzi, non è Sal Da Vinci. Lui si chiama Carlos Smith. Intanto noi, ragazzi, siamo al giro di boa del nostro appuntamento di Flipper. Diamo spazio anche ad un'artista britannica che aveva avuto un ottimo successo circa una ventina di anni fa, poi dalle nostre parti lei è scomparsa. Stiamo parlando di Leona Lewis. Ve la ricordate, vero? Beh, oggi noi ve la riproponiamo. E tra poco proseguiremo con le nostre notizie curiose.

Leona Lewis con la sua Frozen ci ha portato a parlarvi di funghi, perché questa è la stagione per antonomasia, anche perché dopo le piogge dei giorni scorsi di funghi ce ne sono parecchi. E qui siamo in Liguria, siamo in provincia di Genova, dove Francesco Gagliotti, che è un noto fungaiolo della zona, a Brenzasca, ha trovato, pensate un po' voi, un porcino da quasi un chilogrammo, il fungo del secolo, il porcino del secolo, 914 grammi, non dirà mai a nessuno dove l'ha trovato. E insomma, è una bella soddisfazione dopo tante ricerche trovare dei funghi particolari. Allora, intanto le regole per raccogliere i funghi dall'alba al tramonto: non si devono distruggere i funghi velenosi e attenzione alle multe, perché se vieni pescato a raccogliere i funghi durante la notte le multe arrivano fino a 300 euro, con la confisca anche dei funghi e dell'attrezzatura.

Con l'arrivo del solstizio d'autunno, avvenuto quest'anno il 23 di settembre, non spiegatemi, anzi non chiedetemi il perché, sembra essere arrivato, insomma, effettivamente l'autunno a tutti gli effetti. Un po' in tutta Italia le temperature si sono decisamente rinfrescate e io direi anche per fortuna. Intanto abbiamo ospitato anche Will.i.am insieme a Justin Bieber. Ed ora, ragazzi, ritorniamo alla musica italiana. Lo facciamo con Bracco di Graci, un cantante che ai primi anni, fine anni 80, inizio anni 90, ha annellato qualche successo importante. Poi di lui si sono perse le tracce. Lo ritroviamo oggi con Uomo.

E questo era Bracco di Gracia, amici con uomo. Intanto tra poco rimarremo in tema di alimenti e alimentazione, perché vi racconteremo di un'importante manifestazione che si svolge in Veneto e vede protagonisti i formaggi. Infatti la manifestazione si chiama Caseus. Quindi se vi ama, se vi piacciono i formaggi come piacciono a me, c'è da andarci, eh? Tra poco vi raccontiamo tutto. Intanto Liza Stansfield.

L'inconfondibile timbrica, voglio parlare difficile, poi mi incarto. L'inconfondibile timbrica vocale di Fausto Leali con Mi Manchi ci ha portato al Caseus, o Caseus, scegliete voi, ennesima manifestazione annuale che si svolge nei pressi di Padova. E in questa manifestazione, che si svolge tra il 3 e il 4 di ottobre, pensate che ci sono la bellezza a Piazzole di Brenta, si svolge Caseus, ormai ventennale rassegna dedicata al formaggio prodotto in fattoria. 536 sono i formaggi in esposizione, nelle due giornate ci sono più di 100 eventi, quindi c'è un po' di tutto. Questa naturalmente manifestazione, questa rassegna è fatta per mettere in comunicazione i produttori e naturalmente i consumatori. Roba da andarci assolutamente. Ma sapete quanti formaggi ci sono? Arrivano da ben 14 regioni diverse d'Italia. Sì, molti sono veneti, però ce ne sono anche dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Puglia, insomma un po' da quasi tutte le regioni d'Italia. Occasione per mangiare bene e per assaggiare di tutto. Ed ora arriva anche George Michael con Fate.

Ma quanto era sfiziosa questa Fate di George Michael, che ci ricordava gli anni 50 del rock and roll. Allora ragazzi, tra poco vi daremo l'ultima curiosità di oggi, curiosità che ci porta a parlare di un furto, di una rapina, di un sequestro, non di un portavalori, ma di un tir carico di cacao. Non ci credete? È successo in Puglia, tra poco vi raccontiamo tutto. Intanto un po' di buon rocchettino italiano.

0: Una volta si assaltavano i portavalori per rubare naturalmente gli incassi di supermercati, eccetera, eccetera. Ma in Puglia, a quanto pare, sta cominciando una nuova moda, quella di assaltare i tir carichi di cacao. E quanto accaduto alcuni giorni fa tra Andria e Canosa, dove un comando composto da quattro individui incappucciati si è affiancato in autostrada ad un tir, ha sparato un colpo ai vetri dell'autotreno e praticamente ha fatto capire all'autista di fermarsi. Dopodiché l'autista se n'è scappato via a gambe levate e loro hanno preso il camion con il suo carico da ben 6 milioni di euro in cacao. Però nel frattempo qualcuno ha dato l'allarme alla polizia, che la polstrada è intervenuta e i ladri hanno dovuto abbandonare il camion e fuggire in tutta fretta.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si

0: Niente ci assenti, ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere. Ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniel's. Cuori meccanici per noi sociopatici. Vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici. Siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici. Se il mondo è malato, aspettiamo le analisi. Più fradici che fragili, prima che il sole spunti. Ripariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può.

0: siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle con ago e filo spinato.
1: E con i 21 grammi del Fedez, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi il nostro percorso musicale in Flipper. Io, Marco Mari, mi sono giocato tutto quello che avevo. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima partita. Ciao a tutti!
2: Game over.
3: Art Radio. La storia continua.
4: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per cause in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
5: Oltre 1000 persone hanno partecipato a Tottea in Abruzzo ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre in un cantiere al Colosseo. Alla cerimonia ha partecipato in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli, accanto al presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio. Durante la messa è stato donato un olivo che sarà piantato nel giardino della chiesa.
6: Il pilota omanita, di cui ancora non si conosce il nome, che ieri avrebbe tentato di far schiantare un aereo della Fly Dubai carico di passeggeri israeliani, è stato descritto da un collega come un fervente religioso, pregava sempre e non dava la mano alle donne. I funzionari israeliani ritengono che l'obiettivo del copilota fosse quello di un attacco terroristico. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir ha fatto sapere che chiederà la sua estradizione. Lo attende l'inferno in terra, ha dichiarato su X.
5: Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes, fiamme anche davanti a un liceo a Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Centinaia i fermi.
6: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
5: Il calcio si svolgerà il 6 ottobre. La giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in FIGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio. Ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I quattro pareri dei saggi sono granitici. Bisogna ripristinare, dice, il rispetto delle regole.
6: Ed è tutto. A più tardi.
7: Stai ascoltando Art Radio. L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
8: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 1 bis via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa tra gli svincoli di Vetralla e di Monte Romano in direzione Civitavecchia in provincia di Viterbo. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano, in entrambe le direzioni nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 749 Sora Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Stai ascoltando Art Radio.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Passione per la terra e amore per gli animali. La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
0: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
0: Niente compromessi, scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni, proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
5: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto da

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Ho chiesto al tempo cosa ci siamo detti.

amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con Musical Chatter per scoprire curiosità su artisti e canzoni di ogni genere ed epoca il giovedì alle 10, qui su Art Radio.

0: Bentornati al consueto appuntamento di Arte Radio con le notizie a carattere locale. In studio Roberto Di Baldi. In primo piano Castelli Romani, cronaca. Colleferro, cassonetti incendiati all'alba in pieno centro, fermato e denunciato un cinquantenne. Tragedia sulla provinciale Velletri Nettuno, morto il 53enne Marco De Angelis, l'incidente fatale in via dei Cinque Archi. Frascati, Vermicino, Don Pierfilippo sta bene e ha dato sue notizie, la gioia dei fedeli, è stato ritrovato il parroco di Vermicino. Droga ordinata su Telegram e pagata in bitcoin nella base tra Monte Compatri e Monteporzio. A Frascati un uovo contro un 14enne alla fermata Cotral, brutto gesto in piazza Marconi. Passiamo alla provincia di Frosinone, droga e 17.000 euro nascosti in casa, arrestato un ventenne, scoperto un deposito con crack, hashish e munizioni. Doppia operazione di polizia carabinieri nel capoluogo, nella camera da letto del giovane il cane antidroga con affiutato marijuana e hashish. Vittorio Sgarbi, ricoverato al Gemelli, sindaco di Arpino, in terapia intensiva. Il 74enne critico d'arte è sotto stretto monitoraggio e ricovero è stato confermato al Policlinico Romano. Fumogeni accesi e abbandonati sulle gradinate durante la partita, 3 denunciati rischiano il DASPO. L'episodio durante Anagni, calcio a Fragolese, gira del campionato Serie D disputata il 27 di settembre. Ebbene tutto con le notizie di Arte Radio a carattere locale, l'appuntamento a domani.
1: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi a artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso. Art Radio. Solo grandi successi.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
0: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
0: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
0: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Magna bene veramente, dove la brace profuma de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, que spuntature tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una

dal 1963, l'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: amo.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
1: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest e Lombardia, con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
4: Precisamente tu che come le bici stai sempre in mezzo ed io ti suono ma no, tu sembra ti piaccia restare al centro ed ogni volta che dico smetto

0: fatto per rivederci ancora.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Amiche e amici, sono Silvia Dini, vi ricordo l'appuntamento con la Viral Shaz Chart, la selezione dei brani più belli e più virali del periodo, la domenica alle 12 qui su Art Radio.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
2: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli

0: Ogni giorno è quello giusto.
1: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
0: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
1: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
0: Buon cibo,
1: bevande di qualità e zero pensieri.
0: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
1: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
0: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. Roberto Tibaldi presenta Art Vintage.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Art Vintage. Oggi tratteremo Angelo Branduardi. Nasce a Cugiono il 12 febbraio 1950. È un cantautore, violinista, polistrumentista e compositore italiano. Come cantautore si formò alla scuola milanese, anche se ricercò un nuovo genere musicale che unisce la musica antica, in particolare medievale e rinascimentale, con la musica folk tradizionale di tradizione celtica nord-europea, guadagnandosi il soprannome di Il Menestrello. All'età di 3 mesi si trasferisce al seguito della famiglia nel capoluogo ligure. Il padre è un melomane. A Genova Branduardi conosce l'ambiente musicale della scuola dei cantatori, che rappresenterà un importante stimolo per la sua attività artistica. Rimane al tempo stesso influenzato dalla musica d'oltremanica, tanto da considerare anche molti anni di distanza Donovan e Cat Stevens come propri idoli musicali. Volendo interpretare una carriera concertistica, si dedica allo studio del violino, diplomandosi al Conservatorio di Genova all'età di soli 16 anni, tra i più giovani diplomati al Conservatorio d'Italia. Si diploma all'Istituto Tecnico per il Turismo e poi incontra Luisa Zappa, che sposerà e che è tuttora sua moglie e compagna d'arte, scrittrice di quasi tutti i suoi testi. La coppia ha 2 figlie, Sara e Maddalena. Nel 1973 l'incontro decisivo con Paul Buckminster, arrangiatore inglese, lo ha portato ad incidere all'inizio del 1974 Angelo Branduardi, il suo primo album, dal suono progressive. La personalità di Buckminster lo ha molto influenzato nell'incisione dell'album. La timbrica branduardiana era ancora in incubazione, per di più sommersa dalla forte autorità espressiva del Buckminster stesso. Nel 1975 un altro incontro determinante è quello con il polistrumentista Maurizio Fabrizio, con il quale incide il secondo disco La Luna ed inizia una collaborazione che durerà fino al 1979. Nel 1976 torna ad abitare con la moglie e le figlie a Cugiona, dove rimane sino al 1982, e sono questi gli anni di grande successo, perché proprio nella città natale compone l'album Alla Fiera dell'Est, che vincerà nel 1977 il premio della critica discografica italiana, consacrandolo definitivamente. La particolarità della sua ricerca musicale è a cavallo in quegli anni tra il folk e la tradizione celtica, genialmente modernizzata in chiave tendenzialmente pop, lo fa riconoscere progressivamente anche in Germania, in Francia e nel resto dell'Europa. Alla fine del 1977 pubblica La Pulce d'Acqua, che rimarrà per molte settimane al primo posto in classifica, risultando tra i primi 5 album più venduti in Italia del 1978. Forte del successo e ispirato da una sempre maggiore vena creativa, intraprende un progetto dal vivo denominato La Carovana del Mediterraneo, coinvolgendo, oltre ai musicisti che suonano per lui, anche quasi tutti i componenti del Banco del Mutuo Soccorso. La tournée della stagione 1978-1979, oltre che l'Italia, toccherà in più di un anno anche paesi come l'Inghilterra, Svizzera, Francia, Germania e Belgio. Il 1980 è un altro anno importante, perché vede la pubblicazione di 2 album, il primo è Concerto, un triplo LP che comprende 22 brani, molti in versione italiana ed alcuni in lingua inglese, del tour e della Carovana del Mediterraneo. Il secondo album è Gulliver, La Luna e gli altri disegni, e la rivisitazione del suo secondo album del 1975, La Luna. Il 1983 è l'anno in cui inizia a cimentarsi con le musiche da film e compone State Buoni Se Potete, la colonna sonora dell'omonimo lungometraggio diretto da regista Luigi Magni. Branduardi, oltre ad apparire come attore in un ruolo minore del film, viene premiato con il David di Donatello come miglior musicista e come nastro d'argento per la migliore colonna sonora. Seguiranno nel 1986 le colonne sonore di Momo, film fantastico di produzione italo-tedesca, nel 1988 di Secondo Ponzio Pilato, diretto ancora da Magni. Altro importante progetto nato nel 1996 è senza dubbio Futuro Antico 1, a cui fanno seguito in un arco di quasi 20 anni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Molte delle musiche più famose di Angelo Branduardi traggono ispirazione da brani di un passato lontano e spesso dimenticato. Branduardi pertanto è autore di una riscoperta del patrimonio musicale antico, non solo nazionale ma anche europeo. ha portato anche il tour della Lauda di Francesco, evoluzione concertistica nata principalmente da un altro CD edito nel 2000, dal titolo L'infinitamente piccolo, dedicato alla vita di Francesco d'Assisi. E proprio con questa canzone ci salutiamo, vi facciamo ascoltare una delle più belle canzoni di Angelo Branduardi e vi diamo appuntamento al prossimo. Ciao, da Roberto Tibaldi è tutto.

0: cottura da sole o da vista, ideali per il vostro viso senza provarne 50. Sono pillole
1: di Eye. E lo sappiamo tutti, andare a scegliere un paio di occhiali nuovi è un'esperienza da crisi d'identità.
0: Uno stress pazzesco. Ti metti davanti allo specchio del negozio, ne provi 20 modelli diversi e dopo 5 minuti non capisci più niente.
1: E poi c'è sempre l'ottico di turno che vi fa: beh, guardi questo modello a goccia o squadrato, le sta d'incanto, anche se poi sembrate una mosca gigante.
0: E puntualmente torni a casa, ti guardi con calma dopo una settimana e capisci di aver comprato una montatura che vi fa il viso tondo come un pallone o lungo come un cavallo.
1: Ma prima di spendere 300 euro per un paio di occhiali che finirete per odiare,
0: l'intelligenza artificiale ci fa da visagista o consulente di immagine personale direttamente dal telefono.
1: Beh, allora la prima svolta tecnologica si fa con lo strumento come Glassify AI o Fitting Box.
0: Usano la fotocamera frontale per creare una mappatura tridimensionale completa del vostro volto.
1: Cioè, l'AI misura la distanza tra gli occhi, la larghezza della mascella, l'altezza della fronte e la forma del mento.
0: E vi dice subito in automatico: viso ovale sottile, la tua forma ideale è la montatura felina con uno spessore sottile.
1: Vi mostra direttamente la prova virtuale in tre dimensioni sul vostro viso in tempo reale, eliminando al volo tutte le forme che non vi valorizzano. E se siete ancora indecisi tra due o tre modelli che vi piacciono o volete semplicemente un parere super obiettivo,
0: li sfoderiamo l'occhio clinico di ChatGPT Vision o Claude.
1: Ecco, vi scattate un semplice selfie indossando le diverse montature e caricate in chat.
0: Chiedete all'AI quale di queste montature bilancia meglio le proporzioni del mio viso e la linea delle sopracciglia.
1: L'intelligenza artificiale analizza la simmetrica visiva, il contrasto di colore con la vostra carnagione e la posizione del ponte sul naso.
0: Vi dà un voto sincero motivando la scelta. Il modello B allarga il tuo sguardo, mentre il modello A accentua troppo la mascella.
1: E niente più dubbi o consigli di parte dagli amici. Cioè, uscite dal negozio col modello perfetto al primo colpo. Ma Chiara, recap!
0: Glassify AI e Fitting Box per la mappatura 3D del volto e la prova virtuale delle forme. E ChatGPT Vision per un'analisi obiettiva della simmetria.
1: Semplice e indolore. Usare l'intelligenza artificiale per lo stile vi aiuta a valorizzare i vostri lineamenti e ad acquistare con sicurezza e personalità.
0: Perché un bel paio di occhiali non serve solo a vederci bene, ma a farvi sentire magnifici ogni volta che vi guardate allo specchio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradio@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Art Radio. Solo grandi successi.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre.
2: Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure, nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima della guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente.
3: Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per cause in corso di accertamento ha ceduto, facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
2: La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Cofini, per la compagna Elisabetta Tugliani, per il fratello Giancarlo Tugliani e per il padre Sergio, accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. La sentenza è attesa a febbraio.
3: Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ILEA. L'aggiornamento prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti.
2: È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11.10 ora locale, le 17.10 in Italia, con l'attracco alla stazione previsto per l'una di notte di venerdì.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Stai ascoltando Art Radio. Hands
0: up. L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

0: Così è cos'ha, Radio Show su Art Radio.
1: Con Teo e Stella, tanta buona musica, il comedy, l'Astro Sex e il nostro Good Vibes.
0: Tutti i giovedì alle 8 del mattino su Art Radio.

0: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it.

0: Idraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
1: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
0: Scegli il meglio da Annibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
1: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
2: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
1: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
2: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
1: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.com. Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.
3: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia all'Ariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
3: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
2: Davvero? E con quale gestore?
3: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
2: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
3: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 0684. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
5: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

0: ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Stai ascoltando

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola: Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344 56 53 899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista. Vorrai questo maglione rosso? O forse blu? Hai il 90% di sconto, giusto?
0: Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei fatturati. Dietro ogni bancone c'è un palcoscenico di vita vera e di storie incredibili. Accendiamo i riflettori sui veri eroi del commercio locale. Quelli che ogni giorno affrontano le richieste più folli, umane e surreali con un sorriso, o quasi. Il pretesto è il cliente assurdo, ma il cuore sono loro, i commercianti che animano le nostre strade. Un viaggio divertente e originale dall'altra parte della vetrina. Se pensi di averle viste tutte, non sei ancora entrato nel nostro negozio. Ideato e condotto da Mirko Marcelli e Marco Cedroni, arriva Clienti da Incubo. Tutti i lunedì alle 21, su Art Radio. Dai voce a chi ci mette la faccia. Clienti da Incubo.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 1 bis via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa tra gli svincoli di Vetralla e di Monte Romano in direzione Civitavecchia in provincia di Viterbo. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano in entrambe le direzioni nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 749 Sora Cassino è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere tra gli svincoli di Settignano, di Atina ed Atina Superiore in provincia di Frosinone. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: boh, meglio di no.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

che si magna bene veramente, dove la brace è profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta vuole momette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene, piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta. Ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
2: Stai ascoltando Heart

0: Accendi la tua dose quotidiana di bellezza. Le notizie, gli ospiti, l'attualità in tempo reale.
1: Inizia ora la nostra diretta
0: su Art Radio.
1: Resta sintonizzato.

0: Ciao a tutti, siete su Arte Radio e questa è Beautiful Days. Buonasera a tutti, siamo tornati, è giovedì, caro il mio Daniele che è dall'altra parte del vetro, è dall'altra parte del... Adesso mi sento bene, c'avevo un ritardino, ok. E... salutiamo
1: amici,
0: Daniele.
1: Amici vicini e lontani, buonasera.
0: Ok, adesso ti sentiamo benissimo. Allora, è giovedì e quindi c'è Beautiful Days. La nostra programmazione è chiara in questo senso. Oggi siamo io e Daniele, non abbiamo ospiti, quindi siamo in diretta su Facebook. Salutiamo i nostri amici che ci stanno seguendo adesso. Vediamo che c'è insomma qualcuno che si sta cominciando a collegare. Ricordiamo che la diretta resterà sempre sui nostri canali Facebook. Facciamo subito un excursus per presentare una cosa che è accaduta oggi sul nostro portale Facebook, e cioè è iniziata la corsa alla prima puntata di volume 0. Sono stati pubblicati i video, io li ho visti tutti, ovviamente ho messo like a quelli che mi sono rimasti più impressi. Ovviamente fatelo anche voi, andate sul sito, sul nostro Facebook Art Radio, e cercate il video dell'artista emergente che preferite e lo votate. Questo però, ragazzi, non dovete farlo perché conoscete solo l'emergente, dobbiamo andare a scoprire, a sentire le canzoni emergenti che ci sono e aiutare questi ragazzi a crescere. Bene, Daniele, innanzitutto come stai? Ne vieni da una settimana importante.
1: Sì, ne vengo da una settimana molto molto importante e mi sono dato da fare perché questo volume 0 dovrà partire e sarò io a portare gli artisti in questo studio per parlare dei loro brani, quindi vediamo il primo artista

0: macchina, sulla nostra app Art Radio, che trovate sul vostro Play Store, sull'Apple Store, su www.artradio.it. E qui c'è da fare un'altra parentesi prima di iniziare la nostra puntata. Questo è un po' di tempo che ci diamo per far collegare le persone, già le vediamo che ce ne sono 4 o 5 che ci stanno iniziando a seguire. Il nostro sito è cambiato, è nuovo, è rinato, e quindi potete andare ad ascoltare con le cuffie senza dover riguardare magari la diretta Facebook con i volumi e i suoni Facebook. Potete andare sul nostro sito, che è www.artradio.it, andare a cercare il vostro speaker che volete riascoltare, il vostro speaker preferito, come il vostro amico speaker, e potete riascoltare le ultime due puntate che ha fatto. Quindi nel nostro caso, da stasera, da stanotte, ci sarà questa di oggi, questa del primo ottobre, e poi ci sarà quella della settimana scorsa con il nostro amico regista Andrea
1: De Vecchis. Sì,
0: esatto,
1: sarà, sì,
0: è ancora disponibile per un'altra settimana. Detto questo, poi potete andare su Radio Garden, Web Radio Italia, radio.net, insomma tutte le nostre piattaforme. In più potete scriverci al 344 56 53 899. Bene, quindi è giovedì, adesso ci calmiamo. Come sempre, la nostra nave sta salpando, adesso ha mollato gli ormeggi. Io e Daniele siamo i due capitani di questa nave che si avvia verso questo oceano di notizie positive. Ricordiamo, Beautiful Days è un programma che parla per lo più di cose positive, di curiosità, quindi leggero, un talk show serale che vi accompagna. Bene, iniziamo quindi oggi, perché è ottobre, quindi la nostra puntata si chiama Benvenuto ottobre e i primi colori. Allora, giovedì 1 ottobre, quindi
1: l'ottavo mese dell'anno,
0: per come sarebbe dovuto essere. Il mese che ci accompagna nel cuore dell'autunno, tra tazze di tè fumanti, profumo di caldarroste e boschi che cambiano colore. Questa sarebbe la descrizione di un ottobre, Daniele, normale. Invece, con El Niño in giro, ci sono dei climi un po' più caldi, però iniziamo anche a fare queste cose. Perlomeno io mangio sicuramente più cioccolata, e si vede. E oggi vogliamo celebrare la bellezza dei cambiamenti. Quindi vi lancio subito la curiosità del giorno da commentare sui nostri canali che vi abbiamo appena dato. Vi ripetiamo il numero: 344 56 53 899. Sapete perché gli alberi cambiano colore in autunno e qual è la regione al mondo più famosa per il fenomeno del foliage? Cioè, io ho detto questa frase tutta spezzata solamente per dire bene la parola foliage.
1: E tra poco ve lo diremo.
0: Ma voi, se avete delle idee, se sapete questa informazione, scrivetecelo qui. Adesso andiamo a sentire la prima canzone,
1: una magnifica canzone
0: che parla proprio della fine di settembre. Questa è Wake Me Up When September Ends, e loro sono i Green Day.

0: E certo che restate qui, dove volete andare? Giovedì c'è Beautiful Days, siamo in diretta, sono le 21:22. Ah, l'altra volta Daniele abbiamo imbroccato le 21:21, ti ricordi?
1: Sì,
0: oggi no, invece oggi no.
1: In questa giornata fantastica, un minuto in più.
0: Abbiamo preso una canzone che dura un minuto in più. Bene, bene, siamo tornati, quindi avete ascoltato, per chi ci ha seguito, Radio DAB ha ascoltato una canzone bellissima dei Green Day, Wake Me Up When September Ends. Io ricordo ancora il video, quindi bellissimo. Allora, inizio ottobre significa impara ed accetta il cambio di ritmo della natura. Mentre le giornate si accorciano, noi abbiamo la possibilità di ritrovare del tempo per noi stessi, per leggere un buon libro, ascoltare una buona musica. È vero, perché comunque il cambio di clima fa sì che siamo più tempo a casa, c'è un po' più di tepore e quindi possiamo leggere un libro. Io, nel senso, io per esempio ne ho iniziato uno.
1: Ma lo sapevi che il mese delle rose è anche ottobre?
0: È vero, giusto? È il mese
1: È
0: delle
1: il mese
0: rose.
1: delle rose perché anticamente presso i romani ottobre era consacrato a Marte, ma nella tradizione cristiana è tradizionalmente il mese dedicato al Santo Rosario, un periodo di raccoglimento e preghiera mariana.
0: Bene, molto bello, molto bello. Quindi è anche il mese delle rose, quindi.
1: Oltre che del foliage.
0: Oltre che del foliage, non abbiamo ancora ricevuto risposte riguardo al foliage, ma poi ve ne daremo noi qualche risposta. Innanzitutto, sapete cos'è il foliage? Non perché non lo sappiate, però può capitare che uno non conosce la parola. Il foliage è proprio il colorarsi delle foglie autunnali dagli alberi che poi si staccano, cadono per terra e creano queste onde di colori
1: Sfumature
0: meravigliosi, queste
1: calde,
0: sfumature calde autunnali. Sono foglie autunnali, per citare il nostro amico Libra, eh?
1: ma vogliamo fare gli auguri anche a qualcuno in
0: Beh,
1: questa giornata?
0: certo,
1: Oggi è il
0: facciamo,
1: compleanno di Samuele Bersani.
0: Oh, e noi non abbiamo
1: Auguri.
0: ancora fatto ascoltare una canzone di Samuele Bersani. Io, nel frattempo che dico qualche cosa, magari possiamo
1: Magari,
0: cambiare la scaletta
1: sì,
0: volendo.
1: magari.
0: Se magari, sicuramente ce l'abbiamo,
1: Magari
0: Daniele.
1: ce l'abbiamo, sì.
0: Allora,
1: Te la trovo.
0: trovamela tranquillamente. Allora, noi innanzitutto vi ringraziamo per il seguito che abbiamo avuto la settimana scorsa, perché eravate molti insieme ad Andrea. Insomma, c'è stato questa chiacchierata con questo attore regista molto, molto interessante. Noi siamo contenti. È stato il primo ospite della nuova stagione, ma ce ne saranno altri. A partire, forse già credo da giovedì prossimo, abbiamo un altro ospite. Cercheremo, insomma, di essere sempre presenti anche in video per far sì che tutti quelli, anche quelli che non usano la DAB, siano vicini ad Art Radio, che è una realtà importante. Bene, quindi adesso
1: Salutiamo Melissa che ci ha
0: salutiamo
1: messo il cuoricino.
0: Melissa, che ci ha messo il cuoricino. Bene,
1: Vuoi sapere anche altri compleanni?
0: dimmene almeno altri due.
1: Allora, Milly Carlucci,
0: sì, che tra l'altro deve stare iniziando, no?
1: sì,
0: Inizia
1: sta
0: sabato.
1: sabato
0: Esatto.
1: inizia
0: A proposito di autunno,
1: ballando.
0: il sabato è con Ballando con le Stelle, per chi non esce, insomma, un'occasione autunnale al 100%.
1: Julie Andrews, sai chi è?
0: Julie Andrews, no.
1: Indimenticabile attrice dei capolavori come Mary Poppins, tutti insieme appassionatamente.
0: Ah, ho capito chi è. Bene, quindi Daniele, adesso è il momento di entrare quasi nell'almanacco. È quasi giunto quel momento, però prima c'è bisogno di una canzone.
1: Dobbiamo fare gli auguri?
0: Dobbiamo fare gli auguri?
1: Quegli auguri.
0: Quegli auguri? Vai.
1: L'ho trovata, Spaccacuore di Samuele Bersani.
0: Questa è Arta Radio.

0: Siete su Arte Radio, su questo non c'era alcun dubbio. Avete ascoltato Spaccacuore di Samuele Bersani. Sono le 21.30 e quindi siamo, diciamo, stiamo camminando.
1: Siamo in perfetto orario.
0: Siamo alla seconda canzone che abbiamo modificato, quindi adesso salteremo alla terza. Melissa Bucci ci ha lasciato un messaggio che era quello del suo compleanno, che sarà il 6, quindi non si fanno gli auguri ancora. E andiamo quindi, Daniele, ad affrontare l'almanacco della storia e della scienza, che è uno dei nostri preferiti, uno dei nostri proprio importanti e bello da sapere. Allora andiamo indietro nel tempo, fino al 1 ottobre del 1958. In questo giorno entrava ufficialmente in funzione la NASA, National Aeronautics and Space Administration, l'agenzia spaziale statunitense nata per guidare l'esplorazione dello spazio umano. Da allora la NASA ci ha regalato lo sbarco sulla Luna, di cui ci sono di cui qualcuno dubita addirittura, lo sbarco sulla Luna e poi le foto di galassie lontanissime e la consapevolezza di quanto sia prezioso e fragile il nostro piccolo pianeta blu, anche perché abbiamo avuto delle immagini bellissime. E vi do anche un consiglio, il consiglio è il seguente: c'è il sito della Stazione Spaziale Internazionale e credo anche quello della NASA, che vi danno gratis, insomma basta scaricarle dal loro sito in maniera regolarissima, perché loro lo mettono a disposizione. Potete avere delle foto molto molto particolari della vista dal loro punto di vista, quindi sia dalla stazione spaziale sia dai satelliti NASA, insomma sono bellissime immagini.
1: È proprio come lo spazio, dicevi tu. A ottobre, esattamente nel 57, iniziò l'era spaziale con il lancio dello Sputnik 1,
0: lo Sputnik,
1: da parte dell'Unione Sovietica.
0: Che poi c'era questa guerra, la famosa guerra fredda, che si giocava anche in questo campo, e quindi c'erano entrambe le fazioni, cioè entrambe le nazioni, la Russia, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, che cercavano di fare il salto maggiore. E alcuni hanno detto, si sono chiesti, ma perché siamo riusciti ad andare sulla Luna negli anni 60, quasi 70, insomma, e non ci siamo più andati, ragazzi? Perché non ce n'era bisogno. Quella fu una prova di forza, insomma, tra virgolette, una prova di abilità scientifica che serviva in quel periodo. Comunque si stanno riattrezzando per andarci di nuovo. Guardare le stelle ci ricorda sempre che non ci sono limiti a ciò che possiamo scoprire. E adesso, caro Daniele, visto che c'è giunta, insomma, in questi giorni hanno chiuso il rilascio di biglietti, ma sì, c'è stata una grossa corsa ai biglietti per questo evento che si terrà l'anno prossimo allo Stadio Olimpico, e non è quello di Vasco Rossi, che si terrà anch'esso l'anno prossimo allo Stadio Olimpico.
1: Ma è quella di una band storica?
0: È quello degli Oasis. Ci sono quelli che hanno voluto comprare i biglietti. Io sinceramente non mi sono neanche messo in lista, perché i prezzi a parte sono prezzi veramente folli, e poi insomma
1: sono terminati,
0: sono stati estratti a lotteria, insomma c'è stata una dinamica abbastanza particolare, ma noi apprezziamo la loro musica e quindi oggi andiamo ad ascoltare Stop Crying Your Heart Out degli Oasis qui su Arte Radio.

0: Resta qui su Art Radio, sono le 21.39, abbiamo già ascoltato tre meravigliose canzoni, Daniele, siamo in diretta su Facebook, salutiamo gli amici, salutiamo Renzo, che io ho detto ciao papà, però insomma, diciamo il nome che ha scritto, ciao Renzo, e poi siamo...
1: Ciao Renzo.
0: E poi siamo, ringraziamo quelli che ci stanno mettendo i like, quindi Claudia, Khaled, Melissa, tutti quanti quelli che ci stanno guardando, skippano e poi se la riguardano, perché comunque la diretta resterà. Allora, ottobre, il primo di ottobre, Daniele, ottobre.
1: Però possiamo ricordare che dopo di noi andrà in onda,
0: esatto,
1: notte di notte,
0: un nuovo programma che c'è sempre dopo di noi da tre settimane, questa è la terza puntata. Allora, notte di notte che cos'è? È un programma che vi accompagna da dopo Beautiful Days fino circa a l'una di notte. I protagonisti sono Roberto Di Baldi alla regia e alla conduzione, insomma, insieme a Vittorio Imati, a Matteo Maggi Libra e a Claudio Mantacchioni. È un programma corale che prende un argomento e lo va, insomma, ad approfondire bene. Sono sempre argomenti un po' intimi, un po' adatti alla notte, e questo non è male, cioè è bellissimo. Io l'ho ascoltato la settimana scorsa, l'ho ascoltato meno, ma quella prima ancora di più. Quindi io vi consiglio di mettervi a letto, di mettervi le cuffie, aprire l'applicazione di Art Radio, oppure seguire
1: il sito
0: oppure le applicazioni che vi permettono di ascoltare la radio in DAB, e di rilassarvi, perché poi c'è questo mix di chiacchiere molto molto quasi sembra una chiacchierata fra amici, e delle meravigliose canzoni scelte ovviamente ad hoc per la notte che arriva. Non ci sono cose che vi faranno saltare sul letto, e quindi vi consiglio di vederlo. Poi Daniele, abbiamo già detto che il tuo programma inizierà mercoledì prossimo.
1: Fra due mercoledì, scusami.
0: E poi fra poco andremo ad affrontare la programmazione,
1: certo,
0: che è sempre importante da dire, però magari l'affrontiamo più velocemente, anche perché questi podcast poi restano, questi audio, quindi si sente la nostra promozione sempre identica. Bene, allora abbiamo ascoltato Stop Crying Your Heart Out. È una canzone degli Oasis che ascolterete sicuramente l'anno prossimo nello Stadio Olimpico. Allora, torniamo alla domanda di prima sul foliage, Daniele. Gli alberi cambiano colore perché con la diminuzione delle ore di luce smettono di produrre clorofilla, che dà a loro ovviamente il colore verde, lasciando emergere i pigmenti gialli, arancioni e rossi come i carotenoidi. La zona più celebre al mondo per questo spettacolo, tu Daniele non l'hai cercato, non lo sai qual è?
1: No, non lo so, illuminami.
0: È il New England negli Stati Uniti, che ogni autunno si trasforma in una tavolozza di colori viventi. Ma restando all'almanacco scientifico del primo ottobre, nel 1908 Henry Ford iniziava le vendite del famoso Model T, la prima auto prodotta in serie accessibile a tutti, che ha cambiato per sempre il modo di viaggiare dell'umanità.
1: E pensa che dalla parte della medicina il vaccino antipolio venne scoperto proprio ad ottobre del 1956. Il dottor Albert Sabin annunciò che il suo vaccino antipolio era pronto per i test di massa, un passo decisivo verso le quali eradicazioni della poliomielite nel mondo. Quindi venne debellata la poliomielite.
0: Beh, che è una notizia importante questa qui. Quindi, visto che abbiamo parlato di poliomielite, ma abbiamo parlato anche che in questo giorno venne, diciamo, messa in commercio la prima auto di Henry Ford, cosa di meglio da ascoltare c'è se non Fast Car di Tracy Chapman?

0: state qui con noi, siete su Art Radio, quindi non c'è altro da fare in questa serata meravigliosa, potete stare qui ad ascoltarci.
1: Vogliamo salutare anche Andrea De Vecchis che ci ha messo un cuore.
0: L'ho salutato, tu mi hai sentito, ma l'ho salutato mentre ero in, diciamo, in pausa, in break per la canzone. Sì, salutiamo Andrea De Vecchis, insomma, sappiamo benissimo, abbiamo un appuntamento
1: abbiamo
0: con lui.
1: Certo,
0: ad aprile andremo tranquillamente a vedere il suo meraviglioso spettacolo. Allora, adesso andiamo a parlare invece della la giornata, diciamo l'almanacco della grande musica. Ok. La giornata mondiale della musica, forse non tutti lo sanno, ma il 1 ottobre si celebra in tutto il pianeta la giornata internazionale della musica, scusatemi, istituita nel 1975 dall'International Music Council dell'UNESCO, una giornata creata per promuovere l'arte musicale fra tutti i popoli e i valori di pace e condivisione che le note sanno veicolare. La musica è davvero l'unica lingua universale che non ha bisogno di traduttori. Beh, se ci pensiamo è proprio così, cioè è impossibile non legare la musica a tante emozioni, soprattutto perché è una è un'arte emozionale a tutti gli effetti. E quindi, Daniele, tu condividi questo pensiero?
1: Io condivido appieno questo pensiero e ti dico anche che è la giornata internazionale del sorriso.
0: Bene.
1: E infatti è stata ideata da Harvey Ball, l'inventore della celebre faccina gialla dello smile. È la giornata dedicata alla gentilezza e a regalare un sorriso al prossimo, ricordando che un piccolo gesto può cambiare la giornata di qualcuno.
0: Bene. E quindi, visto che questo è un programma di gioia, di positività, visto che abbiamo parlato che oggi è la giornata del sorriso, dovremmo mettere perlomeno una canzone che parli di una giornata bella,
1: meravigliosa.
0: Quindi noi vi facciamo ascoltare quella che è la canzone che a suo tempo diede il nome a questa trasmissione, solo che la nostra è una trasmissione al plurale, perché noi parliamo sempre di Beautiful Days, e invece la canzone parla di un solo giorno, Beautiful Day, dei U2. Questa è per voi.

0: ascoltando gli amici in dub. Torneremo qui. Ci siamo.
1: Siamo tornati. E io le avevo fatto il gesto, caro, ma
0: fatto
1: lei
0: il gesto,
1: è troppo
0: ma...
1: indaffarato nelle faccende.
0: Cioè, perché io guardo la luce, la diretta, i fogli. Ah, va bene, dai, vabbè, eravamo già tornati. Ma non ho detto nulla di sbagliato, non è un blooper.
1: Eravamo tornati adesso,
0: quindi nulla, io stavo dicendo che appunto saremmo tornati. Buonasera a Salvatrice, che ci segue come sempre. Buonasera, Salvatrice. Visto un gatto lì nella sua foto, eh? Visto un
1: sì,
0: gatto.
1: Sì, sì,
0: eh.
1: Il nostro
0: è
1: caro
0: il gatto,
1: gatto,
0: è
1: sì.
0: Il gatto.
1: E per parlare di gatti,
0: sì?
1: Oggi è la giornata mondiale degli animali.
0: Ma ogni giorno quante giornate mondiali sono?
1: Tante. Una ricorrenza amatissima da chi possiede un animale domestico, ama la natura, dedicata alla tutela e alla celebrazione dei nostri compagni di vita a quattro zampe.
0: Beh, che non è poco, è una grande cosa, una grande cosa. Allora, proseguiamo la nostra traversata in questo oceano di notizie con la giornata mondiale della musica. Andiamo ad approfondire il nostro almanacco musicale. Forse, insomma, andiamo con i grandi album di ottobre. Ottobre è da sempre un mese d'oro per le uscite discografiche, perché finisce l'estate, proprio si sancisce la fine dell'estate, perché settembre, insomma, ricorda ancora un po' l'estate. Ci si avvicina ad un periodo molto più freddo, molto più invernale. E proprio ad inizio ottobre del 1982 veniva pubblicato negli Stati Uniti il primo lettore CD commerciale al mondo, rivoluzionando il modo in cui si ascoltava l'alta fedeltà audio. Passare dai vinili CD e oggi allo streaming dimostra che la tecnologia cambia, ma la nostra sete di grande musica resta identica. Allora io volevo dire, Daniele, ti volevo dire, se tu possiedi ancora, perché io li possiedo ancora, ce li ho ancora, me li sono tenuti da parte, io ho il mio primo lettore CD che però non funziona bene, ma ho il mio primo Walkman che per i nastri, per le cassette, per le musicassette, che ancora funziona. Poi ho anche i miei MP3 che ormai non funzionano più.
1: Io ho gli MP3 che portavo a scuola e adesso mi sono dedicato più al vinile, quindi più vado.
0: Ti sei dedicato al vinile, ma tu devi dedicarti
1: l'età.
0: Allo streaming, alle piattaforme, perché fra due settimane sarà il tuo lavoro, cioè il tuo pane quotidiano,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: Bisogna che vai a scoprire le perle che vengono pubblicate lì, e meglio che insomma si riesca a pubblicare a minor costo nonostante questo periodo storico. Insomma, oggi è una giornata internazionale di tante cose, della
1: e
0: musica
1: anche la giornata, pensa che è anche la giornata mondiale degli insegnanti.
0: Ma non è vero,
1: sì,
0: cioè è una
1: un'occasione
0: cosa falsa.
1: Felice per celebrare e ringraziare i docenti che con passione guidano la crescita culturale e umana della nostra generazione.
0: Certo. Bene, quindi diamo un abbraccio a tutti i professori e tutti i maestri che ci sanno, tutti gli insegnanti, insomma, che di qualsiasi genere, non solo della scuola, ma anche della scuola guida, di musica, insomma, a tutti gli diamo un grosso abbraccio. E visto che abbiamo parlato di grandi canzoni e di luna, io direi che è il momento di ascoltare Man on the Moon dei REM. Quando vuoi, Daniele,
1: per
0: i nostri ascoltatori, certo.
1: Tra poco.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi. Questa è Art Radio.
1: Questa è Art Radio, oppure come ci ha appena detto la voce, questa è Art Radio. Allora, Daniele, c'è un commento che dice che la pubblicità non si sente bene. Risolviamo subito. Bene, iniziano ad arrivare i componenti della prossima insomma,
2: del prossimo programma, ma... Note di notte
1: della prossima.
2: E arriva un
1: situazione.
2: Pezzo fondamentale di questo programma.
1: È arrivato
2: programma.
1: Un pezzo fondamentale. Allora, che poi guarda come si crogiola in questi complimenti.
2: A proposito di crogiola, lo sai che...
1: Dimmi.
2: E in Germania ottobre è fondamentale come mese, giusto?
1: In Germania ottobre è fondamentale
2: perché c'è l'Oktoberfest.
1: Esatto, ci sei mai stato a qualche Oktoberfest?
2: No, non ci sono stato perché
1: ci dobbiamo andare.
2: La birra non piace, quindi
1: vabbè, ma ci mangiamo i Würstchen tedeschi non sono come i nostri. Io sono stato in Austria e insomma ci sono testimonianze che possono affermare che ne ho mangiati anche tipo 3 al giorno, sono buonissimi. Va bene, comunque mangeremo invece di bere, non c'è problema. Andiamo invece a parlare adesso della una piccola riflessione sulle note dell'autunno. C'è qualcosa di magico nel modo in cui certe canzoni si legano alle stagioni. I brani autunnali hanno spesso una melodia più avvolgente, capace di fare da colonna sonora alle nostre passeggiate a piedi o ai viaggi in macchina mentre fuori piove piano. Non è questo l'anno ovviamente in cui sarà così, però insomma c'è molto, insomma ottobre secondo me è più l'atmosfera che il clima, quindi anche se quest'anno è un po' più caldo ce la possiamo far andare bene. E
2: ottobre è anche il mese delle castagne, giusto? Ti piacciono le castagne?
1: Sì, mi piacciono le castagne. È un
2: come
1: mese...
2: ti piacciono le castagne?
1: Come si normali
2: lesse
1: caldarroste, le caldarroste e anche lesse che qui hanno un nome particolare qui ad Ariano. Lo sai? No, cioè, tu lo sai,
2: sì,
1: ovviamente.
2: Sì, certo.
1: Ma non lo diremo. Lasciamo questo alone di mistero. Anzi, se ce lo vogliono dire, i canali li ripeto per the last time, che sono il 3445653899 per quanto riguarda il telefono. Quindi diteci come si chiamano le castagne qui all'Ariano, almeno il pubblico di L'Ariano.
2: O magari nei vostri paesi come si chiamano.
1: O come si chiamano nei vostri paesi le castagne bollite. E poi, insomma, su tutti i nostri portali. Daniele, prima di presentare la prossima canzone, che è una canzone a cui tengo moltissimo, di una band con una cantante che purtroppo non c'è più, che mi piaceva moltissimo, io vorrei dire la nostra programmazione. Vorrei che lo facessi tu in maniera molto rapida, perché io ci metto tempo e devo ricordare i giorni e le cose. Invece tu sei sicuramente più pronto.
2: Allora, il lunedì parte a bomba con Claudia dalle 17 alle 18 con Una canzone per te. Poi c'è Pezzi unici, giusto? Sì.
1: Giusto?
2: Giusto, dal lunedì al venerdì c'è Pezzi unici con Vittorio Animati alle 11 di mattina. E il martedì c'è
1: Chuck si gira.
2: Chuck parliamone. Chuck parliamone con Mattia.
1: Scusa, Mattia.
2: E la sera c'è il programma di Maurizio, lo sport e l'attualità e le notizie.
1: Cioè, capite che il martedì
2: radio.
1: Ci sono due nomi impossibili.
2: E... il mercoledì poi tornerà Dario alle 21 con Art Studio Live.
1: La settimana prossima, tra l'altro,
2: la
1: ci sarà un ospite
2: prossima.
1: molto carino, un ragazzo per bene, un grande artista, tra l'altro diventerà sicuramente più grande di adesso, ma adesso è già bravissimo. Si chiama Coffi e io vi invito a seguire la puntata, Daniele, perché poi Coffi non è di qui vicino, è di diciamo vive tra, poi ce lo racconterà lui, ma da quello che ho capito tra Lanuvio e la Toscana, quindi
2: ecco.
1: Potrà anche venire poi a trovarci nei nostri festival. Io vi invito a sentirlo. E insomma ha fatto un album, un EP molto molto molto bello. Vai
2: poi,
1: avanti
2: poi pure. Il mercoledì tra poco partirà anche volume 0 dalle 17 alle 18 di pomeriggio. E giovedì c'è Beautiful Days alle 21. E venerdì sempre Claudia con una canzone per te dalle 17 alle 18 la sera. Ti racconto una storia con il nostro Vittorio Aimati, pronto lì, seduto sulla sedia a raccontarci
1: qualcosa di interessante ogni volta.
2: E poi domenica ritornerà Gabbia Di Matti all'interno di È Sempre Domenica.
1: Bene, bene, quindi questa è la nostra programmazione. Vi invitiamo a seguire tutti i programmi di Art Radio e di dirci poi quello che preferite. Ricordiamo anche che il sito è nuovo, aggiornato, e potete seguire molto più attentamente i nostri audio, i nostri vocali. Anche
2: mi sono
1: lì
2: dimenticato.
1: Che cosa ti sei dimenticato?
2: Il lunedì c'è anche Clienti da Incubo.
1: Che parte da quando parte?
2: È partito lunedì. Clienti da Incubo con Mirko Marcelli, il suo amico, che intervisteranno ogni settimana un commerciante. Sì.
1: Bene, detto questo, vi lasciamo con una canzone bellissima che è Linger dei Cranberries.
2: Questa è Art Radio.

0: Questa è stata una delle nostre prime, dei nostri primi esperimenti, Daniele. Beautiful Days, giorni che fanno rumore. Uno slogan che ti sei inventato ed funziona, perché i giorni fanno tutti rumore, sono tutti giorni belli, tutti beautiful days in un modo o nell'altro. Bene, questi erano i Cranberries con Linger.
1: Ma che meravigliosa voce che ha questa cantante.
0: Purtroppo Dolores O'Riordan ci ha lasciato, ma la sua voce, le sue idee, le sue canzoni sono rimaste. Bene, ma noi non parliamo di cose negative, quindi adesso andiamo a dare le pillole di positività. La nostra cronaca bianca, il momento della nostra cronaca bianca. La bellissima notizia di oggi, caro Daniele, arriva da un piccolo comune che ha inaugurato la biblioteca del giardino, una struttura in vetro immersa in un parco pubblico dove i cittadini possono prendere in prestito libri e leggere immersi nella natura, circondati dagli alberi che cambiano colore, un luogo pensato per riscoprire il silenzio, la lettura e il contatto con l'ambiente circostante, un'iniziativa che merita solo applausi. Allora, Daniele, io lo dico a te e mi rivolgo a tutti i nostri ascoltatori, anche quelli in DAB che ci possono scrivere al 344-56-53899. La domanda è la seguente: qual è il libro che stai leggendo adesso?
1: Io?
0: Sì.
1: Il libro di Vittorio Aimati sto leggendo.
0: Ah, vedi? No, vabbè, la verità, stiamo parlando di libri e quindi ci è stato donato questo libro con la dedica e tutto, e lo stiamo leggendo tra l'altro tutti e due, perché io ho iniziato mentre un doppio libro io sto leggendo quello di Vittorio perché ero curioso, e sto leggendo Sun Tzu, quello che riguarda la guerra, quindi un manuale, l'arte della guerra.
1: Ma
0: si chiama.
1: Quindi tu mi stai parlando di libri, vuoi che do qualche consiglio?
0: Dai qualche consiglio, perché ottobre è il mese in cui ritorniamo un pochino a stare a casa di più, si esce di meno, c'è il tepore che abbiamo detto all'inizio, e quindi si legge anche, e il consiglio è di leggere sempre di più.
1: Sì,
0: allora dacci un paio di consigli.
1: Allora, ci sono dei grandi classici come Dracula di Bram Stoker. Non è a caso che il romanzo sui vampiri più famoso di tutti i tempi sia stato pubblicato proprio alla vigilia di Halloween. Poi c'è Frankenstein di Mary Shelley. Lo conosci?
0: Certo.
1: Ecco. Nato durante la celebre estate senza sole del 1816, trascorsa a Villa Diodati sul lago di Ginevra. Conosci il lago di Ginevra?
0: Tu? Lago di Ginevra, sentito nominare.
1: Sentito nominare.
0: Non sapevo che Ginevra avesse un lago, però.
1: Io ci sono stato da Ginevra al lago.
0: Ci sei stato?
1: Sì.
0: Ma hai fatto bene.
1: Ecco. E Rebecca di Daphne du Maurier, il capolavoro della suspense gotica ambientato nella misteriosa e nebbiosa tenuta di Manderley. Fu pubblicato in Inghilterra proprio in questo mese, conquistando subito i lettori di tutto il mondo con il suo incipit leggendario: ieri notte ho sognato che tornavo a Manderley.
0: Però capisci che tutte queste cose nascono dall'oscurità, dalla lunga estate buia, eccetera eccetera, perché questo clima ci porta al tepore. La prossima canzone che andiamo a ascoltare è una canzone molto delicata, ed è l'unica tra l'altro italiana che abbiamo messo oggi in programmazione,
1: di
0: una grande artista che è Elisa, che è Anche se non trovi le parole. Questa è Art Radio e adesso diamo la linea alla regia completamente.

0: E siete su Art Radio, sono le 22:23. Un'altra volta, Daniele, cioè, abbiamo sforato di un minuto. Non sono le 22:22. Abbiamo appena ascoltato Anche se non trovi le parole di Elisa. E adesso parliamo della seconda curiosità pop. Per gli ascoltatori che ci stanno seguendo sia in DAB sia su Facebook, noi vi ringraziamo sempre del vostro supporto. Speriamo di fare quello che è il nostro compito, cioè di farvi un po' di compagnia in queste serate, di darvi un'alternativa alla TV o agli schermi del telefono, anche se andiamo in diretta Facebook, però uno schermo allo scrolling, diciamo, dai. Allora, la curiosità è questa: sapete che il 1 ottobre si celebra anche, Daniele, non ci crederai, la giornata internazionale del caffè?
1: Ah sì?
0: Sì, istituita per festeggiare una delle bevande più amate al mondo e per sostenere i piccoli coltivatori nei paesi in via di sviluppo. Quanti caffè avete già preso oggi per affrontare questa giornata? Scrivetecelo dove vi pare, su WhatsApp, su qui. Diciamo che io ne prendo sempre un po' troppi, ma a questo punto faccio una cosa che di solito non faccio, e cito e ringrazio il nostro sponsor, uno dei nostri sponsor, giusto Daniele? Caffè Fantini, che noi abbiamo qui in studio, che offriamo ai nostri ospiti, insomma è buonissimo, e quindi è il caso anche di ringraziarlo, perché io e Daniele prima della diretta lo prendiamo sempre, quindi
1: è giusto.
0: Insomma, ringraziarli.
1: Un'altra curiosità, vai, è che per tutto il mese di ottobre c'è Linktober, che sarebbe una sfida sul web che è diventato un appuntamento globale in cui illustratori, disegnatori e appassionati di tutto il mondo condividono ogni giorno un disegno a inchiostro.
0: Bello.
1: Stimolando la comunità creativa e celebrando l'arte in tutte le sue forme. Io con questa notizia vorrei salutare uno dei nostri ospiti che è venuto nel nostro programma, no? Quell'amico che disegnava su tela.
0: E
1: Jacopo, sì.
0: Jacopo, che faceva del disegno estemporaneo. Bene, allora salutiamo Jacopo. Questa era l'ultima curiosità. Noi vi abbiamo stimolato, vi abbiamo fatto questa domanda del caffè. Daniele vi ha detto la curiosità del disegno. Quindi noi adesso ci ascoltiamo una bellissima canzone. Una canzone che vale molto, molto, perché
1: è di Bob.
0: E, è una bella storia. E si chiama Three Little Birds. E ve la lascio godere in quest'ora perfetta, direi.

0: Art Radio, la tua compagna di sempre, Daniele, perfetto direi come situazione. Allora, sono qui, non sono più solo.
1: Con perché... il nostro compagno di sempre siamo.
0: Esatto, il nostro compagno di sempre. Noi siamo in chiusura quasi, quindi io prima della chiusura chiamo chi è arrivato del prossimo programma, gli faccio dire cosa ascolteranno i nostri ascoltatori in DAB.
2: Allora, noi adesso partiremo alle 23, staremo insieme fino alla 1. Dice Roberto, saremo io, Claudia, Roberto.
1: Avviciniamoci al microfono.
2: Oggi avremo anche degli altri ospiti che poi presenteremo nel corso della puntata.
0: Okay.
2: Diciamo così, che parleremo di un argomento straordinario per me, e sono arrivate già parecchie situazioni. Parleremo di delle lettere che volevamo spedire ma che non abbiamo mai spedito.
0: Sempre un po' analogico il programma Note di Notte, e questa
2: che
0: è
2: vuol dire?
0: E questo è il punto di forza. Guarda, è un po' analogico, guarda, perché l'altra volta abbiamo avete parlato
2: direttore,
0: avete parlato sempre di qualcosa nostalgico, c'è sempre questa linea.
2: L'altra volta abbiamo parlato delle bugie,
0: sì,
2: quelle bianche,
0: ok,
2: quelle non
0: esatto,
2: esageratamente bugie.
0: Stasera invece le lettere che non avete mai inviato, bene, noi se ci avremo ancora il direttore a fine di questo Beautiful Days, poi quindi vi invitiamo in radio in DAB.
2: Io però ci tengo a dire una cosa, scusami,
0: prego.
2: L'argomento e le musiche, quindi testi, parole e musiche, sono di Claudia e di Roberto Tibaldi.
0: Okay.
2: Questo ci tengo, quindi la scelta degli argomenti, delle musiche, bene, eccetera, eccetera. Io e Libra facciamo da accompagnamento e siamo felici di farlo.
1: Sembra Sanremo.
0: Sì. Sembra Sanremo. Bene, quindi noi vi invitiamo a seguire fra poco. Noi finiamo fra pochissimo, poi ci sarà un break
2: dopo.
0: E poi alle 11 circa andrete in diretta. Grazie Vittorio.
2: Ci vediamo dopo, grazie a voi.
0: Allora, quindi caro Daniele, noi siamo in chiusura in questo momento, facciamo questa chiusura analogico, mi viene ripetuto forse però con un altro...
1: Siamo al capolinea,
0: la nostra nave attracca di nuovo nel porto di Art Radio dopo aver fatto un giro immenso nelle notizie. Siamo giunti quindi alla fine di questa puntata, la prima puntata di ottobre. Abbiamo viaggiato nello spazio con la NASA, festeggiato la giornata mondiale della musica e del caffè, poi anche degli insegnanti, Daniele, insomma di tutto quello che abbiamo detto. Abbiamo scoperto la bellezza dei colori dell'autunno, del foliage. Ecco la nave, questa non è nostra, ma è la nave
1: che
0: arriverà domenica. E adesso io, Daniele, ti saluto e ti ringrazio.
1: Grazie,
0: ci vediamo giovedì prossimo con te. Questa è una dinamica, diciamo, un po' televisiva, un po' finta, perché io e te non è ci vediamo giovedì prossimo. Comunque, vabbè. Quindi ringraziamo Daniele Diggia dalla parte del vetro che non si vede, ma che conta moltissimo.
1: Grazie a tutti.
0: E vi lascio con il pensiero del giorno, una riflessione del poeta e scrittore Albert Camus, che dice così: l'autunno è una seconda primavera dove ogni foglia è un fiore. Imparare a cogliere la bellezza di ogni cambiamento. Vi auguro una sfilza di Beautiful Days, vi abbraccio fortissimo. Ci sentiamo giovedì prossimo qui su Art Radio, qui con Beautiful Days. Ciao e grazie di averci seguito.

ascoltare anche tu Art Radio. Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

di là tutta gente che ti parla di me, che ti facesse cose che non faccio mai. Sono pronto a cagnare, si tornassimo assieme, si tornassimo assieme, non mi mancasse assai. Sei così bella che hai forse non ti meritavo, strupicciando che mano, un fiore delicato, tenevo cieli in dall'occhio, ma non lo guardavo, e ci rireva, e ci parlava, e ci innamorava. Se non da ci fa più forte, ma così si dice, e allora perché tieni a rinde, cosa che non dice? Amore può fa male assai, lascia cicatrice, perché se non ci spaventiamo, resterò felice.

Benvenuti a Note di Notte. Qui c'è una sola regola. Non parliamo di politica, di tasse e di problemi. Solo di cose inutili e bellissime. Siete a Note di Notte. Buon ascolto.

0: E siamo giunti al momento importante di Note di Notte e di Art Radio. Stasera non andare a dormire presto, stasera alle 23.02 siamo a Note di Notte. Due ore di lettere mai spedite, spegni la luce, metti le cuffie, ti aspettiamo, mandaci la tua lettera e ora la leggeremo stanotte.
1: Queste notte di notte, in questa notte di note. Benvenuti a tutti, bentrovati a tutti. Siamo qui dallo studio 1 e 2, questa sera come sempre. Preannunciato precedentemente Vittorio Imati l'appuntamento di Note di Notte.
2: Sì, buonasera a voi.
1: In Beautiful Day di Roberto Lana Macroll. Eccoci qua. Buonasera. Abbiamo. Buonasera Vittorio, come va? Come va?
2: Bene, andiamo molto bene. Buonasera a te, buonasera a Roberto e buonasera a lui, al più giovane della compagnia.
3: Che oggi buonasera.
2: Non è, che oggi non è lui, però insomma.
1: Sì, questa sera non sarà lui. Non sarà lui.
3: Buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori e ovviamente è Libra che vi parla.
2: Ciao Libra.
1: Ciao, ciao. Gli ospiti di questa sera, te Roberto.
0: Beh, allora innanzitutto buonasera a tutti, vi vogliamo ricordare che siete sintonizzati su Art Radio in DAB Plus, quindi a livello nazionale sulla nostra web, quindi vi salutiamo a tutti che ci state ascoltando da ogni parte del mondo attraverso i nostri sistemi Alexa oppure la nostra app su iOS oppure Android. È possibile ascoltarci e riascoltarci attraverso il nostro sito che è www.artradio.it, dove ci si può ascoltare ma anche riascoltare, perché andando sulla pagina dei nostri programmi da domani è possibile riascoltare in podcast la nostra trasmissione di questa sera. Allora, naturalmente ringraziamo e salutiamo coloro che ci stanno ascoltando in questo momento, ma io volevo innanzitutto salutare il nostro caro Imati.
2: Di nuovo, buonasera Robby.
0: Buonasera a te.
2: E, mi senti?
0: Sì, ti sento benissimo. Ti sento benissimo.
2: Sì, ma mi stai trattando male.
0: Ma no, perché? Adesso ti sento meglio.
3: Dai, poi ragazzi, abbiamo appena cominciato, dai, non possiamo arrivare subito agli scontri, più tardi, dai.
2: Sì, sì, sì. Allora, buonasera a tutti e Libra.
3: Vitto, tutto allora bene? Tutto bene.
2: Ok, com'è andata la giornata?
3: Bene, diciamo che...
2: Hai scritto?
3: Però sono andato in studio. Oggi, sì, ho lavorato, ho fatto un pomeriggio di... diciamo link professionali, ecco, mettiamola così. Ho conosciuto un nuovo produttore, un nuovo ragazzo che magari entrerà a far parte di questo viaggio.
2: Quindi, insomma, il futuro è sempre più roseo.
3: Sì, ce lo auguriamo tutti, insomma, sarà un autunno pieno di lavoro, un autunno pieno di nuove esperienze, conoscenze. Faremo in modo che sia roseo, ecco.
2: Bene. Robby.
0: Oh, e poi voglio salutare un diciamo, stiamo facendo oggi, abbiamo diverse tipologie di età, ecco. Sì, un nostro scherzo. Carissimo amico che si chiama Fabio e stavamo dicendo prima che da qualche anno non si trova dietro i microfoni. Ciao Fabio, buonasera.
4: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori di questa bellissima radio. E sì, effettivamente forse mi trovo anche un po' in difficoltà perché è qualche anno che non sono più dietro un microfono. Comunque vi ringrazio e sono onorato di essere qui questa sera e di avere praticamente un piccolo brivido con dei bellissimi ricordi.
3: Ma tanto è come andare in bicicletta?
4: Beh sì, è come andare in bicicletta. Però, insomma, sai...
2: Ti ci vuole mezz'ora, poi dopo quella mezz'ora
4: quando non
2: vai.
4: Ci vai più da qualche anno, diciamo una trentacinquina di anni...
0: Ma tu avevi un nome d'arte prima?
4: No, il mio nome è stato sempre Fabio D'Abruzzo.
0: Sempre Fabio D'Abruzzo. Ma io ho avuto modo di vedere qualche tua foto...
4: Forse ero un po' più magrolino.
0: Vabbè,
4: con qualche capello in più, con qualche
1: tipo Libra, tipo Libra.
4: Sì, con qualche capello in più.
3: Libra pure sui capelli, andiamo là, andiamo in quella direzione là, ragazzi, così. È l'età che avanza.
1: Comunque era simile a te, Fabio, negli anni.
4: Sì, negli anni, diciamo che praticamente io ho iniziato praticamente molto molto giovane, avevo poco più di 16 anni nel 1977 e perciò praticamente tutto il ciclo di Radio Italiano 1 l'ho vissuto tutto, praticamente nelle tre sedi diverse che si sono susseguite negli anni, e praticamente sono sempre stato lì. E però mi ricordo pure una giovanissima Claudia.
1: Sì.
4: Eravamo giovani e forse pure carini, forse.
1: Lo siamo stati.
0: Capisci, forse, Libra. Ha detto bene forse.
5: Capisci Libra, capisci Roberto, che voi siete un po' più giovani, no?
3: Roberto è più giovane di me.
5: Di noi,
0: hai capito?
5: Di
0: no,
5: noi
0: no, tre, non no? Esageriamo. A proposito di giovani,
5: la nostalgia.
0: Io ce n'è uno qui in studio, sì, che li batte tutti.
5: Certo.
0: Gabriele, buonasera.
6: Ciao, buonasera.
0: Come stai tu? Tu che sei più giovane di tutti, dovrebbero vergognarsi davanti a te. Quanti anni hai, Gabriele?
6: Io ho compiuto da maggio ben 16 anni.
0: Ben
5: 16 anni. Gabriele, beato tu, beato tu.
3: Che spettacolo.
4: Avevo la tua età quando ho incominciato.
5: Sì, su per giù.
0: Allora, Gabriele è qui perché, come potete sapere, sentire alla radio ogni giovedì sera, noi abbiamo diverse tipologie di menti.
5: Sì.
0: Quindi noi abbiamo pensato di, visto che era troppo anziano Libra rispetto a noi, abbiamo pensato di cercare ancora di stringere il cerchio portando un ragazzo di 16 anni. Però devi sapere anche che Gabriele ha vinto anche dei concorsi di giornalismo.
5: Bravo Gabriele. Wow.
0: Non a caso è qui.
6: Grazie mille.
0: Parlaci un po' di te, Gabriele, 3 secondi, vai.
6: Allora, io, come ho detto prima, ho 16 anni, sono molto appassionato... in modo molto spaccettato di varie arti e di varie materie più tecniche e scientifiche. Per esempio, a me piace molto la filosofia, la chimica, la fisica, la matematica, la poesia, l'italiano, la storia. A me piace tutto di questo qui, tranne storia dell'arte. Arte, storia dell'arte, proprio non mi piace. È materia in cui vado.
0: Stasera parliamo di storia dell'arte.
1: Non andiamo d'accordo.
5: Quindi ho sentito che ti piace anche la filosofia, Gabriele?
6: Sì, la filosofia mi piace molto, la sto approfondendo appunto molto, perché io a caso ho libri e mi piace approfondirla in questo modo qui, anche su Wikipedia, su varie altre fonti.
0: Tu adesso frequenti che scuola?
6: Io faccio la scienza applicata, a Velletri e... sto facendo il terzo, appunto, da ragazzo un po', e quindi si farà filosofia. Appunto, io sto facendo filosofia.
0: Yuhu, non vediamo l'ora.
3: No, però guarda, io mi trovo d'accordo con lui, perché quando un tempo andavo al liceo, sicuramente da più tempo di te, Roberto.
0: Sì, ci sei stato più tempo di me al liceo.
3: No, tu sicuramente hai finito più tardi di me, perché sei più giovane, ovviamente.
0: Esattamente, ho 29 anni, lo sai.
3: A parte gli scherzi, comunque, filosofia era una delle materie che più mi affascinava, quindi mi trovo d'accordo con lui.
0: E allora, Gabriele, oggi abbiamo un argomento importante noi questa sera. Praticamente, le lettere mai spedite. Se tu fossi un filosofo, come considereresti questa mia l'oggetto di questa trasmissione, una lettera mai spedita?
6: Allora, sul piano filosofico io direi che queste lettere qui che noi stiamo comunicando a tutti durante la notte, che la notte è, diciamo, un momento diciamo in cui si... un momento no di transito, cioè di... Si può anche dire così, però è un momento in cui si va appunto a passare da tutta la confusione, da tutta la...
3: Diciamo, a un momento di quiete, diciamo.
6: Sì, si passa da uno stato di moto a uno stato di quiete alla notte. Quindi la notte appunto è il momento in cui il cervello riesce di più a lavorare, ed è il momento in cui il cervello e l'anima sono più...
3: Più vicini.
6: Più in accordo e più intensificati, più valorosi.
0: Certo.
1: Mica micio bau bau,
0: Hai capito?
3: Credo sia un'analisi veramente
0: Vittorio,
3: accurata.
0: Visto che stasera hai pane per i tuoi denti. Allora, cominciamo, entriamo nel vivo della nostra trasmissione. Allora, le lettere mai spedite. Oh, e Claudia, tu ne hai qualcuna? Qualche, anzi, vi ricordo che potete scriverci sulla nostra mail artradiodab@gmail.com oppure andando sul sito www.artradio.it dove c'è scritto contattaci. Lì in automatico arrivano i messaggi.
5: A me ne sono arrivati 4, quindi allora, io ce n'ho qua. No,
0: comincia tu,
5: Claudia.
1: No, ce ne sono già arrivate tantissime durante la settimana. Sapete che il nostro programma va in onda ogni giovedì alle 23, Note di Notte. Quindi durante la settimana ne sono arrivate tantissime. Libera ne ha qualcuna, se
3: inizio
1: vuole
3: io?
1: Inizia a leggere qualche lettera.
3: Molto volentieri.
1: Mai inviata.
3: Allora, io direi di iniziare con questo anonimo. Di solito gli anonimi sono quelli un po' più
0: pericolosi,
3: frizzantini e pericolosi. Comunque,
5: sentiamo che dice l'anonimo.
3: Recita così: a chi non mi ha scelto, volevo dirti che ho capito. Non eri pronto, o forse non ero io. Ho smesso di aspettare un tuo messaggio. Non ti odio, ma non ti aspetto più. Ciao.
0: Questa è Arte Radio.

0: Difendi la tua storia pure tu, dice Renato Zero in questa bellissima canzone che si chiama Accade.
1: Che bella sta frase finale, come
0: vedi?
1: Bellissimo, carica di significato.
0: Beh, prima le storie venivano difese dalle lettere, no? Per esempio delle lettere scritte quando ci trovava in guerra, non è che arrivavano subito.
1: Calcio a pennello.
0: Qualcuna addirittura è arrivata adesso, dopo tantissimi anni, no? Lettere scritte dai soldati.
1: Certo.
0: Che praticamente le scrivevano alle loro fidanzate.
2: Roberto, ti porto una testimonianza io.
0: Dai.
2: Una lettera, e mi sarebbe piaciuto portarla stasera, scritta da mio nonno, che era praticamente in Africa orientale, e a mia nonna, ed è stata pubblicata l'anno scorso da due giornali locali. E effettivamente, cioè, la cosa a me, che ero, diciamo, quasi parte in causa, però sinceramente leggere certe cose di vita vissuta, di come effettivamente era, poteva essere e potevano essere certe situazioni, veramente ti riempie il cuore, guarda.

0: anche se non fossi parte in causa, come ti ho
1: Che poi si
0: detto.
1: aspettava questa lettera, non si sapeva se prima o poi arrivassero.
0: Certo.
1: Quindi voi immaginate una persona che parte per l'Africa in guerra, non si sa se torna, scrive una lettera ai cari che non sa se arriva.
0: Sì, ma infatti secondo me da entrambe le parti, no? Magari a chi è a casa che aspetta notizie, magari la lettera arriva dopo anche settimane, mesi, no? Che viene scritta.
1: Cioè, adesso se non arriva una mail ti prende un colpo, no?
0: Se, se,
1: Oddio,
0: se non c'è
1: non è arrivata
0: il
1: la
0: baffo
1: mail.
0: blu su
1: Il baffo blu,
0: WhatsApp,
1: l'ha letta con
0: disastro. Il
1: WhatsApp,
0: baffo blu.
1: il famoso baffo blu.
0: Il famoso baffo blu.
1: Chissà.
0: A proposito di lettere,
1: Sì, vai.
0: posso?
1: Certo,
0: Ne è arrivata
1: certo.
0: una proprio in questo momento. Si chiama Luciano.
1: Sì.
0: Ciao a tutti in radio. Seguo, vi sto seguendo in macchina mentre rientro a casa a Roma. È incredibile come certe trasmissioni ti entrano dentro. Io, se potessi imbucare una lettera nel buio, la manderei a una persona incontrata su un treno 20 anni fa, a Roma Termini. Scesi dal vagone e non ci demmo nemmeno il numero di telefono, solo un sorriso e un chissà. Ecco, la lettera mai spedita è per quel chissà che è rimasto lì appeso su una banchina. A volte mi chiedo che vita avrei fatto se fossi salito su un altro binario o se gli avessi chiesto semplicemente come si chiamava.
2: Accade. Accade, non è a caso, la canzone di Renato Zero. E a proposito, ci è arrivata una mail riguardante la canzone di Renato Zero, su questa canzone. Le combinazioni nella vita, per la vita, appunto, accade che tutto può cambiare, nel bene o nel male, in un istante, in un lampo, un flash. Si perde il coraggio o si vince il futuro. Ma lo spiega molto bene Renato nel suo brano, appunto Accade.
1: Lettere mai spedite, Beethoven ne scrisse ben tre celeberrime lettere nel luglio 1812 e non furono mai spedite e vennero ritrovate in un cassetto segreto dopo la sua morte, lasciando nel mistero l'identità della donna a cui erano dedicate. E moltissimi scrittori come Kafka, nelle sue tormentate lettere a Milena, oppure a Charlotte, hanno affidato alla scrittura fiumi di parole che spesso faticavano a trovare un riscontro nella realtà, trasformando la lettera in un rifugio per l'immaginazione. Gabriele, secondo te, il rifugio dell'immaginazione, dove possiamo trovarlo?
3: Allora, per quanto riguarda la questione dell'immaginazione, a me ricorda molto il pensiero di Pascal, perché Pascal, appunto, lui conservava molto l'immaginazione, lui, appunto, conservava l'immaginazione che, appunto, non avesse limiti. E, appunto, l'immaginazione è un nostro rifugio, un modo in cui le cose le fronteggiamo, l'immaginazione, perché l'immaginazione, a differenza della realtà, oltre che molto malmeabile, ed oltre che ci dà appunto dal fatto che è malmeabile, appunto, noi possiamo adattarla ai nostri sentimenti, alle nostre passioni e via dicendo, ci offre appunto
0: Una possibilità diversa.
3: sì, una via, una possibilità in cui noi possiamo fronteggiare appunto la realtà e stare più con noi stessi.
0: Io credo che anche rispetto a quello che era la lettera, insomma, che ha letto Vittorio, c'è un filo logico in tutte queste, no? Anche se poi magari raccontano storie diverse. È quel sì, quel what if, come dicono gli inglesi, no?
1: Sai che questa riflessione che ha fatto Gabriele sulla immaginazione malleabile mi fa pensare che questo signore che ci ha scritto, quindi Luciano,
0: Sì,
1: nella sua
0: abbia pensato,
1: immaginazione,
0: esatto.
1: chissà quanto,
0: Infatti io
1: per
0: lì
1: la troppa
0: volevo
1: malleabilità, chissà quante volte l'avrà
0: distorta,
1: giostrata
0: certo.
1: come o distorta come meglio. Gabriele, vuoi dire ancora qualcosa?
3: Sì, che poi a me tutto ciò fa pensare moltissimo a un fenomeno che a me suscita una grande emozione, ossia quella delle lettere in bottiglia, che non sono mai arrivate magari al destinatario.
0: Bello.
3: Cioè, se voi ci pensate, in fondo al mare, oppure magari sul del mare, ci sono più, c'è molta,
4: molte testimonianze,
3: c'è molta profondità, ma non profondità, diciamo, di acqua, ma profondità appunto a livello artistico, a livello letterario,
0: di pensiero.
4: Ecco, per chiudere il discorso, appunto, volevo arrivare a quello che dicevi, no? Del chissà quante volte l'ascoltatore che ha scritto questa lettera, insomma.
0: Ma avrà... anch'io e anche tu abbiamo
4: Ma tutti noi, no? Questo è un esempio, appunto, per parlare di ciò. E anche questa cosa che diceva Gabriele, collegata alla fine della canzone di Renato Zero, no? Difendi la tua storia. Magari quello, ecco, la persona che... lancia la bottiglia in acqua, o ecco, scrive una canzone, o scrive una poesia, o appunto una lettera. Tu magari è l'ultimo urlo disperato per difendere la propria storia.
2: Ma oggi ancora si scrivono le lettere.
0: È quello che volevo chiedere ad Abruzzo io, questa cosa. Tu le scrivi le lettere, e le scrivi a penna, a computer, come le scrivi?
5: Allora, io scrivevo le lettere, poi praticamente con l'avvento del computer, oggi le comunicazioni vengono fatte, ho diciamo con posta elettronica o via WhatsApp, perciò non si scrive più.
0: Non c'è più il gusto.
5: Non c'è più neanche il gusto di scrivere. Cioè, una volta si scriveva, io ricordo, iniziando dalle scuole medie, dalle prime cotte, che si scriveva alla ragazza la classica letterina d'amore. Cioè, queste sono cose che oggi vedo anche tra i ragazzi, che non sono più in uso.
0: Io faccio una...
5: Scusami, prego. E per quanto riguarda poi le lettere in bottiglia, io praticamente sono un amante del mare e vado in barca da quando avevo 16 anni. A noi un giorno, mentre pescavamo, è capitato proprio di vedere una bottiglia con un foglio dentro, ed era praticamente una lettera indirizzata non si sa a chi, però praticamente c'era scritto sopra Siracusa 1996.
4: Quindi anche, insomma,
0: sì, relativamente recente. Sì.
5: Sì, sicuramente qualcuno che ha voluto...
4: E cosa conteneva? Che messaggio? Che tipo di messaggio?
5: Ma il tipo di messaggio era praticamente indirizzato sicuramente ad una persona a cui lui avrebbe voluto dire... mandare magari pure un messaggio d'amore, e forse non aveva il coraggio. Sì, non aveva il coraggio di farlo, e logicamente non l'ha fatto.
2: Praticamente chi metteva questi bigliettini nella bottiglia buttati in mare non arrivava alla persona alla quale era destinato. Quindi
5: no.
2: Arrivava ad altri, la leggevano altri.
5: Sì, e infatti, cioè, praticamente sicuramente era un qualcosa che...
4: un gesto liberatorio.
5: Sfogo, sfogo, la solitudine, un gesto liberatorio facevano fare, ecco.
0: Claudia, se io ti conosco bene, non ti conosco bene, ma se io ti conosco bene, secondo me tu invece le lettere le scriveresti ancora a penna.
2: Guarda, io ti dico questa cosa perché io tutto il programma, perché preparo il programma, il format, lo scrivo a penna.
0: Io l'ho detto immediatamente questa cosa, che il programma sì, lo prepari tu e quel signore che ti sta.
4: E quel signore biondo.
0: Io e Libra facciamo da accompagnamento.
2: Scrivo tutto.
1: Allora, non a caso Gabriele è qui, oltre per darci delle perle fantastiche, no? Ma ti capita, Gabriele, di scrivere delle lettere? Oppure vorresti scrivere delle lettere ma non ce la fai a spedirle?
3: Allora, per quanto riguarda le lettere, io diciamo che più che lettere scrivo poesie, scrivo sonetti, haiku e così via. Le lettere diciamo che tendo a fare dediche, sono più incline alle dediche, alle dichiarazioni e così via, però più che cartacee... Io le faccio
1: digitali, credo.
3: Sì,
1: vabbè, tu sei dell'epoca digitale,
3: sì.
1: Ma quindi potresti assimilare una tua piccola poesia su questa cosa qua, che cosa scriveresti tu?
3: Allora, io
2: lo stai mettendo alla prova, però, eh? Lo stai mettendo alla prova? Dai.
3: Allora, io una poesia l'ho scritta, ce l'ho qui sul telefono.
1: Leggila.
3: È un sonetto, quindi un sonetto, appunto, è una poesia che è scritta in decasillabi, che ha due quartine e due terzine rime alternate, però a parte l'aspetto medico e tecnico, ora dirò appunto la poesia, che questo è il nocciolo della questione. La poesia, purtroppo, fantastico, per fortuna, è malinconica, quindi l'ho fatta essere malinconico, però non è, ammetto subito che non è, diciamo, mirata a una persona specifica. È più una cosa generale per tutte le persone, che magari, specialmente i ragazzi, che si sono lasciati. E quindi ho voluto fare questa, diciamo, questa poesia, diciamo, per una rottura.
4: È un po' un manifesto, mettiamola così. È un qualcosa in cui si possono rispecchiare,
3: sì,
4: rispecchiare un po' tutti.
3: Rispecchiare le persone.
0: Vai, Gabriele.
1: Vai, Gabriele, vai.
3: Tu te ne andrai tanto lontana da me, in un luogo che condanna il mio io, in un futuro muto, privo di mai e sé, ove il mio cuore non sarà più pio. Ricordo ancora il tuo pè caldo sole, che abbracciava la tua buona schiena. Ricordo il tuo rossore sulle gote, che risvegliava ogni mia vena. Assai mi manca il tuo prezioso giglio, che rendeva l'atmosfera serena. Faceva sbocciare in me un puro giglio. La tua assenza mi fa da catena, fa bagnare in ogni istante il mio ciglio, mentre aspetto la fine della pena.

0: Ebbene, siamo tornati in diretta su Art Radio e voglio colgo l'occasione per ringraziare, fra poco lo ringrazieremo insieme, colui che in realtà è il nostro sponsor ufficiale, che ogni sera ci fa degustare la bontà del suo caffè, ma fra poco lo faremo. Allora, siamo a Notte di Notte, siamo in diretta e sono le 23:36, il tempo veramente vola e abbiamo ascoltato delle poesie, abbiamo ascoltato delle lettere, ma ci sono giunte sul nostro sito, delle, in merito alle lettere d'amore, cari ragazzi, c'è una figlia che parla del papà che ormai non c'è più, che gli raccontò che cosa si provava a stare in trincea al fronte e dice che l'immaginazione non era un semplice passatempo, ma una strategia di sopravvivenza biologica o psicologica. Era l'unico spazio rimasto libero dove il cemento, il fango e il rumore dei bombardamenti non potevano arrivare. Mentre si aspettavano notizie da casa, la mente del giovane che era suo nonno, giovane soldato, trasformava questa immaginazione in tre cose fondamentali. La prima era uno scudo contro il trauma, quindi era l'attesa della lettera, era praticamente una cosa straziante. Il fatto di qualsiasi movimento che gli veniva, pensava ok, è arrivata una lettera per me, quindi era straziante. Ma l'immaginazione, nell'attesa straziante di poter vedere un suo superiore dandogli la lettera, lo faceva evadere. Quindi lui evadeva dal presente, chiudeva gli occhi e si poteva staccare dal rumore della guerra e camminare virtualmente nelle stanze della sua casa, sentire il profumo del pranzo della domenica e rivedere il volto delle persone amate. E naturalmente subito dopo ritornava alla realtà. E l'odore della miccia, l'odore dei cannoni, l'odore della polvere che entrava nei capelli, nel naso, nella pelle, lo faceva rientrare in realtà. Ma quello che gli rimaneva proprio impresso nell'elmetto era la voce della madre e il profumo delle lenzuola pulite di casa. Era una delle assenze che lui lamentava. Io la ringrazio, questa ragazza, perché veramente ci ha descritto un'immagine bellissima di quei momenti che devo dire, insomma, un po' particolare.
1: Vabbè, in base a questa testimonianza, no? Quindi questa è una testimonianza, ma voglio dire, di questo tipo di testimonianze ce ne sono tante, no? Allora, io, questa è una testimonianza di una guerra,
0: sì,
1: di tanto tempo fa.
0: Certo.
1: Allora, su questa esperienza, un'esperienza che si è forgiata sulle spalle di tutto il mondo praticamente da secoli, come cavolo è possibile che ancora oggi c'è chi dice bisogna fare la guerra? Non è che dice, la fa. E qui non riesco a capire, cioè l'esperienza non insegna una beata
0: niente, mazza,
1: a nessuno.
2: Ma no, perché
1: non a nessuno,
2: me,
1: a noi sì,
2: secondo me
1: a noi sei qua dentro sicuramente sì.
2: Semplicemente io credo, scusate,
0: sì,
2: posso,
0: sì, fai.
2: Credo che le persone che ne parlino a favore o comunque insomma la vivano da protagonisti tutt'oggi, o non l'hanno vissuta in prima persona anche attraverso dei racconti di persone care, o semplicemente se ne fregano della sofferenza altrui, perché è fuori discussione che insomma un evento di portate giganti come può essere una guerra non segna una persona o una nazione, segna proprio la memoria collettiva, credo che, ecco, appunto, poi senti queste testimonianze, queste cose, personalmente mi sono venuti i brividi,
0: sì,
2: sulla,
0: sì, anche a noi che la siamo acquisite.
3: Una risposta te la potrebbe dare una poesia di Trilussa, Ninna Nanna Nanna Ninna. E logicamente, specialmente quando il versetto che fa praticamente tanta gente che si ammazza per la vita,
0: per la razza,
3: poi il discorso è che praticamente poi alla fine si parla di quel popolo coglione risparmiato dal cannone, perciò una risposta potrebbe essere
1: anche questa, sì, ecco, l'ho cercata, l'ho trovata. No, questa ninna nanna nanna ninna, oppure la ninna nanna, anche la ninna nanna della guerra, che è del 1914, quindi ancora non era scoppiata la prima guerra mondiale, ma voglio dire, le guerre se ne erano fatte già tante, no? E non parlo di una guerra specifica, proprio perché qui non si parla di politica, quindi io non voglio parlare di una guerra specifica.
2: Esatto.
1: Parlo di tutte le guerre che stanno in Europa, che stanno in Medio Oriente, che stanno in Africa, che stanno dappertutto il mondo. Ecco, com'è possibile che i governanti... Allora mi sovviene il dubbio che forse i governanti, tanto in guerra non è che ci vanno loro.
2: Esatto.
1: Ci va Vittorio, ci va D'Abruzzo, ci va Libra, spero Gabriele Mai, e quindi i governanti che gli importa. Probabilmente sarà questo, no? Un discorso prettamente egoistico.
0: Assolutamente. Come vede la guerra un ragazzo di 16 anni?
4: La guerra, ovviamente, è oggettivamente una dinamica appunto molto funesta, molto
2: Dannosa.
4: deleteria. Però purtroppo è la guerra, e dico purtroppo, come la violenza e come altre dinamiche. Purtroppo, e dico purtroppo, lo vedrò ancora, fa parte della specie umana. E quindi la guerra, nonostante tutti i progressi che noi possiamo fare, la violenza, quella. Cioè, io spero di no, però probabilmente, perché non è una garanzia, però probabilmente ci saranno e continuano ad esserci appunto la violenza e le guerre.
0: Tu dici fa parte proprio del nostro DNA andare in guerra. Siamo fatti per andare in guerra.
4: No, nel senso che la guerra sì, fa parte adesso, però appunto io spero che appunto con il progresso si possa appunto risolvere la questione della guerra e si possa appunto far fronte, sì, scusa, che si possa appunto aprire la porta al pacifismo, che è la filosofia che io seguo, il pacifismo.
0: Però molti dicono che il progresso potrebbe essere ancora più dannoso perché è più facile mandare un drone. Per esempio, si dice, no? Ho sentito dire sul telegiornale che l'esplosione di Colleferro poteva essere mirata per far
2: No,
0: capire,
2: non lo sapevo.
0: l'hanno detto ieri proprio sulle reti Rai, e hanno bombardato i vari punti, come è successo già in Israele, è successo in Ucraina. Sembra, io non ho approfondito sta cosa, ma mi ha fatto riflettere, che poteva essere giusto un avvertimento per far capire che qualcosa, in effetti, non c'è stata una spiegazione plausibile
1: No,
0: su quell'esplosione.
1: però io sono più ottimista, sia di Gabriele che di te.
0: No, e non sto parlando di pessimismo, sto
1: No,
0: dicendo
1: no,
0: una notizia che è
1: sì,
0: stata
1: no, no.
0: detta praticamente dalla 7 ieri
1: No,
0: sera al
1: perché
0: telegiornale della
1: Gabriele
0: notte.
1: diceva è insita nell'uomo e ha ragione. Tu parlavi giustamente del progresso che ti porta invece sono più ottimista. Io credo che tra qui a 3 secoli, 4 secoli, 5 secoli, l'amore riuscirà a trionfare su ogni tipo di violenza. Non so qual è il motivo per cui sento questa cosa, però credo che sia che alla fine l'amore, il bene, debba trionfare per forza. Non siamo così coglioni da autodistruggersi, no? Da autodistruggerci. Adesso non lo capiamo, ma forse fra 1 secolo, fra 2 secoli lo capiremo. Che ne pensi?
4: Io penso che appunto, ora, il mio discorso diciamo che non era proprio strettamente pessimista, nel senso che io appunto poi alla fine ho espresso che appunto il progresso, perché il progresso non va inteso come tecnologia, scienza e così via, ma anche un progresso appunto
2: Morale.
4: morale, un progresso
1: Di
4: appunto
1: mente.
4: sì, intellettuale, un
1: Certo.
4: progresso morale, un progresso se sentimentale. E anch'io sono da parte un sognatore, sono ottimista. Io appunto penso che il progresso sia, diciamo, morale, il progresso anche appunto anche un po' cinetico, quello psicologico, il progresso sentimentale, intellettuale e così via, ci porterà ad un punto in cui noi alla fine capiremo che le guerre non sono appunto necessarie, ma questo fatto qui già sta accadendo, cioè, in senso che dalla Seconda Guerra Mondiale in poi è nata l'ONU, sono nate molte associazioni appunto che appunto sono,
1: che perseguono il pacifismo.
4: Sì, che sono pacifismo, appunto, se ci fate caso, la storia dell'uomo è direzione verso il bene, direzione la storia dell'uomo. Io sono ottimista, io penso che l'uomo più andrà avanti negli anni, più l'uomo appunto imparerà ad abbattere molte cose,
1: a volersi bene, diciamo così, Gabriele.
2: Ce lo auguriamo tutti.
3: Ce lo auguriamo, però io sono invece leggermente pessimista.
1: Ci mancherebbe altro.
3: Perché? Perché logicamente, vedendo quello che succede e vedendo per quali motivi poi logicamente succede, perché dobbiamo andare ad analizzare questo, cioè le motivazioni per cui magari dei popoli vanno in guerra, cioè, e queste sono cose che succedono non da oggi,
2: dall'alba dei tempi.
3: Cioè, io logicamente non credo, come non credo che certe organizzazioni riescono a tenere a bada diciamo eventi così disastrosi, perché sì, l'ONU, uno ci si riempie la bocca, però poi alla fine, quando andiamo ad analizzare effettivamente che potere ha di dissuasione nei confronti di certi popoli, di certi personaggi, vediamo che si arriva a poco.
1: Dipende sempre dall'uomo.
3: Ma sì, dipende dall'uomo, però ricordiamoci che praticamente oggi vedo un futuro non roseo, cioè ci stiamo autodistruggendo.
1: L'immediato futuro questo è.
2: Io quello che penso, per chiudere il discorso, è che le guerre sono molto simili tra tutte, ovvero scoppiano bene sempre quasi per gli stessi motivi, per interessi, e finiscono tutte allo stesso modo, con tanta sofferenza e tanto dolore.
1: E muore tanta gente. Claudia.
5: Siamo incantati tutti ad ascoltarvi, io in primis.
1: Ma speriamo anche c'hai una lettera?
5: Io tante lettere sono arrivate, tantissime lettere.
2: È vero.
5: Questa è di un amore nuovo che fa paura. Ti ho conosciuto da poco e ho già paura di perderti. Ho paura di rovinare tutto come al solito. Quindi vado piano, ma sappi che quando ti penso sorrido da solo.
2: Io invece ne ho una.
1: Che bella
2: questa. Per una madre. Da figlia a madre, dice a mia madre: mamma, non te l'ho mai detto, ma grazie per tutte le volte che hai fatto finta di non vedere che piangevo e mi hai lasciato il piatto caldo in cucina lo stesso. Ti voglio bene anche se non te lo dico mai abbastanza. Carla da Roma.
5: Lettere d'amore, lettere di amicizia, di affetto, lettere di rabbia, lettere mai scritte, mai spedite, quelle che poi scriverai qui ad Arte Radio. Note di notte.

0: E bene, stiamo ascoltando Notte di Notte, I Look to You, dalla voce fantastica di Whitney Houston su Arte Radio. Sono le 23:53 e occorre anche dire che è un'altra ora, è passata, stiamo quasi arrivando alle una, però è ancora mezzanotte, e quindi, come dicevi Libra?
1: È lunga fino alle una.
0: Sì, ma noi, questo è un momento che scorre benissimo, è piacevole. Poi con queste canzoni non ne parliamo, con la voce di Whitney Houston, devo dire. E poi ecco, voglio ringraziare il nostro sponsor che è sempre presente a queste nostre serate notturne, che è il Caffè Fantini, che ascoltiamo subito.
2: Caffè Fantini. Ci sono cose che non cambiano mai, come la passione artigiana che dal 1960 guida Caffè Fantini, la storica torrefazione romana. Caffè Fantini, un viaggio unico tra pregiate monorigini, miscele bio e l'energia dei superfood. Caffè Fantini non si beve, si vive. È moda, cultura, lo stile italiano a casa tua. Caffè Fantini, semplicemente il caffè, da gustare ogni giorno.
0: Ed eccoci qua, siamo tornati in diretta, i nostri microfoni erano aperti, quindi insieme al Caffè Fantini avete potuto anche sentire il vivere il caffè, no? Lo stare insieme,
1: la convivialità,
0: mentre ecco stavamo convivendo insieme alla prelibatezza della Roma, del Caffè Fantini, la torrefazione di Roma. Bene, non so se tu hai assaggiato il caffè, non te l'hanno dato il caffè a te, Gabriele?
3: No, a me il caffè non piace.
0: Ecco, vedi? Beh, poi ti insegneremo ad amare il nostro caffè. Lo facciamo anche in flebo.
1: Buonasera.
0: Comodamente.
4: Scusa Robby, siccome noi ci dividiamo anche il microfono.
0: Sì. Ogni tanto parlo da sé, da sola.
4: Sì. Allora, hai ringraziato Fantini perché è lo sponsor ufficiale di Art Radio. Abbiamo visto che ci sono state tante visualizzazioni.
0: Dove?
4: Sul reel di Fantini. Tantissime.
5: Io chiedo perché adesso
4: sì, sul reel di Fantini.
5: Tu parli di reel, io non so nemmeno che. No, scherzo, naturalmente.
4: Fino al reel, dai. Va bene.
5: Vi sto ascoltando, non io, la lettera che mi è arrivata.
4: Sì.
5: Dalla cucina, mentre sistemo le cose per andare a letto. Mi chiamo Giulia. Sentite, il vostro titolo mi ha fatto venire in mente una cosa che non ho mai avuto il coraggio di dire a mio padre prima che se ne andasse. Avevamo smesso di parlarci per una incomprensione sciocca, di quelle che a 20 anni ti sembra ti crolli il mondo addosso e a 50 invece ti vergogni solo a ricordarli. La mia lettera mai spedita sarebbe per lui. Vorrei dirgli semplicemente che avevo capito, anche se non gliel'ho mai detto in faccia. A volte pensiamo che il tempo sia infinito. Invece fa solo finta di esserlo.
4: Una breve, quella che fa più male. Non tornerò più, ma non pensare che sia stato facile, non lo è stato per niente.
0: Ecco, tanto per dire, insomma, è anonima anche questa. È chiaro che
5: tu a chi la scriveresti?
0: Io?
5: A tu a chi scriveresti una lettera che poi non spediresti, naturalmente.
4: Lo posso dire?
0: No, allora. Aspetta, io ho una lettera che non ho mai spedito.
5: Anche un libro.
0: Però quello non lo spedirò mai. Però ho una lettera che non ho mai spedito, ma l'ho ritrovata per caso. È una lettera, caro Gabriele, che ho scritto a 15 anni. Avevo un anno meno di te. E l'ho scritto per una ragazza di cui ero follemente innamorato.
5: Bello, ecco. La voglio sentire.
0: C'è scritta, te la faccio leggere. Insieme a quella lettera c'era anche una medaglietta disegnata a mano con l'iniziale del suo nome che avrei dovuto dargli. Ma prima non era come adesso sul digitale che si aspetta di vedere il baffetto blu che si accende. Prima doveva avere oltre i baffetti anche le palle per consegnargliela. E si utilizzava l'amico vicino, l'amica. Quindi puoi dargli questa lettera. E quindi c'era questo scambio di piccione umano che consegnava la lettera all'amata. Ecco, poi piano piano si prendeva confidenza. Che succede? Che poi al momento della consegna questa ragazza finisce la terza media, quindi sto parlando di terza media, quindi ecco, e si trasferisce a Roma. Quindi adesso magari con un link si potrebbe vederla in faccia, con un WhatsApp si potrebbe vederla, no? Insomma, prima no, c'era il telefono e uno aveva anche timore di chiamare il padre, magari rispondeva al padre dall'altra parte. Praticamente questa storia tanto intensa è andata un po' a scemare, ma è rimasto sempre quel sentimento tuttora.
1: E quella lettera?
0: Non quella lettera, proprio per la persona.
1: No, dico, quella lettera.
0: E quella lettera.
5: Quindi se la rivedi... Per curiosità.
0: Allora,
5: se
0: cosa, ho fatto? Ho fatto l'occhio da furbo utilizzando i social di Gabriele. No? E quindi ho chiesto l'amicizia.
5: Intriga!
0: Ho chiesto l'amicizia.
1: Questa è beautiful.
0: Quindi, dopo che mi ha dato l'amicizia.
5: Perdonami, quanti anni sono passati? Sinceramente, 40.
0: Ne avevo 15, adesso sono 29.
5: Allora, vabbè, sono 14. Ecco. Dai, vabbè.
0: Ecco. E, in sintesi. Succede che chiedo l'amicizia per curiosità, volevo vedere com'era diventata.
5: La trovi? L'hai trovata quindi?
0: Sì. Io me la immaginavo con i capelli lunghi, no, era con i capelli lunghi fino a sotto il sedere.
1: Sì,
0: era fantastica, no? Allora quindi chiedo l'amicizia, la vedo.
5: Che brutto crescere.
0: La vedo e mi sono spaventato perché ho avuto una brutta impressione, non era quella di cui io ero innamorato follemente.
1: Ma sicura che non era un omonima?
0: No,
1: era proprio
5: che brutto crescere.
0: È bruttissimo. Io, anche perché io con questa ragazza ci piangevo, quindi io la notte non andavo in ferie con i miei per rimanere qui, capisci? Di conseguenza poi...
1: C'è stato il bello sotto proprio
0: ma
1: a livelli esagerati.
0: Di quella ci sono ancora sotto, di quegli anni.
1: Di quegli anni.
5: Quindi tu immagini e stai adesso formando la tua immaginazione.
1: A proposito di immaginazione.
0: Infatti stavo riagganciandomi alla lettera del soldato, no? Che lui sentiva il profumo della mamma, delle lenzuola appena lavate, no?
1: Certo.
0: E io, diciamo, ripensando, ritorno, grazie a Dio.
1: Ai capelli lunghi.
0: Per fortuna che abbiamo questo, no? Che sono anzi più uno cresce più torna indietro. No? Con i sentimenti, quando uno è un po' più anziano, no, Fabio, riesce a tornare indietro con i sentimenti, ripensa, anzi ha più dettagli di adesso, e quindi ho rivisto le passeggiate che ci si faceva all'Acero durante il primo maggio, mano nella mano, il disegno sull'albero, nome e cognome, insomma, le feste qui che c'erano qui, Piazza Luigi Brass, della festa del Buon Consiglio, dove ci si passeggiava, non si vedeva l'ora, insomma.
5: Ma capisci che il bro queste cose non le può...
4: Ma allora,
1: il bro... Ma non giocavo.
4: Io volevo chiedere al
1: non
4: libro.
1: Giocavo. Allora, ma hai descritto veramente delle immagini incredibili.
0: Però per concludere, sì, voglio concludere questa immagine, dopo che io gli ho chiesto l'amicizia, gliel'ho tolta subito.
4: L'avevamo capito.
0: No, ma gliel'ho tolta per un solo motivo, non che io sia stato colpito dal suo cambiamento mutato negli anni, no, perché ognuno di noi cambia.
1: Certo.
0: Era per non rovinarmi...
1: Ma solo tu c'hai ancora quei bei capelli biondi.
0: Io solo alto a occhi azzurri, alto 1,80. Però non l'ho fatto per non rovinarmi quel ricordo, perché sono dell'idea, caro Gabriele, che alcuni ricordi non vanno toccati, devono rimanere così, puliti.
1: Difendi la tua storia.
0: Ma un giorno sono andato a pulire un cartone pieno di libri, esce fuori il mio portafogli di 15 anni. Quello che non so se vi ricordate, aveva strappo,
1: sì.
0: Che era di materiale plastico
1: di tela. Sì,
0: ecco.
1: Sì, sì.
0: Quindi lo apro, dentro c'era un bigliettino che ce l'ho qui, e dentro il bigliettino c'era la famosa medaglietta con la lettera con l'iniziale e poi la lettera. E ho associato quella lettera a una canzone di un cantante dei Pooh. Che lui si era sganciato
1: dai fogli?
0: Sì, fogli, okay. Cantava da sola e aveva dedicato una delle sue canzoni a questa donna che portava il suo stesso nome. Io praticamente ho sempre passeggiato innamorato cotto come una cosa, una melanzana, cantando sta canzone. Ecco, questo è il termine di questo film.
4: Il nostro Ridge.
1: Bellissimo però. Bellissimo. No, a proposito, proprio
5: il bro che dice.
1: Io quello che volevo dire è... che è bellissimo quello che hai raccontato e l'ho visualizzato, ok, mentre lo raccontavi, quindi poi insomma tutti i luoghi che conosciamo bene.
4: Poi tu essendo uno scrittore, un cantautore,
1: sì, ma guarda, io non escludo che, perché io quello che ascolto sono come una spugna,
4: ecco,
1: capito?
4: Appunto,
1: me lo assorbo, poi assorbi un giorno.
5: Non escludi,
1: non es- come
5: scrive,
1: dice,
4: una
1: come,
4: canzone.
1: Come dice Califano, non escludo ritorno.
5: Sì, vabbè, quello vabbè.
6: io invece sono stato uno di quei ragazzi che ha passato la lettera ad una ragazza, e solo che praticamente quella volta ci siamo sbudellati dalle risate, perché questo mio amico scrive a questa ragazza in dialetto e questa, testuali parole, dico anche il nome, anche perché ormai non
1: è caduto
6: si,
1: in prescrizione.
6: No, ma non si, è caduto in prescrizione.
0: È un famosissimo avvocato, è diventato.
6: E praticamente ha scritto così: cara Enza, tu mi piaci tanto, ma perché non vieni a Tafeni con me?
1: Bellissima.
0: Ecco che cos'è il Tafano,
1: insomma,
0: cioè,
1: come ha fatto a dire di no?
5: A Torino, scusa, a Torino proprio, il Tafano, che cos'è?
6: Lo so, ma tu calcola che era una lettera tra due lanianesi, perciò...
0: Sì, però visto che noi stiamo trasmettendo a livello nazionale,
5: il Tafano è...
0: Dobbiamo spiegarlo. Spiegare, cosa sono?
4: I damini si chiamano in italiano.
0: Ecco. Adesso ve l'ho detto.
5: Va bene.
4: Così
5: adesso lo sappiamo.
6: È un'erba spontanea che nasce, sì, che nasce, diciamo,
4: nei
6: boschi, buona.
5: Ma c'aveva quindi un secondo fine?
6: E il secondo fine penso che c'era,
5: nei boschi.
6: Andare a Tafeni, Roberta, a Tafeni,
1: fermiamoci qua col racconto.
0: Sì, fermi. Come avrebbe detto Bruno Vepe, secondo voi cosa significa andare a Tafeni? Allora, Gabriele, qui stiamo parlando d'amore, di lettere, di messaggini, tu che stai nell'era della tecnologia, ma come interpreti tu in realtà filosoficamente l'amore?
3: Allora, per me l'amore non è soltanto, come direbbe una, diciamo, dottrina fisicalista, che appunto l'amore sono solo emozioni e così via, cioè nel senso che l'amore sono solo molecole e così via. Secondo me l'amore è quando si uniscono e quando entrano in un contatto, si uniscono, entrano una nel campo dell'altra, due coscienze, quindi due coscienze che è come se si baciassero con il contatto, cioè le coscienze che appunto entrano in armonia fra di loro. E poi l'amore fisicamente è, diciamo, la massima espressione del bene. L'amore ha permesso moltissime cose. L'amore ha permesso appunto anche la nascita del pacifismo. L'amore ha permesso appunto all'uomo di trovare prosperità, di trovare armonia. Cioè, l'amore si può dire che è una totalità, l'amore. Però ovviamente l'amore un'arma a doppio taglio, perché l'amore, non dobbiamo scordarcelo, che l'amore può anche trascendere appunto il dolore, perché magari da un amore magari che non è andato a buon fine, un amore proibito e così via, può lasciare molto dolore. Quindi l'amore, nonostante sia tutta questa espressione del bene umano, alla fine ha comunque lui un lato negativo,
0: ha contribuito anche a renderlo negativo una parte.
3: Sì, però ovviamente questo qui non è che appunto che l'amore dal punto di vista oggettivo abbia un valore.
0: Ecco.
4: Allora, a proposito di amore, Fabio,
6: sì,
4: hai conosciuto la tua lei a quale età?
6: Praticamente ero in radio, e tu te lo ricordi bene,
4: sì,
6: perciò ero in radio e praticamente noi, io e Raul, facevamo un programma insieme e ogni tanto... uscivamo così da due bravi ragazzi per due vignarole e mandavamo il nostro disco,
4: che erano praticamente le rispettive
6: ma oggi sono le nostre rispettive mogli.
4: Ti ho chiesto questo per questo,
5: però voglio capire una cosa: perché vignarole?
6: perché praticamente all'epoca praticamente loro d'estate
5: Arrotondare,
6: certo. Sì, per raccimolare qualche soldino
5: andavano
6: a lavorare nei campi
5: l'uva, eccetera,
6: e allora noi logicamente da bravi ragazzi
5: a due vignarole,
4: sì.
5: E loro di là capivano?
6: Ma erano, sì, capivano, ma erano dei tempi eccezionali. Io oggi se faremo una cosa come abbiamo fatto un giorno io, Paolo e Raul,
4: non si potrebbe.
6: In una pomeridiana non si potrebbe. Allora, noi abbiamo ricevuto in un'ora più di 70 telefonate, in un'ora, dove non davamo nessun premio. Anzi, l'unico premio è che potevamo far ascoltare un disco, solo per diciamo, il quiz era la somma delle nostre età. E arrivarono tutte queste telefonate. Noi, difatti, oggi, se tu metti forse 1000 euro, 2000 euro, riesci pure ad averle. Ma All'epoca erano altri tempi, all'epoca logicamente eravamo pure famosi.
4: Sì, e non lo sapevamo.
6: E non lo sapevamo assolutamente, no.
0: Allora, noi adesso dobbiamo congedare Gabriele perché è la mezzanotte e lui deve andare a scuola domani mattina.
3: Esatto.
0: Allora, prima di lasciarti, poi dopo do anche la linea a Fabio per presentare la canzone che mi hai chiesto prima, la faccio presentare a te. Un messaggio, anche perché noi ti rivogliamo qua in studio, Quindi che dici, Vittorio?
5: Quando vuole.
0: Ecco, noi siamo qui. Quando vuoi siamo qua. Allora, un pensiero finale, se hai una piccola poesia da dare per concludere il tuo intervento qua. Un pensiero, cosa diresti ai tuoi coetanei adesso?
3: Io ho una piccola poesia.
0: Dai.
3: Oltre che un messaggio. È un haiku. Un haiku sarebbe una poesia, appunto, giapponese, però...
0: Vai, leggila.
5: Japonas.
3: La poesia era fatta su settembre, però mai sono molto bene, quindi mi ha anche detto male che appunto...
5: Settembre è finito da ieri, non è
0: quindi,
5: che...
0: Ancora siamo
5: a settembre.
3: Sì. È una poesia che sono solo tre versi, perché appunto lei è una poesia che ha solo tre versi.
0: Sì.
3: La poesia si chiama appunto settembre ed eccola. Fronda settembre, il cuore si riscalda, l'aria trema già.
0: L'aria trema già.
5: E c'ha ragione.
0: Noi ti ringraziamo, Gabriele, per il tuo intervento. Ti aspettiamo alla prossima, se vuoi, anche la prossima settimana. Siamo qua. Sì. E adesso lascio Fabio.
3: Ma un'ultima cosa.
0: Sì.
3: Che ai miei guadagni, il messaggio finale,
0: sì,
3: è quello di amare l'amore.
7: Bravo.
5: Amare l'amore.
0: Amare l'amore.
5: Sì, perché ha ragione. Bravo, molti l'amore... lo tengono come sentimento, lo guardano con indifferenza.
0: E c'è un metodo per amare l'amore, secondo
5: te? Hai ragione.
3: È un metodo, potrebbe essere appunto quello lì di...
0: Cosa faresti tu? Che consiglio daresti a me, che ho 29 anni? Che dici, Libra?
1: No, avevo una cosa qua.
5: Sappi che lui ha 29 anni e ha scritto un libro.
1: No. Che ridi, Robby?
0: No, perché mi stai dicendo che sto dicendo che cavolate.
5: No.
3: Il primo passo, il consiglio è innanzitutto per appunto impare ad amare l'amore, quindi di conseguenza impare ad amare gli altri, e innanzitutto vuole bene a se stessi, perché se non si vuole bene a se stessi non si vuole bene a nessuno, perché la discordia che magari noi abbiamo, il nostro desiderio interno, potrebbe appunto di conseguenza provoca appunto una discordia anche con altre persone.
0: Quindi tu stai traducendo una parola importante che viene dal nostro Vangelo, che dice ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi hai dato la risposta a questa affermazione, l'hai tradotta?
3: Sì, diciamo di sì.
0: Diciamo di sì.
1: Sì, mi trovo d'accordissimo.
5: Anche io.
6: Molto, molto d'accordo.
5: Se riuscissimo ad amare gli altri come noi stessi, saremmo un pezzo avanti.
1: E Gabriele, non ci sarebbero le guerre.
5: E Gabriele è uno che dimostra che sta già avanti lui.
0: Esatto, molto, molto.
1: Sei il benvenuto quando vuoi venire. Quando vuoi. Noi siamo qua.
0: Ciao Gabriele.
3: Ciao,
0: ciao
3: a
0: presto.
6: Ciao, ciao Gabriele.
0: Ciao. E a te la... Fabio. Prego Fabio.
6: Presentare questo pezzo è facilissimo perché è un capolavoro assoluto. E questo pezzo parla praticamente di un rapporto tra un padre e un figlio che si scambiano praticamente due lettere. Questo pezzo ha qualche anno, scritto da Cat Stevens, e il suo titolo è Father and Son, padre e figlio.

0: Ah, che bella canzone, Father and Son, Cat Stevens, su Arte Radio, alle mezzanotte 17. E...
1: la scelta Fabio.
0: Ah, si sente, una bella canzone, devo dire interessante. Bene, allora, stiamo andando avanti con le lettere. La Claudia si sta attrezzando nello studio 2.
2: Mi sono appropriata del microfono.
0: No, aspetta. Come dici?
1: Vai.
2: Mi sono riappropriata di un microfono.
0: Adesso ce l'hai, lo puoi sistemare.
2: Sì, sì, ce l'hai. Mi sento un po' nanetta, però.
0: Allora, stiamo parlando di lettere d'amore.
1: L'Italia è orfana di una voce. Guarda, sì. È una cosa che per me è orfana di una voce.
2: Cioè?
1: È che l'Italia ha bisogno della tua voce. E secondo me la tua voce sarebbe stata una delle cose più straordinarie che si potevano sentire nelle radio, no? La sentiamo lo stesso.
0: Certo.
2: Questa è una radio.
0: Certo.
3: E comunque il fatto che ti senti nanetta e che cercavi di alzarti sì. mi ricorda quando praticamente io mettevo i libri sotto la sedia di... non mi ricordo come si chiama, aiutami.
1: Di qualcuno della radio.
3: Che pensavo sul radio, che era piccolina.
2: È Maila?
3: No, Maila sì, dopo, ma prima di Maila...
2: Fabiana?
3: La figlia d'Italia.
2: Ah, la sua amica.
1: Roberto.
2: L'amica di Roberto. Perché hanno una foto insieme. Io ho una foto, tu e Lucilla.
0: Daniela Carraro.
3: Ecco, e Lucilla quando ha iniziato era piccola e non sì, arrivava al microfono e noi dovevamo mettere gli elenchi del telefono, libri, qualsiasi cosa sotto per poterla far arrivare.
0: Tanto in quel
3: microfono.
0: Caso c'erano gli elenchi del telefono.
3: Sì, sì,
2: sì, voglia. Lucilla ha cominciato da via Roma.
3: Da via Roma, sì, eravamo tutti a via Roma.
2: Sì.
0: Allora, la Claudia, abbiamo delle lettere ancora da leggere?
2: Sì, ce l'ho, come non ce l'ho le lettere? Vai. Allora, Barbara dalla provincia di Frosinone, ci ascoltano dalla provincia di Frosinone, a se stessa. Ce l'hai fatta, nonostante tutto, ce l'hai fatta.
0: Ecco.
2: Questo lo dice a se stessa.
1: Ma una sulla stessa falsariga. Buonasera a voi, sono Marcella da Balsorano. Questa è provincia...
0: Frosinone, no. quasi Abruzzo.
1: Sì, Abruzzo. Sì, io vi ascolto quasi per rito. Ogni volta che fate questi viaggi nella memoria io vorrei scrivere a me stessa, quello che ero a 15 anni, piena di insicurezze e paure, che oggi mi fanno quasi sorridere. Le scriverei una lettera per dirle di stare tranquilla, che andrà tutto bene, che non serve avere ansia di dimostrare chissà cosa al mondo. È buffo. Passiamo la vita a scrivere lettere agli altri quando forse quella che non spediamo mai e che faremo più bene a leggerci è proprio quella indirizzata alla persona che siamo stati.
2: È vero, perché io scrivo spesso a me stessa. Scrivo proprio, eh?
1: Sì, ma fai
2: io
1: bene.
2: Io scrivo e credo anche libera.
0: Allora, cioè... devi leggere?
4: Guarda, prima di leggere questa lettera che è arrivata da Simone Di Velletri, volevo appunto rispondere a Claudia. Sì, io credo che appuntare delle cose, dei messaggi per il noi del futuro, no? È una cosa anche a parte utile, nel senso che in qualche modo ci ricorda chi siamo stati X tempo prima e ci fa sentire anche in dei momenti magari meno soli, ecco. Quindi
2: è vero, ci fa sentire meno soli, parole giuste.
4: E poi ecco, appunto, è arrivata questa lettera, Simone Da Velletri. Dice: ti ho detto una bugia, ti ho detto che stavo bene, ti ho detto che non mi importava di te e lei,

0: Era tutto finto, mi importava e come. E mi ha fatto un male cane.
1: Che cosa deduciamo da questo?
2: Così impari.
1: Eh?
2: Eh?
1: Ti sta bene?
2: Allora, Elisabetta da Cisterna scrive una lettera che ha scritto praticamente il 24 ottobre di 10 anni fa, ma che non ha mai spedito alla mamma. E dice: questa lettera non te la spedirò, non posso farlo perché se la leggessi queste righe vedresti le macchie di fango sulla carta e capiresti quanta paura ho. E io ti ho promesso che sarei stata forte. Oggi è una giornata di nebbia fitta, il fango qui ti inghiotte le scarpe, il freddo ti entra nelle ossa, ma non è questo che fa male. La cosa più difficile è il silenzio tra un colpo e l'altro. In quel silenzio che la mia mente scappa e torna a casa. Chiudo gli occhi, mi ritrovo in cucina, sento il rumore dei piatti mentre preparo la cena, il profumo del pane caldo e la tua voce che mi chiama per nome. Riesco a vedere persino la luce dorata che entra dalla finestra del salotto nel tardo pomeriggio. Uso l'immaginazione come una coperta. Mamma, mi ci avvolgo dentro quando il rumore là fuori diventa troppo forte. Ho bisogno di ricordarmi che esiste ancora un mondo fatto di cose belle, pulite e umane. Ogni volta che sento i passi del furiere che distribuisce la posta, il cuore mi salta in petto. Spero sempre in un foglio scritto da te, qualcosa che mi dica che state bene, che la casa è ancora lì, che mi state aspettando. Non avere mie notizie deve essere una tortura per te, lo so. Questo pensiero mi pesa sul petto più di ogni cosa. Ti chiedo scusa se sono partita, se tornerò, ti prometto che non mi lamenterò mai più di niente. Mi basterà sedermi sui gradini di casa, guardare il cielo senza la paura che si accenda un fuoco e ascoltarti parlare anche delle cose più piccole. Per ogni minuto, per ora, continuo a immaginare il giorno del mio ritorno. Tienimi un posto a tavola nei tuoi pensieri, mamma, perché è l'unico modo che ho per restare viva. Ti voglio bene. Elisabetta, tua figlia.
1: Queste parole le scriverò anch'io. Parole le scriverò anch'io per la mia mamma. Mi hai fatto venire il desiderio di
2: Scrivere.
1: scriverle. Sì, sentendo queste parole
2: Beh, è comunque
1: mi è
2: uno spunto
1: arrivato.
2: che Arteradio
1: Sì.
2: dà, no? Queste lettere, oggi è l'argomento, perché si fosse messo in contatto con noi in questo momento, non pensa che noi siamo matti a chiacchierare dalle 23, ma che
1: Alle
2: stiamo,
1: una.
2: ogni giovedì abbiamo un argomento. Giovedì scorso avevamo
0: Le bugie.
2: le bugie,
1: Sì, ancora prima avevamo
2: avevamo
0: Le cose inutili.
1: le
2: cose
1: cose.
2: inutili.
1: Senti Libra.
2: Lui sa tutte, parola di...
1: Senti Libra com'è.
2: Oggi, oggi abbiamo
1: Ebbene
2: le lettere
1: attento.
2: mai spedite.
0: Che poi io ho una proposta, ci pensavo proprio questi giorni, per una delle prossime
1: Ti
0: puntate.
1: lascio libero di scrivere, di fare come
2: Ti
1: vuoi.
2: lascio
1: Sì,
2: libero.
0: no, ti lascio
1: Libero.
0: libera.
1: Ti
2: Ti
1: lascio
2: lascio
1: libera.
0: libera. No, una, così, un'idea che mi è venuta proprio a parlare di sogni, invece.
1: Beh, è un bell'argomento
3: Per
1: questo, eh?
3: te,
1: Un bell'argomento.
3: poi tra l'altro,
0: Tosto.
3: per te questo
1: Sì.
3: è una cosa che può portare a concretezza, no?
1: Sì.
3: Per
1: Invece per
3: cui...
1: noi?
0: Vabbè, ma non è vero
1: Per
0: secondo
1: noi?
0: me.
3: No, non sono d'accordo. Cioè,
0: Vedi?
3: anche noi che abbiamo qualche anno,
2: Ma io...
3: abbiamo ancora dei sogni.
2: Fabio, io sfroguglio apposta.
3: Almeno io ho ancora dei sogni.
0: Poi le mie domande per voi ve le farò quando ci sarà sta puntata, dai.
3: Posso
0: Sono molto curioso.
1: raccontare? Avevamo dei sogni.
3: Posso raccontare una mia esperienza che mi
1: Certo.
3: è venuta in mente sentendo la lettera della persona che ha letto prima,
0: Simone da Velletri.
3: Simone da Velletri, ha letto prima il nostro amico Matteo Libera. Allora, succede a me personalmente, vado a scuola, quindi vado nel mio istituto, cioè avevo 15 anni, quando si comincia la scuola, e mi innamoro perdutamente della mia ragazza, della mia amica di banco, diciamo così, una ragazza che io vedevo bellissima, in realtà lo era. Mi innamoro follemente di lei. Lei appena mi metto seduto, già il primo giorno, lei mi alza una parete di libri. Come dire, non voglio niente a che vedere con te. E vabbè, e passa un anno, passano 2 anni, passano 3, passano 5 anni, siamo compagni di scuola, quindi amici, ci raccontiamo un sacco di cose, eccetera, eccetera, ma non ho avuto mai io. Claudia, io non ho avuto mai il coraggio di dirgli che io ero innamorato di lei. Finché, finito il liceo, dopo 3, 4, 5 anni, ci incontriamo in una cena che si fa,
0: tra vecchi compagni.
3: Tra vecchi compagni, eccetera, eccetera. La vado ad abbracciare, ciao, ciao, non dico il nome perché vabbè, comunque non c'è problema. Ciao, ciao, ciao, Vittorio, il mio primo amore.
1: Hai visto che, no, vabbè, che l'aveva c'era. Capito però.
3: Ti giuro, lei ha detto a me, Vittorio, il mio primo amore. Io ho detto...
1: Che stupido che sono stato. Che stupido.
0: Mannaggia. E vabbè, dai.
3: Succede, Robè.
2: Non hai fatto come me.
1: Spiegaci, spiegaci.
2: Te l'ho detto prima.
3: È quello di...
1: Ah, quello quella di prima. Quella...
3: No, no, ma io sono... Adesso. Adesso sono amico social di lei. Io sono amico social.
0: Quindi non l'hai smessa di seguire.
3: Amico, la seguo sui social e lei segue me sui social.
0: Questa è una bella frecciatina.
3: Ma è solo un inseguimento, però.
0: Non vedi, ha lucidato l'arco.
2: Sì, pronto a
1: fa l'indifferente. Avete fatto caso che fa l'indifferente?
2: Qui Vittorio, sì.
1: Sì, sì, sì. Va bene. Gli amori di una volta sono ancora amori?
4: Certo.
1: Per Fabio lo è?
4: Beh, diciamo che sono sposato solo da 44 anni.
2: In fila per tre con il resto di due.
0: Esatto.
4: Perciò penso...
1: È stato un amore bello, vero?
4: Vero, sì, questo sì. Vero, cioè amore puro, perché poi non il classico matrimonio di interesse come è successo a qualche mio conoscente che poi logicamente è finito, è naufragato, anche perché quelli sono quelli che naufragano subito. No, io non posso recriminare niente, cioè ancora oggi andiamo d'accordo.
1: Evviva l'amore!
4: Ho una bellissima figlia.
2: Ricordami di slegarla, Claudia, quando arriva a casa.
1: Ma sai come si chiama la figlia di Fabio?
2: No.
1: Claudia. Non è per me, eh?
4: Beh, Dio mio, anche se, cioè, ci conosciamo
1: da una vita,
4: perciò...
1: Sì, da una vita, è vero.
3: Quando una... Dico quando queste cose perché sono esperienze, no? E quindi è anche una, come posso dire, è anche per voi uno stimolo. Diciamo così, allora
2: sì, Fulvia, sono un'esperienza.
3: Sì, sì. Allora, Fulvia, ciao Fulvia. Io sono beatamente sposato con Fulvia da 40 anni.
0: Un saluto a Fulvia.
1: Beatamente? Quindi,
3: beatamente, meravigliosamente, come posso dire? Questo meravigliosamente sposato con Fulvia
2: dopo
3: da 40 anni.
2: Ti ricordi di slegarlo quando vai a casa?
3: Sì, ascolta, Robè, succede questo, no? Che una delle ragazze con cui sono stato insieme da ragazzo, evidentemente, no? Quando ancora
2: per motivi di intenso traffico la preghiamo di attendere.
3: Si è sposato con un'altra persona e il figlio si chiamava come me. Che perché?
0: Le casualità della vita,
3: le casualità
0: Vittorio della... Gasman. Non
3: so. Sì, ma no, sì, vabbè.
0: E magari è... no, non
3: vabbè,
0: so.
3: Ho detto questa cosa.
4: Dico a pensare.
3: Era uno stimolo per voi per aprire una discussione.
2: Questi amori, quanti amori, eh.

0: gli amori sono quasi tutti uguali. La differenza adesso falla tu.
1: Art Radio, resta qui.
2: Gli amori sono quasi tutti uguali, la differenza adesso falla tu, perché ognuno di noi ha la sua esperienza.
3: Io ve ne ho raccontate due, Vale. Voi non me ne avete raccontate nessuna.
4: Io ce n'ho una scritta, mi è arrivata via mail.
2: In questo momento.
4: Sì, però se ne avete una vostra personale, no, la voglio sentire.
2: Vai, tranquillo.
5: Io non mi sento. Bugiardo.
6: Ok, ecco.
4: Bastava aprirti.
6: Allora, a me ne è arrivata una di lettera ultra personale, perché mi è arrivato un messaggio della mia ragazza poco fa, che saluto.
4: Ti ha lasciato?
6: No, sì. Assolutamente no.
4: Sì, tutto è possibile.
6: E appunto mi ha detto che queste lettere, insomma, che sono arrivate da parte gli ascoltatori, tante l'hanno fatta emozionare. E
3: sono contento.
6: Condivido in pieno, perché alcune mi hanno fatto proprio il brividino dietro la schiena.
2: Salutiamo quindi.
6: Sì, assolutamente.
2: Come si chiama la tua
6: Ilaria?
2: Ciao Ilaria.
4: Non era Margherita quella di ieri?
2: Non è vero,
3: no,
2: Ilaria.
3: Vabbè. L'altro ieri a me mi ha presentato Silvia.
6: Stiamo a posto. Capito. Qua non tocca credere a queste persone, perché uno dice che è biondo.
7: Allora, scusa, ma quella Giusy con cui sei venuto adesso?
2: Sono, cioè, tutti Pinocchi.
3: Ilaria, scherziamo, eh?
4: Ah, non è Ilaria? Sì, ciao Ilaria.
3: Un abbraccio.
4: Allora, io ho una lettera che è arrivata, è anonima, eh?
2: Giustamente.
4: No, perché mi ero legato da solo, sì, con la cuffia, cioè 3 metri di cavo.
6: Queste sono le bugie della settimana scorsa.
4: Allora dice: a te ovunque tu sia. E questa è dedicata alla, questa è alla stessa mia esperienza della prima, il suo primo amore. Allora, ovunque tu sia, ci sono voluti anni per capire cosa siamo stati, e forse scrivo questo foglio solo perché la memoria a volte ha bisogno di un posto dove riposare. Questa è la lettera che avresti dovuto ricevere allora, forse è solo la lettera che io avevo bisogno di scriverti oggi. Eravamo così incredibilmente giovani, quando penso a noi, mi torna in mente un senso di assoluta impreparazione, non avevamo filtri. Non avevamo scudi, non sapevamo ancora che ci potesse far male sul serio. Per noi l'amore era una scoperta quotidiana, una grammatica nuova che stavamo inventando da soli, convinti che nessuno prima di noi avesse mai provato una cosa simile. Voglio chiederti scusa per i miei silenzi di allora, per le paure che mascheravo da orgoglio e per non aver saputo custodire quel noi con la cura che meritava. Ma stavamo imparando a vivere, nessuno ci aveva dato le istruzioni. Oggi quel dolore è spento, lasciando spazio a una gratitudine immensa. Voglio ringraziarti, grazie per avermi insegnato che il cuore può battere così forte da fare rumore. Grazie per aver condiviso con me la versione più pulita, ingenua e autentica di te. Se oggi so amare, se so proteggere i sentimenti e riconoscerne il valore, anche perché il mio primo passo nel mondo degli adulti l'ho fatto tenendo la tua mano. Non so chi sei diventato, quali sogni hai realizzato, quali strade tu stia percorrendo, ma spero che la vita ti stia trattando bene, che tu conservi da qualche parte lo stesso sorriso che mi ha fatto battere il cuore per la prima volta. Resterai per sempre il mio primo, bellissimo, errore di gioventù, la mia prima volta nel mondo, grazie di tutto.
6: Bellissimo.
4: E grazie per averla data a noi questa lettera.
2: Non è poco.
4: Non è poco. No? Grazie mille.
2: Ricordiamo che siete su Note di Notte, insieme a Claudia, insieme a Vittorio, a Fabio questa sera, insieme a Matteo.
4: E a Giusy.
6: Che poi Giusy è una bellissima canzone di Ultimo.
2: Non è Giusy.
7: Ecco, poi magari... aspetta fuori però...
2: Insieme a Roberto, che è la regia.
4: È qui. Allora, stiamo parlando delle lettere mai spedite.
2: Sì.
4: Adesso, ognuno di noi ha detto la sua. E stiamo parlando, si parla sempre d'amore, ma ci sono anche delle lettere che non sono esclusivamente d'amore, no? Per esempio una lettera di licenziamento. C'è anche quella.
2: L'ho avuta poco fa.
4: Ah sì? Ah, sì?
2: Vero.
4: Anche quella è una lettera.
3: Chi te la... Scusa, no, fammi capire, come l'hai avuta poco fa?
2: Io sono stata licenziata.
4: L'ho appena licenziata.
3: Ah, dalla radio?
4: Sì. Sì, sì. Perché è andata a lavorare a Radio Capodistria.
2: Sì.
4: Con Giusy.
6: Con Giusy.
3: Sì, ma no,
2: non lascerei mai questa radio.
3: No, però queste cose non si, non si possono parlare del nuovo contratto, roba del genere.
2: No, di queste cose non parliamo.
3: Non si può parlare.
2: Si muove tutto qui perché questo
6: terremoto.
2: Terremoto. Sì, il nostro terremoto.
3: No, sono io che mi sono spostato. Tutto qua.
2: Vittorio,
3: dimmi.
2: Dici una delle tue.
3: Allora, questa è ancora l'amore, però. Ciao a tutti in radio, sono Luigi e sono all'ascolto perché soffro di insonnia da ormai 20 anni e quindi mi rilasso ascoltando radio, in particolare la vostra. Ho sentito poco fa l'intervento del signore che non ha mai chiesto come si chiamava quella donna incontrata in treno. È successo anche a me, come tutte le mattine prendevo il treno Cassino-Roma per andare al lavoro. All'altezza di Zagarolo è salita sul treno una ragazza bionda con i capelli a caschetto lisci. Si è messa seduta di fronte a me, ci siamo guardati più volte, i miei occhi hanno incrociato i suoi. Ci siamo scambiati forse due parole, ma ne avrei scambiate mille di più. Il giorno dopo l'ho ricercata, ma non l'ho più trovata. Ancora oggi, a distanza di 18 anni, la cerco. A lei non mi terrei la lettera, ma la spiderei di corsa. Non faccio più in tempo ormai e quindi vivo nel rimpianto di quella bionda bellissima che mi ha rapito il cuore.
2: Queste sono le lettere mai inviate praticamente.
3: La sta inviando adesso.
2: La sta inviando adesso tramite noi.
6: Che responsabilità. Mamma mia.
2: Grande responsabilità. Fabio, ancora raccontaci di te. Raccontaci di te, no?
7: Raccontaci di te. Praticamente ci possiamo ricordare qualche aneddoto sul radio quando, che ne so, una delle tante volte che sono venuti a trovarci anche all'epoca, possiamo dire, artisti. Ti ricordi quando è venuta Giulia Del Buono?
2: Giulia Del Buono, sì.
7: E tutti noi siamo rimasti rapiti dalla sua bellezza.
2: Ma non ci facevamo nemmeno tanto caso a queste cose.
4: Magari tu allora. No, ma loro tutti ingrifati.
2: Va bene. Però.
7: Poi logicamente le interviste fatte anche, che ne so, qui al Ponte ci fu un bellissimo concerto del Banco e lì ho conosciuto Francescone Di Giacomo, persona veramente splendida, che poi ci offrì anche da bere a tutti e facemmo un'intervista bellissima, cioè che mi è rimasta veramente dentro.
2: Che poi il Banco era uno dei tuoi gruppi preferiti.
7: Sì, era uno dei miei gruppi preferiti.
2: Banco del Mutuo Soccorso.
3: E
2: è arabo?
3: Penso che lo conosci. Non conosci il Banco del Mutuo Soccorso?
7: No, i Fratelli Innocenzi.
3: Non conosci Flora, Fauna e Cemento? Sì. Non conosci Rovescio della Medaglia?
7: Della Medaglia, Balletto di Bronzo, Area.
3: Non conosci Area? Non conosci...
2: Vabbè, non è dei tempi nostri, Libra, eh?
3: Sì, però se lui vuole fare questo mestiere, deve conoscere. Queste cose le deve conoscere.
2: Le deve sapere.
3: La PFM immagino che la conosci.
6: Io sto apprendendo piano piano le nozioni che servono.
3: La premiata
6: cerco di incamerare informazioni.
7: Non conosci i
2: grandi
7: Prince
2: gruppi
7: 18.
2: Di allora?
6: No, ragazzi, mi è stata fatta sentire più piccolo di quello che sono. Mi dispiace deludere le vostre aspettative.
3: Canzoni,
6: okay.
3: PFM, Impressioni di settembre, clamorosa.
2: Quante
3: e di Rugiada, bella, e la carrozza di Hans.
4: Vedo il sole, ma
6: dai, poi le recupero.
3: Sono una cosa, vabbè. Vai avanti, Fabio.
7: No, oppure luglio, agosto, settembre nero, cantata da Demetrio Stratos.
2: Dove stiamo andando in questo momento?
7: È che però ti posso dire una cosa, che all'epoca ogni tanto venivo ripreso proprio perché cultore di questo genere musicale, magari non andavo a mettere il Giardino dei Semplici, sì, o
2: no, gli Alunni del Sole.
7: Beh, gli Alunni del Sole, no, qualcosa mettevo perché c'era. Io? Ho conosciuto, no, perché all'epoca conobbi Paolo Morelli, sempre qui a Laviano, e qualcosa passavo. Ma tu ci dovevi essere perché arrivavano delle richieste musicali fantastiche.
2: Allora, Libra, non ti preoccupare perché Libra, noi ci sentiamo vecchi, tu sei
4: allora
2: giovane.
4: Io per portarti alla loro altezza
3: sentiamo,
4: sì, faccio sentire questa, senti se questo, loro la conoscono bene. però tu giustamente devi
2: il banco del mutuo soccorso.
4: Questa è clamorosa, che poi il banco erano di Genzano Albano Laziale,
7: eh? No, Marinesi.
4: Vabbè, Marino.
3: Castelli Romani, dai.
2: Moby Dick.

0: Stiamo parlando del banco del mutuo soccorso e la canzone era Moby Dick. Libera, tu che sei un autore, no? Quanto dura una canzone adesso?
1: Ma dipende dal genere, diciamo dai 2,30 ai 3,20. Dai.
0: Ecco, questa sarebbe durata 6 minuti.
1: Sì, sì, no, ma allora guarda, io grazie al maestro Roberto Lanna, che insomma prima di noi va in onda, qualcosa, più di qualcosa ha recuperato negli anni, perché lui è molto bacchettone da questo punto di vista, un po' come Vittorio, forse sarà il paese di provenienza, non so, però comunque
2: io l'ho allenato, quindi può darsi anche questo,
1: magari,
2: no?
1: E insomma ci stanno tanti pezzi che ho scoperto poi negli anni, che, ma pure ecco grazie alla mia ragazza, dei pezzi tipo ecco
0: Giusto.
1: Mi viene in mente
0: Rosy,
1: mi viene in mente Bed of Roses di...
3: no, queste sono le nostre centraliste.
0: Ah, è vero.
2: Bed of Roses
1: di Bon Jovi, no? Che dura comunque una bella, c'è un bel minutaggio. Però ecco, diciamo i pezzi per esempio che faccio io non vanno mai oltre i 3 minuti e 20, i 3 minuti e 40, ma più che altro perché comunque la musica ci ha avuto un'evoluzione anche nella forma, anche nel minutaggio.
2: Rob, perché tutto adesso, tutto deve correre,
1: deve essere veloce,
2: tutto deve essere veloce, non si legge più, oppure se si legge devono leggere 3 righe, se ne scrivi 10 già non le leggono,
1: ecco,
2: più.
1: Ecco, tipo l'altro giorno ero in studio, abbiamo cominciato a fare un pezzo insomma da zero sul piano, e che appunto è molto molto intimo, insomma c'ha degli argomenti anche se vogliamo adulti rispetto a quello che è la mia vita adesso, no? E questo pezzo dura, mi sembra comunque più di 3 minuti e 40 forse,
0: ora,
1: te lo dico. ma perché c'era quella necessità di dire delle robe, delle cose, insomma, e quando devi dire determinate cose, vedi 3 minuti e 39, quando devi dire determinate cose, comunque il tempo, insomma, te lo prendi tutto.
2: Guarda, ancora noi in sottofondo ancora stiamo ascoltando.
1: Sì, sì, esatto.
3: Sì, hai nominato?
4: Scritto dai
3: Lanna Macroll, Roberto Lanna Macroll.
1: Sì.
3: Che lo salutiamo, che ci sta
1: grande
3: ascoltando. Se non si è addormentato,
1: Sì, immagino, probabile,
3: quest'ora non lo so.
1: Probabile.
3: Molto probabile, perché sono le mezzanotte e 47.
1: Sono le 1:12.
3: Le 1:12.
1: Sì.
3: Ci siamo quasi al termine del nostro appuntamento.
0: Ascoltate Libra, un pezzettino di Libra.
1: Ma qua non parto io subito.
0: Mannaggia.
1: Qua ne parte un altro. Grande Doge, saluto Doge, saluto Doge.
5: Vedo passare giorni tutti nello stesso modo, disteso sopra un letto, fuggendo da sto mondo, eliminando d'intatto tutto ciò che mi circonda, immergendomi soltanto nel flash di qualche memoria.
3: Cammino solitario
1: nel silenzio di una strada.
0: Io
5: un suono familiare mi ricorda.
2: Questo non sei tu,
1: questo non sono io.
5: Una discesa, trovi sempre una salita. Porto sopra un testo, il pezzo di me stesso, il sentimento un po' diverso
1: di chi non si è mai reso.
5: Lottando nel silenzio, giorno dopo giorno, contro qualcosa dentro che ti lega solo al fondo. Sento nell'aria
2: strana. Hanno da dire tantissime belle cose.
0: Sì, è vero.

0: sto scrivendo ciò che penso, non pensando a cosa scrivo. Io dipingo su una tela una realtà che mi fa schifo. Un attore non paga.
1: Ecco, lo dice: dipinge su una tela una realtà. Anche in questo caso sta scrivendo una cosa.
2: Sì, dice anche prima dell'attacco al ritornello: fogli pieni di sentimenti. Lui è un mio amico, Francesco Duci, che saluto, insomma, in arte il Doge. È un ragazzo che, diciamo, in questo momento della sua vita ha un po' mollato la penna. E con mio molto dispiacere, perché insomma è uno che secondo me ha un talento incredibile nella scrittura, nel comunicare le cose, però è una scelta, insomma, che ha fatto con cognizione di causa, e io rispetto. E diciamo che questo pezzo nello specifico è uno di quei pezzi, appunto, che dura tanto, ma perché c'avevamo tante cose da dire importanti. È il primo...
1: 3 minuti e 42,
2: sì, sì, però lo sai qual è la differenza? Che essendo una canzone rap, diciamo che le parole sono il doppio di una canzone normale, quindi anche se dura di meno, le parole sono tantissime, i concetti sono altrettanti. E questo è un pezzo, il primo pezzo che abbiamo scritto insieme, passati 2 anni credo, è uscito l'anno scorso, e vede la produzione di 2 ragazzi sempre del territorio, che sono Silk e Romeo Micheli. E questo è un pezzo dove noi avevamo, appunto, tante cose da dire. Io soprattutto parlo di una cosa che sinceramente non voglio, ecco, dire direttamente, l'ho detta nei versi, insomma, nelle rime a modo mio, ma che non voglio, ecco, rendere pubblica, tra virgolette. Però è una cosa che mi ha fatto veramente...
1: Non ce l'ha con te, Giusi, non ce l'ha con te.
2: Mi ha fatto veramente male all'epoca. E l'unico modo che ho trovato per raccontarlo è stato questo. E forse, ecco, parliamo oggi di lettere che mai scriveremo, mai invieremo. Io non l'ho nemmeno scritta questa lettera verso questa persona, che è un mio familiare. E una persona che mi ha fatto soffrire tanto negli ultimi anni, e mi ha fatto cadere il castello di carte, insomma, che da bambini ognuno ha, no? E l'unica cosa che ho fatto, che gli ho detto, è questa canzone, che non ascolterà mai, perché lo so che non ascolterà mai, ma che non voglio nemmeno che ascolta, non l'ho scritta.
3: Però questo non lo vuoi sapere.
2: No, ne sono abbastanza sicuro.
4: Ma tu l'hai scritta per te stesso, no?
2: L'ho scritta per me, sì, l'ho scritta per sfogo personale. Però ecco, penso sia una di quelle cose che escono e basta, e poi una volta fuori dalla penna, ecco, arrivano, vedi, in radio magari, e possono essere più o meno apprezzate dalle persone. In quel momento, me lo ricordo benissimo quando l'ho scritta, era appena successo il fatto che, appunto, mi porto dietro, mi porterò dietro per tutta la vita, e va bene così, ecco, fa parte del bagaglio, come Vittorio diceva prima della ragazza, insomma, che a cui non ha mai detto che insomma, sì, i suoi sentimenti. O, ecco, prima dicevamo con Roberto, nel mio caso non è una ragazza, non è un amore, non è un nulla di tutto ciò, perché poi, ecco,
1: il suo vero nome è Ugo.
2: No, però stiamo su quello.
4: È ancora una cosa più stretta.
2: Sì, è una cosa ultra, cioè fa parte del sangue, capito?
3: È un legame.
1: Di quelli belli tosti.
4: A proposito, Robby, di cantautori, Volume Zero, vogliamo ricordarlo?
1: Volume Zero è un programma dedicato ai giovani, alle giovani leve.
4: Ecco, noi indichiamo che libera.
1: Per giovani leve non si intendono quelli inesperti, si intendono quei ragazzi, quelle persone, quegli uomini maturi che non hanno avuto la possibilità, magari non hanno avuto un canale che gli abbia dato, no, questa è l'acne giovanile di Vittorio che scrocchia dappertutto. Ecco.
4: Ce n'ha sempre una.
2: Perché ricordiamolo che lui comunque c'ha meno di 29 anni.
1: Certo, sì.
2: E
1: sì.
2: Non ha i capelli biondi, però.
1: Vabbè, non tutti
2: sono tutti possiamo averci i capelli biondi.
3: E ne è rimasto uno, ma in radio non si può dire.
1: No?
3: Vai avanti,
1: per motivi di intenso traffico. E praticamente è dedicato ai ragazzi, ai giovani, meno giovani,
4: indigenti,
1: che hanno delle cose da proporre, e noi siamo il veicolo e il veivolo.
2: Posso dire una roba?
1: Sì, vai.
2: Allora, questa iniziativa da parte di Daniele, ma comunque da parte della radio in generale, come poi è stato il festival o qualsiasi altro tipo di canale tramite cui ci date spazio, ecco, e mi ci metto in mezzo pure io, perché so che significa sentirsi circondati da una realtà che non ti dà sbocchi, non ti dà possibilità. Ecco, la parola possibilità secondo me racchiude tutto, perché poi noi magari, ecco, io parlo per me, il desiderio e l'impellenza di voler e poter comunicare qualcosa spesso e volentieri non può essere esaudito, questo desiderio, perché la realtà è molto più complicata di quello che sembra, soprattutto per noi che cerchiamo di scrivere, di trasmettere tramite la nostra, tra virgolette, arte. Quindi vi ringrazio perché è una cosa
3: Tra
2: importantissima e non
3: virgolette,
2: scontata.
3: non la dire, arte, la
2: Sì,
3: vostra
2: no,
3: è
2: vabbè,
3: arte a
2: uno ha
3: tutti gli
2: bisogno sempre che
3: effetti,
2: però,
3: no?
2: ecco, sta coi piedi per terra.
3: Vabbè, tu stai coi piedi per terra, però io non sono te e quindi
2: Te
3: mi
2: ringrazio.
3: posso permettere che, diciamo così, è un'espressione artistica, quindi è arte a tutti gli effetti. Poi può piacere o non può piacere, ma quello è un altro paio di maniche. Un quadro può piacere o
2: Certo.
3: non può piacere, però è innegabile che non sia arte.
5: È un discorso soggettivo
3: Certo.
5: il piacere. Perciò, però, logicamente la tua è arte, perché comunque è una forma d'arte e ti devo dire quelle poche rime che ho sentito, beh, comunque ti faccio i
2: Grazie
5: complimenti.
2: mille, grazie davvero.
4: Ecco, dicevamo di volume zero di votare il preferito.
2: Votate libero,
4: Ecco, e questo
2: no,
4: votate, ma certo,
2: scherziamo.
4: votate Libra, se piace Libra, votatelo sul nostro sito artradio.it,
2: E sui canali
4: sui
2: Facebook.
4: canali Facebook potete votare il vostro preferito. Quindi ci
2: E
4: raccomandiamo
2: mandiamo un
4: di
2: saluto a Daniele.
4: A Daniele, mandiamo un saluto a chi organizza il tutto perché non è facile organizzare sempre queste cose. Grazie quindi Art Radio, ci stiamo avvicinando al termine del nostro
3: Però questa strada è
4: appuntamento.
3: volata, è stata
4: Sì, è stata
3: piacevolissima.
4: piacevolissima, ringraziamo Fabio.
3: Sono quasi le una,
5: Io ringrazio voi.
3: sperando che Fabio un giorno torni a farci
5: Ma è
3: compagnia.
5: quando volete, ragazzi, io sono
3: Noi il giovedì
5: disponibilissimo.
3: siamo qua.
5: Io sono disponibilissimo quando
3: Se
5: volete.
3: tu giovedì stai a casa sul divano, ci senti, dice, sai che c'è, mo li vado a trovare, ma vado a prendere un caffè.
4: Vado a trovare
2: Da noi
4: le note
2: funziona
4: di
2: così.
5: No, non c'è
3: Da noi
5: problema.
3: funziona così. L'altra volta è
4: Sì,
3: entrata
4: sì, sì.
3: gente che passava per strada,
2: La
3: no,
2: porta è
5: sì. Non
2: aperta.
5: c'è nessun problema, anzi, mi ha fatto veramente
4: Noi
5: piacere
4: accogliamo
2: questo.
3: Le strisce pedonali portano proprio qua
4: Sì,
3: dentro.
4: proprio ce
2: È
4: l'abbiamo davanti, alla
3: vero.
4: nostra porta.
3: Claudia, domani c'è la tua trasmissione,
4: Domani
3: ricordala.
4: sì, c'è una canzone per te. Questo famoso
3: C'è
4: programma, Fabio, te lo
3: una canzone per
4: ricordi?
5: te. Me lo
4: Era
5: ricordo, me lo ricordo.
4: Dedicateli a.
3: Ah, con canzone per te com'è? Com'è?
2: Adesso diventerà che c'è per te, che c'è per te,
5: No,
2: ho
5: no, no,
2: capito.
5: dedicategli a.
2: Chiaro.
4: Perché è lui che apre il mio programma
3: Sì.
4: con una canzone per te.
3: Lui?
4: Non te
5: Ma
4: l'aspettavi, eh?
3: no,
5: Ti ricordi quando arrivavano certe telefonate? Io non voglio fare il cattivo, però
3: Che telefonate strane arrivano?
5: no, pronto. Ah, posso fare una delega?
4: Sì, va bene.
3: Una delega.
4: Erano altri tempi, Fabio.
3: Ebbene, una delega.
4: Allora era così.
5: No, guarda, era emozionante certe volte più stare al telefono che stare dietro il microfono.
2: Ma posso fare una delega?
3: Guarda, io ti racconto un aneddoto che è particolarissimo, no? Io, diciamo, sono stato l'ultimo dei giovani
5: Sì,
4: a entrare in radio.
5: io
3: entrare.
5: infatti già non c'ero più.
2: Il
3: No.
2: penultimo.
3: Chi è l'ultimo? Tu.
2: Io ce n'ho di meno.
3: Di me. Io ero il 91.
2: No, quanti
3: Allora,
2: anni ci avevi? Cinque.
3: cinque, sì.
4: Sì, a 5 anni ha cominciato lui.
3: E praticamente, allora, arrivo quando sono entrato, mi misero subito a fare la gavetta, no? Quindi la mattina il direttore veniva, ecco,
4: È sempre lo stesso il direttore.
3: Direttore, sempre
4: Sempre Maurizio
2: ma poi
4: Mantovani.
2: immagino
3: La
2: proprio avresti mai
3: postura,
2: fatto,
3: sì, sempre così,
2: come lo
3: con
2: immagino.
3: braccia a conca.
2: Sì, a brocca.
3: A brocca,
4: Ciao
3: praticamente
4: Maurizio.
3: mi mise a fare il programma alle 6:30 di mattina.
4: Sì.
3: Quindi io mi alzavo
2: Manca il cantiere,
3: alle
2: praticamente.
3: 5
2: Manca il
3: e
2: cantiere.
3: mi ricordo che c'era Radio Maria che si introduceva nelle nostre frequenze,
2: Sì,
3: perché quella è potente, no?
2: certo.
3: E
2: Vabbè,
3: in tutti i sensi, dall'altro. E poi andavo all'edicola a prendere il giornale, quindi potete pensare quanti giornali c'erano durante la settimana.
1: sul mob. Allora, dopodiché, facendo questa gavetta, mi trovavo da solo, quindi non amavo trovarmi da solo, quindi mi inventavo di tutto, e con effetti speciali che entravano traghetti, bambini a scuola, gli urli. Quindi quando mi inventavo queste cose, all'epoca ancora non era nato Radio DJ, Fiorello, queste cose, no, in realtà non era proprio
3: possibile. Non era consono, no, per la radio.
1: Sì. Si parlava, si annunciava la canzone, si leggeva l'oroscopo, si leggeva l'articolo, ma non era cazzeggiare come adesso. Ecco, già che io ho detto cazzeggiare,
3: all'epoca succedeva,
1: all'epoca sarebbe già sceso di
4: sì, Maurizio l'avrebbe,
2: vabbè, ma tuttora insomma,
4: eccolo,
2: è lui. Sì. Ecco, bene.
1: Lo stiamo chiamando, anzi se chiama il telefono della radio, Maurizio, lo mettiamo in onda,
2: ma tuttora è sempre molto attento comunque.
1: Maurizio, sì, però adesso è stato, pronto? Diciamo, selezionato da un altro settore, capito? Quindi c'è
4: sto dicendo al nostro direttore di chiamare al telefono della radio.
1: Ecco, adesso vi facciamo parlare con il direttore
3: mega direttore galattico. Ecco.
2: Proprio in chiusura, alle una ha chiamato.
4: Il telefono della radio, per favore.
2: Ha chiamato alle una proprio?
3: Ma non dorme.
4: Maurizio non dorme.
2: Non dorme mai.
4: Lui lavora anche di notte per la radio.
3: Beato lui.
1: Noi pensavo che stasera fosse venuto a mancare, invece niente, non è... Cioè.
4: Ecco, mi sta dicendo che sta caricando il programma di questa sera di Roberto Lannamacroll.
1: Ecco, che potete riascoltare sul nostro sito www.artradio.it.
3: Sì, ma se lui sta lì non può chiamare ecco. Te ancora.
1: E infatti facci chiamare sul telefono.
4: Non vuole chiamare sul telefono della radio.
1: Peccato, perché allora lo ignoriamo.
4: Allora,
1: detto questo, praticamente, ciao, ciao. Arrivederci, è stato un piacere, dolce notte.
4: È stato un piacere, signor direttore.
1: Sì. Allora, praticamente che succede? Che stavamo, mi spostano il pomeriggio, quindi io ero l'ultimo dalle 18 e loro, le donne, le prime donne fanno l'orario centrale, arrivo io e mi incrocio con una donna, quindi io metto qua dietro la regia. Prima non era molto digitale, era tutto molto analogico, quindi una mano serviva per il microfono, una mano serviva per il disco, una mano serviva per la cassetta, una mano serviva per la voce.
2: Quante mani ci avevi?
5: Una mano serviva per, sotto il piatto, esatto. Sotto il disco c'era
1: il tappetino
5: che tu dovevi tenere per far partire il disco.
2: Robby, ma quante mani ci avevi?
1: 16-17 mani, madonna, ecco. No, però la sera mi chiamava puntualmente una ragazza di Anzio e che telefonava e io gli facevo compagnia anche telefonicamente, questa ragazza si confidava con me. Non sapendo la mia età, insomma, io ero più giovane di quanto lei potesse pensare, insomma, era il 91, avevo già 5 o 6 anni, quindi ecco, non era, ecco. Di conseguenza, no. Che si è schiantato. No, è bella sta cosa. A un certo punto questa mi raccontò che aveva subito, mo parliamo seriamente, di una violenza.
2: Ok.
1: Quindi io digli tranquilla, stai tranquilla, vai dalle forze dell'ordine, parla con uno psicologo, vai da un medico. Io cercavo di indirizzarla, nonostante la mia giovane età,
2: certo,
1: verso dei centri che potessero dargli una mano a livello psicologico e medico, eccetera, eccetera. E così è andata, ma stiamo parlando di mesi, mesi interi. A un certo punto le ragazze prima di me vanno via, io entro e questa ragazza si intrufola nello studio di Radio Lariano. Adesso la regia, rispetto a dove era la poltrona, era più bassa, c'era un gradino. A un certo punto questa mi guarda fissa e io non riesco più a parlare. Ero emozionato, cioè questa non
4: mi faceva... emozionante.
1: Sì, non riesco, mi guardava e io fisso a lei. E allora utilizzavo solo le 16 mani, pubblicità e disco, canzone, non parlavo più. A un certo punto lei prende la mano destra, la inserisce lentamente nella borsa. Quindi che cosa penso io in quel momento?
2: C'ha la pistola.
1: C'ha la pistola. No, beh, ci può stare. Tu magari mi ascolti. Perché adesso queste cose succedono all'ordine del giorno,
2: sì.
1: Prima magari si parlava, potevano accadere, e quindi a un certo punto lei inserisce la mano nella borsetta, ma lentamente, mentre mi guardava fisso, allora io faccio, i miei pensieri erano questi: adesso prendo le mani, alzo la console, gli butto il mixer sopra e scappo. Quindi era proprio di assalirla.
3: Stavi già pronto.
1: Ero pronto. Invece lei tira fuori il certificato della violenza subita da mostrarmi. Capito? Ecco. Da quel momento poi si vede che mi ha visto in faccia, non ha più chiamato né telefonato, quindi ha realizzato che ero un ragazzo e lei ne aveva già una cinquantina d'anni, insomma.
3: Non era per me, non ero per lei,
1: insomma, ecco. E quindi mi abbandonò al mio destino.
3: Però già
4: queste cose allora succedevano spesso.
5: Non è che succedevano. Io ti posso garantire che io, Raul, Paolo, eravamo stalkerati. Cioè, ma stalkerati nel vero senso della parola, nel senso che praticamente chiamava il mondo, ci invitavano a feste, festicciole, diciamo che praticamente abbiamo conosciuto diverse ragazze, qualcuna molto attraente, qualcuna un po' meno.
4: Libera.
2: Sì, libera. Stavo in ascolto,
1: si sta eccitando.
5: Beh, sono cose che capitavano allora, non so oggi se praticamente siamo agli stessi livelli di allora.
3: Non lo so se Claudia la chiamano, a me non mi chiama
4: sinceramente
3: nessuno.
4: No.
3: Nel senso, non mi chiama in quel senso, in quel senso. No. Roberto probabilmente qualcuno ancora lo chiama.
1: Sì, l'avvocato.
3: L'avvocato. A Libra, Ilaria e poi
1: Giusi. Non bisogna disturbare la gente.
5: Ilaria e poi Giusi.
4: Veramente,
5: giusto?
4: Io sono...
1: Giusto, bisogna disturbare o no la gente, secondo te?
4: No.
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto.
1: Non mi risponde perché...
3: La gente è strana.
4: Prima si odia e poi si ama.
1: La senti come se canta? Vediamo un po' se riesco a farvi ascoltare. Pronto?
4: Non ti sento.
3: Io lo sento.
4: Perché non lo sentiamo?
5: Appena.
4: No.
1: Why? Chissà se lo sento.
4: Why?
1: È così, non lo sento. Adesso ti faccio sentire in un altro modo, Adesso mi senti? Tu mi senti?
4: La sentiamo piano.
1: Adesso la sentiamo meglio, vediamo un po'. Pronto?
6: Pronto.
4: Ecco, così è meglio.
1: Parla? Ecco, sì.
4: È pronto? È pronto?
1: Che cosa stai facendo a quest'ora della notte?
6: Sto sistemando il sito.
1: Ecco.
4: Ce lo voleva far presente.
3: Capito? Mauri, vai a dormire, Mauri.
6: Quando non ci sono parlate sempre di me.
4: Parliamo mai di te.
3: Non parliamo mai. No, non è vero che parliamo mai di te, Mauri. Ci mancherebbe altro.
6: Ma senti o no?
1: Sì, qua mi hanno detto, no, Maurizio, che quando era viva Artera, Radio Lariano, sono nati tanti amori.
6: Amori.
4: Sì, buonanotte. Buonanotte.
6: Chi la canta Tanti Amori?
1: Toto.
6: Appunto. Ma questi lo possono dire, questi erano giovani.
4: Invece tu eri vecchio.
6: Ragazzi, si sono fidanzati, si sono sposati, grazie al sottoscritto.
5: Tu logicamente non ne sapevi niente, Maurizio.
6: Era come un po'...
5: Maurizio, tu non ne sapevi niente, cioè...
6: Erano belli tempi, dai.
1: Era diceva Fabio, tu non ne sai niente, non ne sapevi niente di queste cose, eri estraneo.
6: No, io già avevo dato.
4: Ma c'è Carla che dorme, sì?
1: Sì, Carla dorme. Ma vuoi fare qualche domanda a Maurizio?
3: Maurizio, mi senti?
1: Sì.
4: No, non lo sento.
6: Dimmi, Vittorio.
3: Ciao, Maurizio, come stai? Stai bene? Oh, mi fa piacere che stai a quest'ora, stai curando.
6: Sento, Vittorio.
1: Vai tu,
3: ti ripeto
1: io la domanda.
3: Allora, mi fa piacere che tu stai curando il sito a quest'ora, significa che alla radio ci tieni in maniera...
6: Che ha detto non l'ho capito.
3: In maniera particolare.
1: Sì, un po' ti dico.
3: E niente, io volevo semplicemente dire, ma alla radio, la tua prima radio, no? E facevi lo stesso il direttore, qualche cosa del genere, immagino, no? Il direttore artistico, il direttore amministrativo,
4: tutto.
3: Non lo...
4: faceva
3: tutto. Ma eri più, come posso dire, più accondiscendente, o eri come adesso che invece non fai volare una mosca?
1: Allora ti ripeto, mi senti, Maurizio?
6: Sì.
1: Allora, sì. Vittorio dice: sei una bruttissima persona. Da quando ti abbiamo incontrato, guarda, ti stai proprio sul cavolo. Ed, no, diceva che hai sempre svolto la mansione di direttore artistico durante la tua direzione di Radio Lariano. Da sempre.
6: Sì, vita, da sempre.
1: Quanti da anni? Sempre. Quanti anni?
6: Ma quanti anni che sono iscritto all'albo?
1: No, all'albo, quanti anni che ha vissuto Radio Lariano con te?
6: 20 anni.
1: 20. Hai capito?
3: Sì, sì, ho capito perfettamente.
1: Ecco.
6: 20 anni.
3: E non sei ancora stancato.
1: E mi ha detto: non ti sei ancora stancato.
6: No, chi? Avrò tanto tempo da riposarmi.
3: C'hai ragione, hai ragione, Maurizio. Hai ragione.
4: Quando una cosa ce l'hai dentro,
3: la passione
4: non è facile.
3: La passione è
6: passerocco.
1: No, diciamo una bella serata insieme. Vieni a trovarci giovedì prossimo.
6: Ma signore, guarda che stasera non sono venuto perché mi sono messo a sistemare il sito, quello che mi ha chiesto Claudia, Beautiful Days, quindi. E poi vi sto
4: si lavora, guarda, si lavora.
6: Devo dire una cosa: avete messo bellissima musica.
1: Visto,
6: vi faccio veramente i complimenti.
3: Grazie,
1: grazie, grazie.
4: Grazie, ma, direttore.
1: Ma, fra poco ti arriverà anche Note di Notte, quindi rimani lì.
6: No, no, guarda,
4: lo fa domani. Questo lo fa domani.
1: Allora, Maurizio, ciao, buonanotte.
4: Grazie,
6: ciao,
4: grazie buonanotte di esistere.
3: Ciao, Maurizio.
5: Buonanotte,
3: ciao,
5: Maurizio.
3: Ciao, caro ciao, Maurizio, ciao. Grazie della tua esistenza.
6: Ciao, ciao.
1: Grazie di esistere.
4: Come dice Renato,
1: ecco, grazie di esistere.
3: Renatino, concludiamo o no?
1: Che hai detto?
4: Siamo andati oltre la una.
1: Sì. Non ho sentito.
3: Ho sentito
1: ti ho spento perché grattavi col dito.
3: Grattavo. Renatino, dicevo, ma concludiamo.
1: Ah, sì, no, avevo un'altra cosa.
3: Ma io potrei stare fino alle due.
1: Sì,
3: tre, non ho problemi,
1: diciamo che sono passati 11 minuti dopo le una. Okay. Oh, e visto che la serata è piacevole, io volevo fare una carrellata di saluti. Sì. Cominciamo dal nostro ospite speciale, Fabio.
5: Ma, ospite speciale, così mi fai sentire un po'
1: speciale.
5: Io ho passato veramente una bella serata, mi sono divertito, la cosa veramente mi rimarrà nel cuore. Voglio salutare tutti i nostri ascoltatori, chi praticamente ci sente anche a quest'ora, questi eroi, perché sentire logicamente la radio a quest'ora significa essere veramente degli eroi. E niente, io ripeto, sono stato benissimo, mi sono divertito e grazie a tutti, sperando che poi no, vedevo fare dei segni.
1: Sì, lo sto mandando a quel paese con il dito medio. E non mi...
5: Va bene, e a questo punto lascio a tutti una buona notte e a risentirci presto.
1: Grazie
3: a te, grazie
1: Fabio. Vittorio,
3: eccolo.
1: Vai. Dimmi.
3: Vuoi... Allora, innanzitutto i miei saluti. La cuffia, probabilmente. Allora, i miei saluti partono e arrivano innanzitutto a Fabio, che è stato qui con noi, a Gabriele, che è stato qui con noi.
1: Hai visto che ragazzi,
3: Sì, un ragazzo con la testa sulle spalle, come si diceva
4: adesso,
3: come si diceva una volta. I miei saluti vanno al mio amico Matteo Libera, con un bacio e un abbraccio, a Claudia.
4: Grazie, Vittorio.
3: Con un bacio e un abbraccio.
4: Alla
1: Rosi.
4: Voce, ridillo.
3: La voce più bella d'Italia. Ecco. La voce più bella d'Italia, non si discute. Questo non si discute. E al mio uomo
5: principe biondo,
3: al mio uomo,
4: l'unico grande,
3: a Roberto Di Baldi, che sarà dall'altra parte della regia. E l'ultimo saluto, fatemelo fare ai radioascoltatori.
1: C'è una cuffia, mettetele bene le cuffie.
3: Allora, l'ultimo saluto, fatemelo fare ai radioascoltatori, evidentemente a quelli che sono eroi, come diceva Fabio, che stanno all'ascolto adesso, e poi a mia. Abbiamo problemi di cuffia.
1: Sei diventato siciliano.
3: E a mia Fulvia.
1: Ecco, un attimo che gli telefono. Fulvia, stai tranquilla perché era lui, bravo.
3: Ecco, okay. Grazie a tutti, buonanotte, buongiorno già, perché con te, ci vediamo
1: domani sera.
3: Domani sera, sì.
1: Alle 21:08 con Ti racconto una storia. E chi ci abbiamo domani sera?
3: Domani sera ci abbiamo racconto le storie dei bambini sperduti nelle foreste che sono cresciuti insieme alle scimmie.
1: Quindi Daniele,
3: siccome io ne ho conosciuto uno. Non Daniele, siccome io ne ho conosciuto uno, Libra ride, ma è la verità, ne ho conosciuto uno, sono stato a contatto con uno, certo.
2: Mi è stato a prendere sfinimento comunque.
3: E allora sì, parliamo di queste storie così fantastiche, veramente fantastiche.
1: Domani ci sarà da scoprire alcune cose.
4: Ma chi racconta le storie meglio di Vittorio Aimatti? Sì, solo Vittorio Aimatti.
3: Grazie.
1: C'è anche Alberto Angela, però stanno lì.
4: Ma stanno lì. Veramente? Ne siamo onorati.
1: A te, Claudia.
4: A me. Allora, per quanto riguarda questa sera, ringraziamo tutti. Le lettere sono state tantissime, gli ascoltatori come sempre tanti. Ci fa tanto, tanto piacere. Libra ci dirà l'argomento della prossima settimana che ha già preannunciato prima.
2: Ah, quindi facciamo il tuo argomento. Va bene, allora ci vediamo la prossima settimana e il topic della serata sarà i sogni.
4: I sogni.
1: Come parla bene.
3: Capito?
4: Lui il topic.
2: Ragazzi, bisogna
4: distinguere.
3: Bro.
2: No, è bro. No.
4: Si deve distinguere.
1: No, bisogna estinguerci.
2: Estinguerci.
4: Grazie a tutti. Noi ci ritroveremo domani sera dalle 17 alle 18 con una canzone per te. Le vostre dediche, i vostri brani, la vostra musica. Al 344-5653-899 oppure artradiodab@gmail.com.
1: Bene, allora grazie a Vittorio. Buonanotte. Grazie a Fabio, grazie a Libra, grazie alla Claudia. Bene, ragazzi, siamo giunti al termine di questa nostra trasmissione. La trasmissione è stata bellissima, scorrevole, alle 1:16 e le lettere

0: Di ottobre, una bella canzone, e sperando di vivere anche dopo ottobre, insomma, perché da novembre in poi vorrei vivere ancora meglio. Grazie Claudia Mattacchioni di aver scritto questa cosa sotto. Intanto vi saluto, vi ringrazio e a tutti una dolce notte su Art Radio.
1: Se sei sveglio è perché qualcosa nella tua testa non vuole spegnersi. Noi siamo qui. Stessa ora. Stesse chiacchiere inutili. Buonanotte a chi dorme. Buongiorno a chi inizia.

0: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16:30 il martedì e il giovedì. E se ti iscrivi entro il 31 dicembre 2026, l'iscrizione è gratuita. E per i più piccoli? Spazio al divertimento. Con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 Settembre. Oppure chiamaci allo 06 96351-21. Oppure al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
1: In un mondo che ci vuole tutti uguali, c'è chi ha deciso di rompere gli schemi. A chi ha lasciato un'impronta impossibile. Storie straordinarie. Vite fuori dagli schemi. Passioni travolgenti che diventano leggenda. Dal lunedì al venerdì, fermate il tempo. Prendetevi 15 minuti di grande narrazione.
2: Sono Vittorio Aimati. Vi aspetto dal lunedì al venerdì per scoprire i nostri pezzi unici.

0: Un Billy Joel un po' particolare, anche perché poi sì, Billy Joel è nato rocchettaro, non è che è un rocchettaro tra virgolette, però insomma quando ha svoltato, quando ti ha fatto Just the Way You Are, lì ha detto, lì ha visto arrivare il Bill Denaro, ha detto ma chi se ne frega, faccio quei lentoni, questi qui strappamutande, così non se ne parla più. Allora Patty,
1: qua sono, ti ascolto,
0: sì,
1: sono come ipnotizzata,
0: sì.
1: Sono
0: qua fa il tacchino, sì
1: no, la papera papera fa qua
0: a me va a fare una stronzata,
1: no, è una stronzata.
0: La ricordavate, no? La papera non galleggia, è micidiale. Sì, fantastico, bravissimo.
1: Mi dicevi cosa voleva la signora, mi dica.
0: Allora, Brian, per favore un po' di base, perché senza base noi non possiamo lavorare, eh? Io ti do due ciaffate, come dicono in Toscana, che significa due sberle, ma mi vedete dar due sberle a Brian? Non credo proprio. Brian mi dice, dimmi.
2: Due sberleffi,
1: no,
2: proprio.
1: Tu hai detto come si dicono, due sbucciate in...
0: due ciaffate, è toscano,
1: ciaffone, sì. Tu lo sai come si dice in siciliano due schiaffi?
0: No, dimmi.
1: Scucciate goddo.
0: Lo
1: sai perché?
0: No.
1: Perché il collo,
2: gliel'ha data al microfono lei la botta adesso.
1: È volato il microfono.
0: Allora, Brian mi dice che la canzone è stata incisa nel 1996.
2: Mm-hmm.
0: In studio.
2: Vediamo di chi si tratta.
0: In studio. Poi distribuita nel 1997, comunque ai suoi 30 anni. È stata rifatta qualche tempo fa, non molto. E attenzione, perché poi io mi emoziono, non so voi. Vai Brian, Vintage Italy. Se c'è, sempre se c'è. C'è? Brian, la pizza no!
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Aspetta che la faccio anch'io. Le ricordo di un amore.
1: Guarda, guarda che ti denuncia.
0: Ragazzi, ragazzi, io non so voi, ma ero cuffia. La perfezione assoluta.
1: Mostro sacro,
2: io
1: per forza.
2: Poco fa ho detto, quando Mina prende un brano, anche se non è il suo, riesce a farlo suo,
0: sì,
2: il brano.
0: Ma poi perché... c'è anche il contorno, Patrizia. Non so se già ne ha sentito, ma quella chitarra cantava.
2: Ma tu,
0: non suonava.
2: Sì. Ma io, come si dice, ascoltando il brano, già l'ho ascoltato più di una volta, si sente la disperazione. Sì. Racconta, ma proprio la senti, la percepisci anche tu e ti medesimi in lei, proprio è bravissima, è un'interprete.
0: Poi avendo la sua età non ha perso nulla.
2: Niente, hai ragione, l'ho detto questo pure a Gianni, pensa all'età che ha ancora, a quell'età, ad andare in studio.
1: E non sbaglia manco mezzanota.
2: La sua voce è perfetta.
0: Nulla. Allora c'era Massimiliano Pani, che poi è il figlio.
1: È il figlio, esatto.
0: E anche il fonico.
1: Sì.
0: Queste le parole. Mamma la studia, sta un'ora a studiarla, vuole la base pronta, la fa una volta sola. Cioè, no,
2: sì.
0: Ma che gli racconti? Che vuoi raccontare?
1: Prova e sprova e riprova e aggiusta e fa una volta sola.
0: Nulla. Lei, mentre legge il copione, vuole la base. Lo rilegge la seconda volta sempre con la base, la rilegge la terza volta con la base e poi mi dice vai.
1: Ok, registriamo.
0: Quando dice vai, fatto tutto, a posto, una volta sola. Una.
2: È grande, grande.
0: Vabbè. Di Mina ce n'è una sola. Allora, che si fa? Si continua? Brian?
2: Certo. Brian, che fa Brian?
0: Ma che ne so, tra la pizza, Coca-Cola, uno schiricotto. Schiricotto sarebbe il...
1: Una sbaciucchiata con la ragazza.
0: Uno schiricotto, palla, patta.
2: E tu che ne sai? A chi è schiricottiato tu?
0: A te, no, ma è brutto com'è soltanto a te.
2: Ma guarda, dice, che invidia che
1: dice
2: c'è.
1: Brutto a me, ma l'hai guardato, guarda.
2: Ma guarda,
0: ti ricordo,
1: può fare Madagascar 4, può fare, guardalo, guarda.
0: Avete rotto le balle.
2: Sì.

0: riconoscibili.
1: I Change, ma, change.
0: Anche questo all'interno della Billboard 100 brani più ascoltati e più votati l'anno. Brian, per favore, sbrigati, non toccare il mixer con le mani sporche di pomodoro, eh? 1980, ah, visto, vabbè, allora. Patti, siamo indietro.
2: Sei indietro di cosa?
0: Come i gamberi. Volevo dire,
2: abbiamo una notizia.
1: Come i gamberi.
0: Questa è bella,
2: sì.
0: È venuta così.
2: Io c'ho una notizia, guarda. A San Giovanni, a Castel San Giovanni, un automobilista.
0: Rotondo? San Giovanni Rotondo?
2: No, Castel San Giovanni, non so se è San Giovanni Rotondo oppure quadrato.
1: Quadrato, appunto, non si sa comunque.
2: Vabbè. Un automobilista di 70 anni è rimasto coinvolto in un tamponamento. È stato fermato dalla polizia locale con un tasso alcolemico.
0: Dislessica.
2: Perché ho bevuto pure io, hai capito? Ben tre volte superiore al limite consentito.
1: Che sarebbe?
2: Che ne so, io mi
0: quando il problema.
2: Allora, in poche parole, sai come si è giustificato lui con la polizia che l'ha fermato?
1: Avevo sete.
2: No. C'era troppo aceto nell'insalata.
0: per togliersi dalla bocca
2: dice che lui non aveva bevuto, io ho mangiato soltanto l'insalata, c'era troppo aceto per questo che sono piatto.
1: C'era il vino, capito?
0: C'era l'insalata che fluttuava sull'aceto, perché voglio dire 20 più non è, l'aceto poi non ha quell'alcol.
2: Comunque la scusa non ha retto. Quindi è scattato subito.
1: Le manette minimo.
2: No, le manette no, però il ritiro e sospensione per la patente.
0: Certo, il riesame.
1: Pericolo generico per lui.
2: E poi per denuncia per guida in stato di ebbrezza.
0: E quello mi sembra anche normale, giusto che l'abbia.
2: Ma hai capito, il vecchietto settantenne.
0: Che idea? Bevo per dimenticare. Christopher Cross a Dolce Alice Live.

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.
1: I classici alla radio. Come nasce un classico degli anni 70, 80, 90, a cura di Loris Marchi. E in autunno saranno alcuni dei protagonisti a raccontare come nasce quel brano. Vi aspetto, perché la radio è il teatro della mente.
2: Ho capito, come nasce quel brano? Come nasce quel brano? E quel brano nasce, dobbiamo chiederlo ai diretti interessati. Lo stiamo facendo ormai da alcuni periodi e adesso lo faremo anche con lui. Perché ad esempio oggi sono in diretta con Roberto Zanetti in Alpe Savage. Ciao Roby!
3: Ciao a tutti gli amici.
2: Bentornato. Allora, come nasce sto brano? Questa idea è venuta in mente così per scherzo, cioè i classici alla radio. Mi divertivo a fare delle piccole pillole andando a trovare dei meccanismi per cui come veniva creato un brano. Quindi io leggevo questo testo e facevo ascoltare il brano. Poi mi è venuto in mente, mi ha chiamato un amico, come potresti essere tu, e mi ha detto, scusa, ma se te lo dico io, no? Direttamente, non è meglio. E da lì è venuta fuori questa seconda serie che praticamente coinvolge il diretto interessato. Ad esempio, parlando di Savage, io vorrei dire che sin dai primi progetti, la carriera di Roberto, che è qua con noi, si sdoppia in due personaggi. Robix è l'autore, compositore, produttore, la persona reale dietro ogni progetto, la parte creativa e il motore di tutta la sua intelligenza artistica. Però poi nascono dei personaggi, nascono dei collegamenti, c'è una prima fase che ti vede impegnato anche in tanti altri progetti, ma il boom arriva contestualmente a quelli che erano i grandi successi americani e inglesi, perché a un certo punto quella denominata Italo Disco comincia a entrare piano piano in punta di piedi, arrivano i primi successi e a un certo punto arriva anche Savage, o sbaglio?
3: Sì, allora io a quel tempo ero ancora quindi ero sconosciuto, suonavo sì. In una band, in una quelle che una volta si chiamavano orchestre, no? Da
2: sì,
3: ballo,
2: sì. Sì, sì.
3: Quindi suonavo nelle discoteche, la Capannina, la Bussola, cioè anche nel nord Italia, insomma, e si ascoltavano i primi pezzi dance prodotti in Italia, no?
2: Sì,
3: in quel tempo
2: sì.
3: C'era Gary Lowe, c'era
2: esatto.
3: Dolce Vita,
2: sì,
3: c'era,
2: sì.
3: No? E da musicista mi sono un po' detto, ma se lo fanno altri lo posso fare anch'io, no? Cioè, e mi venne la voglia di provare a scrivere una canzone in questo stile, no? Cioè di coniugare la melodia che è italiana, che abbiamo tutti nel sangue, no?
2: Sì.
3: Al beat elettronico del momento, che era appunto l'inizio dell'Italo Disco. No?
2: Sì, sì, sì. Tra l'altro,
3: in particolare, sì. Don't Cry Tonight è un aneddoto, perché se ti racconto com'è nata, c'è un po' da ridere. No?
2: Il bello è questo, eh? È come nasce.
3: Cioè, appunto, suonando con l'orchestra, mm-hmm. avevo già fatto un paio di dischi, no?
2: Sì.
3: E in quel momento ero a suonare in un locale del nord Italia, a Como,
2: mm-hmm.
3: no? Che si chiamava Las Vegas, mm. no? E il proprietario della discoteca mi chiede, dice, ma me lo fai mi fai una canzone per la discoteca, no?
2: Sì.
3: E io, vabbè, suonavo il sabato e la domenica, lì durante la settimana mi metto le tastiere e mi viene Don't Cry Tonight uguale, identica come poi la senti nel disco, mi viene di getto, no? In un minuto mi viene fuori tutta la canzone. L'unica cosa che in un punto dove c'è quel coro che fa oh
2: sì.
3: Taratata, e lì avevo messo Las Vegas taratata. Il giorno dopo la riascolto sì. E dico, ma questa canzone qui, allora intanto Las Vegas fa cacare, lo devo togliere. E poi la canzone è troppo bella, io non gliela do, cioè malgrado lui mi avesse promesso diversi soldi, a quel tempo mi facevano
2: sì.
3: anche comodo, no?
2: Sì, sì.
3: Però mi rendo conto che era bella e era il genere che avrei voluto fare io come artista, no? Insomma, ho avuto la prontezza di riflessi di dire no, non te la do, me la tengo per me.
2: Perché poi spesso le cose nascono di getto, eh? Cioè le cose...
3: È nato Savage.
2: Sì, sì.
3: Guarda, i successi più grossi che ho avuto negli anni
2: sì.
3: sono quelli nati veramente mezz'ora, no? Cioè, dove ti viene fuori tutto di getto e che non ci devi rimettere le mani nei giorni dopo, esatto. Lavorare, tagliare, perché quando cominci a tagliare, cucire, insomma, perdi la freschezza.
2: Esatto, il resto lo fa il pubblico e il pubblico adesso, se sei d'accordo, se la rigode questa qua.
3: Sì.
2: Sei d'accordo?
3: Certo, allora,
2: ok.

0: Certo, di comunque.
1: Roberto Zanetti è in diretta, l'avete sentito, non sente quasi niente, ma adesso comunque gliela facciamo ascoltare noi. Sta arrivando, stai arrivando tu in, proprio in voce. Roberto,
0: sì.
1: Con Savage, l'ascoltiamo un paio di minuti e poi torniamo in diretta con il nostro Roberto Zanetti in questo Classici al Radio, versione autunno, dove dopo questo lungo intro che permetteva allo speaker di parlare un sacco e magari alla radio qualcuno si arrabbiava, poi arrivava però il cantato. Eccolo!

0: Beh, qua si torna giovani. Ho perso 30 anni in questo brano e sono tornato, non dico ventenne, ma trentenne, sono tornato nei suoi tempi. Questo era Don't Cry Tonight, dove tra l'altro mi risulta, caro Roberto, che per Disco Ring tu facesti anche una sorta di digitalizzazione della tua immagine. Ricordo male?
1: Sì, avevo... Sì, era una cosa molto avveniristica, perché tramite un'università a Milano, no?
0: Sì.
1: Eravamo riusciti a prendere delle fotografie dei movimenti che facevo con le mani,
0: sì,
1: nelle trasmissioni, no? Erano state digitalizzate, mm-hmm, portate in un computer. A quel tempo erano quei computer con i fosfori verdi,
0: sì,
1: no?
0: Cioè,
1: erano
0: Commodore.
1: I primi computer.
0: Sì.
1: E in televisione portavo questo schermo,
0: uh-huh,
1: e mentre che cantavo faceva le stesse immagini.